oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci. Radio Studio Più. Ci siamo?
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
2: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! Ci siamo, ragazzi? Sei nove, siamo. Facciamo l'appello. E si parte, signori, buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Mercoledì 27 maggio, le 5:43. Ugo Palmisano per voi. Si parte, ragazzi, andiamo.

0: Il Nutria, buongiorno. Fabio da Pozzaglio, Simone Netturbino, il barone da Francavilla al Mare, Fabio da Tribbiano, Luigi il metalmeccanico di Porto Potenza e il Gallinero, Sebastiano da Viadana, Roberto e Gloria da Castenedolo. E il Gallinero? Levantate!
1: Levantate!
0: Andiamo, signori! Il Baita, buongiorno, Stefano il pompista, Albedizzone, vedi? Meno 3 a Brescia, certo. Questo venerdì arriva l'80 voglia di Andrea Cantavolo Show a Brescia. A belli! Angelo il taxi driver di Milano, Filippo l'autista.
2: Tambareia.
0: 338 14 11 001. Tambareia. Oh, ma quante cannonate abbiamo stamattina, voi là.

Fabio da Mantova, buongiorno. Nicolas da Pinerolo Pone. Signori, e con il Gallinero apriamo questo mercoledì 27 maggio, le 5.45 in questo momento per voi, Ugo Palmisano. Ebbene, come ci ha ricordato il buon Stefano da Bellizzole, questo venerdì, ragazzi, e dopodomani, venerdì 29 maggio, con l'80 voglia di Andrea Catavoluscio, saremo a Brescia, al Teatro Sant'Afra, quindi per chi ha prenotato l'appuntamento sarà per le 20.30, massimo 20.45, ci sarò io all'ingresso, vi facciamo entrare e poi alle 21 si inizia. Stesso sarà per il 5 di giugno per gli amici di Bellaria e Gia Marina, dove proprio lì andremo a chiudere il nostro tour al Teatro Amici di Bordonchio a Bellaria e Gia Marina. Lì sono rimasti gli ultimi posti, ragazzi, mi raccomando, chiudiamo la faccenda anche Bellaria e non se ne parla più. Lì dovete chiamarmi e mandarmi un WhatsApp, ma il numero ve lo ricorderò dopo, quindi dovreste già averlo. Va bene, allora ragazzi, partiamo, dai, su. Oggi ne abbiamo un bel po', Eiffel 65, una notte o forse mai più. Partiamo così. Andrea Di Sesto, buongiorno. Picchio la Formigine, Costantino dall'Austria, Barrichello da Padova.

Melissa da Carpenedolo, buongiorno. Cristian, il camionario dalla Valsabbia. Andrea da Sesto, andiamo. 338 14 11 001. Siamo solo all'inizio.

Occhio signori, siamo per salutare gli iPhone 65. Andiamo. Signori, Bumblebee, coming to the light, signori. Si sbloccano ricordi.

Siete pronti sul ritornello tutti? Oh, è arrivato il Jason Momoa dei poveri. Ciao Davide.

arrivato Giampaolo D'Ancona e Michele da Pesaro, il palestrato geometra. 338 14 11 001, siamo in piene cannonate. Anche la Puglia operativa, Cosimo da Monopoli, ben arrivato.

Dennis, il camionero della Val Camonica. Through the light si cammina nella luce. Lo zio Emi da Teramo, benvenuto.

il Pitbull da Sedriano, Milano. Andiamo per salutare Bumblebee, abbiamo una pillolina con Aladino, eh? Abbiamo una pillola di Brothers in the Space, occhio. Il viaggio continua, andiamo nel 93, 1 minuto e 35, una pillolina di Aladino, Brothers in the Space. Senti come entra. Ed è subito Chiambretti Night.

Salutiamo Ladino, rimaniamo nel 1993, arrivano i Cappelle. You got to let the music, you got to let the music move your feet. Cappelle, andiamo. Da Modica abbiamo Marco e Sergio. La Sicilia operativa, andiamo. Marco da Cesenatico, il fulminato da Carpi. You got to let the music. Carlo dalla bis. Come on, let's dance.

0: il papero da Padova. Yeah, yeah. Let the music, you got to let the music, to let the music move. Luca da Travenzuolo, to let the music, la Luisella. Non siamo neanche a metà, ragazzi, oggi si gode. Gigi l'autista. Ciao Gigi.
1: We on the dance floor. We start, we on the dance floor. We start, we terminology.

Abbiamo gli amici di Mozambano, Wolfgang da Cortaccia, Davide Fox. Signori, salutiamo i Cappella, adesso arriva DJ Hey e Steffi con My Buddy. 1994, signori, un altro ricordo sbloccato. DJ H featuring Steffi, My Buddy, il mio corpo. Sentila! Sezione ti sblocca un ricordo. Ti vola. Oh.

Signori, è arrivato Dario Adrenalina su My Body. Salvatore da Cerea, Giordano Camillista da Cani David, Eleonora da Vespolate, Jack Frusciante da Pescara, ve la ricordavate questa, My Body?

è arrivato Michael da Monte Cosaro, Sara da Ponte Vico. Luciano da Toglio. Salutiamo DJ H e Steffi con My Body. E arrivano loro, prezioso Marvin, signori, Let Me Stay. Anche qua si gode di brutto, signori. Tre minuti di pura goduria e dopo arriverà Danny J ed Ellen. Occhio, siete pronti? Si vola.

0: Inizia il gioco.
1: E il viaggio continua, Dopo Prezzo Marvin, come promesso, Danny J. Ellen. Francesco Labardolino, la Mary. Raniero da Tre Castelli, Concetto e Giuseppe, andiamo.

gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Non è ancora finita, signori, abbiamo un'altra pillolina prima. Inizia il gioco dell'amore. Luchino il contadino da Ravenna, buongiorno. Signori, abbiamo una pillola con i Sapri Duo. Play Alive, The Bongo Song, diamo. 1 minuto e 30 di goduria di bonghi, diamo.

Si vola, vero? Abbiamo l'elettrico bruciato. Polverone da Morrovalle. Ciro a Bergamo. Non è ancora finita. Salutiamo i Safri Duo con la loro pillolina. E adesso arriva Club Bizarre, signori, Brooklyn Bounce. Per non farci mancare nulla. Ah, sì. Mercoledì 27 maggio, alle 6.09 in questo momento, tutto live. Occhio. Diabolo!

e il Valtra pazzo, il Vieta. Franco da Cervia, partenza per Bologna. Signori, abbiamo la ciliegina, eh?

Gli amici, rimanca l'acqua, buongiorno. C'è un messaggio sul computer che dice allerta mete, allerta caldo. Oh, oggi hanno messo 36 gradi, Occhio. Signori, arriva la ciliegina. Arriva la ciliegina, arriva World Inside the Music, il panda.

0: Ci siamo, signori, abbiamo fatto una bella cavalcata stamattina, Più di mezz'oretta con le nostre cannonate che torneranno domani, ragazzi. Adesso invece andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più. Spot.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Derbash con The Rhythm of the Night, ragazzi, che pezzo, altro ricordo sbloccato. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ci siamo, siamo pronti con il primo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi spero abbiate scaricato l'app, ne abbiamo tre, tutte e tre imperdibili. Partiamo con il primo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Ugo si inammonezza come le canzoni. Vabbè, okay. Che gente cattiva.
0: Questa è cattivella.
2: Veramente, vuoi dire qualcosa a queste persone?
0: Ci stava pigliando.
2: No, qualcosa di più fine, per favore.
0: Mi saluto caramente.
2: Aspetta, che loro stanno lì, hanno il terrore di uscire. Potete uscire, Ma certo, amore. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, benissimo.
2: Hanno lo zainetto pieno di roba. Avrei voluto fugare.
0: Che cosa?
2: Tutti i giochini, le cose. Vabbè, domenica. Mi hanno mandato la foto di una signora. C'è questa moda di andare in Africa. Scusa, non volevo.
3: Perché?
2: È tanto che non vai, no?
3: Vabbè, l'ultima volta sono stato a Zanzibar.
2: Anche tu c'hai il mal d'Africa, no?
3: Tu no. Sincero, sì. Io non
2: ogni volta
3: avuto...
2: che si china per allacciare le scarpe, raccogliere qualcosa, gli viene il mal d'Africa. Non so come mai, cioè, no, sta cosa. Vabbè, c'è questa moda, non tutte le signore, però alcune signore vanno in Africa a una certa età e trovano l'amore, ritrovano l'amore, un amore di un amore giovane. Questa ragazza di 64 anni vabbè, sembra ragazza, si è anche tinta i capelli, insomma è ancora piacente, insomma, perché devi dare sempre un giudizio così pessimo nei confronti delle vecchie
0: Dai.
2: Allora arrugginito, allora no, sei veramente una brutta persona. Allora, questa signora, che tra l'altro nella foto, guarda, è piena di scimmie, non so se c'è circondata le scimmie. Ma perché ridi? Perché stai ridendo? Perché è piena di scimmie.
0: La signora circondata dalle scimmie.
2: Sono scimmie piccole, grandi, scimpanzé, scimmiette, scimmioni.
0: Scimmioni?
2: E varie banane. La scimmia mangia le banane, scusa. È lei che dà proprio le banane.
0: Dai.
2: Ogni tanto la, vabbè. Si è fidanzata con un uomo di 22 anni.
0: Scusa,
2: l'uomo si può fidanzare con uno di 22 e la donna non si può fidanzare con uno di 22. Scusa, dov'è la differenza? Qual è la differenza?
0: Non c'è differenza.
2: No, sei veramente scorretto, sei una brutta persona.
0: Io allora.
2: Donna di 64 anni ha trovato l'amore in un ragazzo di 22. Qual è il problema? Passeranno dei momenti bellissimi insieme. C'è la foto, guarda, stanno anche bene insieme. Tinta su tinta, cioè non. E lui c'ha la maglietta gialla e lei c'ha i capelli gialli. Bene, stanno anche bene insieme. E poi voglio dire, questi sono lavori che in Italia non li vuole più fare nessuno. Cioè, allora, ci lamentiamo della disoccupazione. Certi lavori in Italia non li vuole più fare nessuno. Allora dice, vengono gli extracomunitari. Se non ci fossero, non. E allora.
0: E diciamo le cose come stanno.
4: Andrea Catavolo Show.

0: MF, e ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo sentito, ne mancano altri due assolutamente imperdibili, quindi rimanete lì, scaricate l'app se non l'avete fatto, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

0: con In the Club. Fino alla fine, signori, ancora buongiorno. Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, e noi siamo pronti con il secondo momento. Siete pronti, ragazzi? Qua c'era anche il buon Rino con noi. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più.
3: Allora, una noce con Tingo, una noce con la Ferrari, o con Ferrari, te immagini?
4: Vabbè. Hai capito, perché me compro sempre macchine.
3: Tu chi sei, scusa, non è entrato un anziano, adesso
0: è pensionato.
3: È entrato un pensionato, adesso non so chi sia.
4: Pensionato.
3: C'ha la camicia strana però.
4: Te fai come me, metti i numeri in memoria e poi non ti ricordi più sotto che nome l'hai messo.
3: Sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. Ah, mi hai sbirciato mentre...
4: No, siamo così.
3: Mi ha spiato.
4: Sì. Comunque, hai capito perché...
3: E non c'hai i capelli lunghi, incredibile.
4: Perché prendo le macchine di tanti anni.
3: Sì, perché sei tirchio. Perché
4: no,
3: sei tirchio.
4: Perché le macchine nuove.
3: Perché sei povero.
4: Adesso ho comprato una Fiat Ulisse a 7 posti.
3: Sette posti. Ma chi devi caricare, scusa?
4: A me piace caricare i ragazzi, le persone che sono in giro.
3: I tuoi figli ormai sono grandi e non ci vengono poi su un Ulisse, dai ragazzi. Papà, dai. 20 anni, dai, 20 papà, anni. Dai, papà.
4: Vedo un passaggio.
3: Vado a piedi, papi.
4: Ragazzi,
3: vado a piedi. So io chi deve caricare, le vecchie. Le anziane.
4: Ma tu sai qual è la benzina che puzza di più?
3: No, che puzza di più?
4: Che puzza di più? Qual è la benzina?
3: No, non dirlo, ti prego, non dirlo.
0: Qual è?
3: Ti prego, me ne vado.
4: Shell.
3: No, tu anche che glielo chiedi.
0: No, era per tenerlo contento, è pensionato.
3: Dai.
4: Comunque, allora, volevo spezzare...
3: Quanto l'hai pagata la Ulisse 7 posti di 20 anni?
4: Poco.
3: Quanto? 1000 euro?
4: L'anziano che
3: te l'ha regalata.
4: L'anziano è stato
3: tra colleghi
4: a prendere. Poverino piangeva quando me l'ha data.
3: Veramente?
4: Sì,
3: anche io ho visto un video su Instagram dove c'è questa persona che ha, non era anziano, però sì, l'età tua grosso modo. No, però ha pianto perché ha venduto la sua macchina che aveva guidato per 40 anni.
4: Sì,
3: gli è scesa la lacrima.
4: Sì.
3: Allora ho detto: ma per 500 euro tienitela, no? La tieni lì, parcheggiata, ogni tanto ci vai dentro, ci fai, insomma, sì.
4: L'ho abbracciato.
0: Andrea, comunque chiedo scusa, l'Ulisse non è 7 posti, è 6 posti, perché il settimo è dell'anziano che l'ha lasciato dentro.
3: Mamma. Che brutta persona.
4: Io vorrei spezzare
3: una... Era una battuta.
4: Sì,
3: bravo Ugo.
4: Sì. Vorrei spezzare una lancia a favore dei mariti romantici.
3: I mariti?
4: Romantici. Ti spiego perché.
3: Perché tu sei romantico?
4: Io sono sempre stato romantico.
3: Veramente?
4: Lo sono tuttora.
3: Cioè, cos'è che fai di particolare?
4: Ti racconto quella di venerdì mattina.
3: Venerdì mattina
4: mi sveglio, mi alzo, vado in cucina, c'è la cucina da mettere.
3: Ah, scusa, apro una parentesi, non dite che non do spazio alle persone anziane. No, perché parli solo con i giovani, no, ok? Do spazio non solo ai giovani, ma
4: la differenza tra uomo e donna. Mi alzo,
3: sì,
4: vado in cucina, i ragazzi...
3: Aspetta, domanda, quando ti alzi appoggiando la mano o senza appoggiare le mani dal letto?
4: Senza appoggiare le mani
3: sul letto?
4: Senza appoggiare.
3: Ti alzi così? Via, veramente?
4: Via. Niente, vado in cucina, metto a posto la cucina perché i figli di notte mangiano, fanno casino.
3: Sì.
4: Do da mangiare gli animali, due gatti, il cane.
3: Sì.
4: Svuoto la lavastoviglie.
3: Il pappagallo è morto? È morto?
4: No, c'è la mio fratello quello.
3: Ah.
4: Metto a posto.
3: Ma tu non avevi un pappagallo?
4: No.
3: Ah, io avevo quelli inseparabili.
0: Ma
3: non ce l'avevi?
4: No, è di mio fratello.
3: Ah, ok, ogni tanto viene a volare da te.
0: Viene a volare da te.
4: Metto a posto tutta la cucina, metto a posto la sala. Nel frattempo si alza mia moglie, apre la porta per entrare in sala, gli do un bacino, no?
3: A chi?
4: A mia moglie.
3: Ah, pensavo alla porta.
4: Gli do un bacino. Sai cosa mi ha detto? Io gli do il bacino, lei mi guarda e mi dice: Hai steso? Romanticismo finito.
3: Forse non ha capito perché anziano non sente bene. La moglie ha detto: è teso? Vabbè, ragazzi, comunque.
4: Noi siamo romantici, le donne, no?
0: Comunque, io devo fare un applauso a Rino. Sei pronto, Andrea? Tieniti forte.
3: Mi tengo forte.
0: Tieniti forte.
3: A qualcosa di morto.
0: No, te la volevo già raccontare. Rino che va su un blog, non so dove due ragazzi, non so se sono di Brescia, che hanno deciso di prendersi un anno sabbatico, vogliono girare il mondo.
3: E lui gli ha raccontato la storia
0: dell'Africa! Con tanto di mappa!
3: No, veramente!
4: l'altro giorno
3: ho fatto bravi, l'ho fatto pure io, bisogna farlo. Cioè tu hai mandato via dall'Italia due giovani.
0: Era,
3: vedi, i cervelli in fuga, è colpa sua. Continua a dire andate, girate, andate
4: via,
3: in Africa,
4: via,
3: sono rimasti solo gli anziani qua. Cioè, brutta roba, ragazzi.
0: Aiuto.
3: Vabbè, è giusto viaggiare, è giusto. Apre la mente, apre.
4: L'altro giorno.
3: Tu sei stato tanto in Africa, no? Hai la. Vabbè. Ugo fa delle battute meravigliose.
0: Certo.
3: Ammazzalo. Andrea, Rino gli dava il bacino, lei gli rispondeva sì, sì, è esteso. L'ho già fatta io la battuta. Cosa facciamo? Replichiamo.
0: Chiedo scusa, Rino, la tua è un Ulisse, giusto?
4: Sì.
0: Ulisse è l'unica macchina con un faro solo. Questa è meravigliosa.
3: Ma allora, era Polifemo che c'aveva un occhio solo, non Ulisse.
0: Ulisse. E allora la ritiro.
3: Ulisse si è attaccato sotto alle pecore.
0: Non me lo ricordavo.
3: Per passare, lui si è infilato sotto la pecora.
4: No, è vero.
3: Poi ha fatto il meccanico, infatti. Cioè, era indeciso tra il meccanico e il ginecologo. Faccio il meccanico, rende di più. E niente. Vabbè, comunque
4: l'altro giorno.
3: Sì. Comunque, applauso ai mariti romantici.
4: Sì.
3: Non è che se dai un bacino alla moglie sei romantico. Romanticismo è tutta un'altra cosa. Poi apriamo la parentesi e la chiudiamo subito. Graffa e tonda, le mischiamo. Tanto non c'è il prof che ci controlla. Allora. Il marito, quando lui dice ho sistemato, sistemare vuol dire mettere le cose a posto, non è che prende lo straccio, lava, spira, fa. No, mette a posto due cose con le mani, anche lui lo fa. Cioè, tu ti metti i guanti gialli, mi vuol dire che ti metti i guanti gialli, me lo straccio nel secchio, lo strizzi.
4: Ogni tanto.
3: Ma quante volte all'anno, dai?
0: all'anno
3: quante?
4: Il fatto è che quando lo racconto al lavoro le mie colleghe, danno tutta ragione a mia moglie.
3: Certo, vabbè, c'è coalizione, c'è. Certo. Anche noi, tra noi, no? Quando c'è mia moglie, la rompi palle. Poi arriva la moglie, pronto amore, come stai? Tutto bene? Siamo tutti uguali.
4: Sei andato a confessarti anche te?
3: Eh?
4: Sei andato a confessarti anche te?
3: No, non sono andato.
4: Te l'ho raccontata quella che sono andato da Don Mario?
3: No, non me l'hai detta.
4: Ti ha detto a Don Mario l'altro giorno, volevo confessare.
3: Lo salutiamo, Don Mario, ciao, niente festa, eh?
4: No party.
3: Gli
4: ho detto.
3: No, perché la chiesa gli ha bloccato il party, sì, doveva fare un party.
4: Con un decreto superiore.
3: Con un decreto superiore, non il Papa, ma quello sotto, subito.
4: Vescovo.
3: Il vescovo gli ha detto, no, tu non puoi fare feste.
0: E lui
3: ci è rimasto malissimo. Aveva già le spogliere, le veline, come signore di 80-86 anni, aveva le veline, aveva organizzato, c'era un DJ Tartaglia fortissimo, vabbè, niente,
4: è come quella delle due suore,
3: no, di
0: Don Mario. Allora
4: che
3: Mario.
4: Sono andato in chiesa a confessarmi e mi ha detto, cosa c'è Rino? Padre, mi sono sposato. Ma essere sposati non è un peccato. Sì, ma io me ne pento lo stesso.
3: Allora, questa l'aveva già detta, l'altra
4: è per quello.
0: L'altra volta
3: Rino, ci puoi raccontare la tua bellissima esperienza in Africa? Ma ragazzi, ma perché siete così? Perché? Mamma.
4: L'ho raccontata ai due ragazzini, ai due maranza che ho dato un autostop, non facevano autostop, gli ho dato un passaggio io, sono rimasti meravigliati. C'erano sti ragazzini col cappuccio, tutti vestiti uguali.
3: Vabbè, tutti i ragazzi vanno in giro col cappuccio.
4: Col cappuccio? Allora mi sono fermato.
3: Ogni tanto io sbaglio cioè penso che sia lo spacciatore, invece non è lui. No, ma guarda che io sono amico di tua figlia. Scusa, non volevo.
4: mi sono fermato, gli ho detto, ragazzi, volete un passaggio? Sono rimasti meravigliati.
3: Sì.
4: E allora li ho fatti salire e abbiamo parlato un po', due ragazzi.
3: Sono scesi, si sono spolverati. Sai quando entri e ti siedi su qualcosa di perché nella macchina di Rino è come entrare nelle macchine delle donne. C'è di tutto, veramente. C'era anche un meccanico sotto, infilato.
4: E abbiamo parlato lì, ho raccontato un po' di, perché uno era egiziano, l'altro era la Nigeria, e ho raccontato un po' di miei viaggi in Africa.
3: Non so se hai notato che quando hai detto uno era egiziano e l'altro nigeriano, come ha sgranato gli occhi Achille. Cioè, dove l'hai incontrati? Che magari passa anche lui oggi.
5: No, perché comunque è il nord che incontra il centro,
3: certo, il nord che incontra il centro. Io direi il profondo sud che incontra il centro. Vabbè,
4: comunque gentilissimi. Per me i ragazzi come i miei figli, sono tutti come fossero miei figli. Quando li trovo in giro io
3: anche i maranza,
4: anche
3: quelli maranza. romanzosi. Sì. Va bene, bravo, bravo, sei veramente una brava
4: perché
3: persona.
4: Perché non sono cattivi, sono.
3: Sì, sono Maranza.
4: Si sentono un po' così.
3: Ma Maranza, a casa mia si dice un po', non è solo lo straniero, il Maranza è quello un po' grezzo, quello un po'.
0: Il coatto.
3: Il coatto, quello con i tatuaggi, con gli orecchini, come ero io. Sì, io sono un po' Maranza, capito? Con la canotta, capito? Se Maranza è quello o per te.
4: Hai tatuaggi.
3: C'ho i tatuaggi, sì, c'ho portato l'orecchino, quelli lunghi. Non mi sono mai drogato, però ero Maranza, ero tamaro, sono ancora un po' tamaro.
4: Tutti lo siamo stati un po'.
3: No, te no.
4: Io no, però.
3: Te no, con gli orecchini, i tatuaggi non ti credo.
4: No.
3: Però dovresti fare uno scherzo a tua moglie. Cosa? Vai con il tatuaggio, quello lì che si toglie dopo. Sai quello delle gomme americane?
0: Ti trasferelli.
3: Te lo fai su un braccio, che ne so, ti riempi di questi tatuaggi, ti metti l'orecchino e torni a casa. E la riprendi, voglio vedere la scena. Fai il tatuaggio anche al cane, l'orecchino, il piercing al cane. Vabbè, devi andare?
4: No, comunque quella delle suore ti volevo raccontare.
3: Eccolo.
4: Che trovano il maniaco che le spinge nel bosco.
3: Chi?
4: Il maniaco.
0: Male.
4: Prende le due suore.
3: So già come va a finire.
4: E le spinge nel bosco.
3: A un certo punto il maniaco scappa.
4: E lì. Una delle due suore fa.
3: No, non di. Ma perché? Ma no. Magari c'è qualche suora all'ascolto.
4: Signore, perdonalo, non sa quello che fa. E l'altra lo sa.
3: Mamma. Dopo questa io me ne vado, veramente, ragazzi.
4: Bere il caffè io, ragazzi.
3: Ciao Rino!
0: Un abbraccio!
3: No. Adesso poveraccio va in giro senza. Non va più al lavoro, è pensionato, gira. La cosa drammatica, sai qual è? E che in tutti i bar dove andrà racconterà tutte le barzellette. All'inizio, il primo mese va bene, ma pensa fra 2 o 3 mesi. Ma sai quella di quando io mi sono andato a confessare? Che la barista, sì. Ah, che bella!
6: Andrea Catavolo Show!

0: Houston con Mess It Up. E dopo il secondo momento col Munerino, ne manca solo uno che sentiremo subito dopo la pubblicità, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo e Achille Ferrari fino alle ore 9. Quindi scaricate l'app, ragazzi, per non perdervi nulla di quello che succederà appunto fino alle ore 9, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Adesso siamo pronti ad andare in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: I can wait, e ci siamo ragazzi, è arrivato il momento di ascoltare il quello che magari vi siete persi ieri, l'ultimo momento ragazzi, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Spero abbiate scaricato l'app, siete pronti anche attraverso i nostri canali televisivi, ricordandovi anche che dalle 7 alle 9 solo Andrea Catavolo Show, se avete Sky e in onda sull'809 GoTV Channel, altrimenti per tutta Italia il digitale terrestre è l'833. Terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: No, dipende.
5: Allora, spiega perché hai riso, perché sennò sei un cretino.
4: No, ho riso perché
5: ci hanno mandato la foto di un signore anziano vestito da donna che dice: finalmente posso dimostrare chi sono. E praticamente la cosa imbarazzante che ci avrà un'ottantina d'anni, ce l'avrà.
4: Sì, ma secondo me sì,
5: io questo per 80-85 anni ha tenuto tutto dentro, cioè ti rendi conto, cioè non si è mai manifestato, non adesso quando è andato in pensione da un po', è andato in pensione 85 anni, però 85 anni dice faccio outing e ha deciso di è vestito, c'ha un bel tagliere viola, la borsetta, il mezzo tacco perché insomma sono in giamba, i capelli sono rimasti quelli suoi, però non è che si è messo una parrucca, c'ha un po' di capelli tipo Cluster Clown, sì. Bianchi sui suoi fianchi, sopra pelato, un po' di rossetto, un filo di rimmel, insomma. Certo. È messo bene, cioè, col braccialettino.
0: Messo bene,
5: braccialettino, la collana di perle, insomma, non.
4: No, ma tra l'altro, ce ne sei, cioè, sembrano anche vere.
5: C'è anche il seno, che si è fatto anche il seno 85, perché non voglio dire, uno non può. Potevi manifestarti prima, c'era una... no.
0: Certo.
5: La cosa inquietante è che l'ha fatta al bar la foto, e dietro ci sono i. Ci sono, come si chiama, il contenitore, cos'è? Un dispenser, un...
4: Quello lì, quello là dietro, sì, i dispenser delle patatine.
5: Delle patatine, vicino alle patatine, cioè... andiamo avanti, no, solo io noto queste cose. Vabbè, okay, andiamo avanti. Catavolo Bologna, i tortellini artigianali a 59 euro al chilo. Venderli a meno è impossibile, ci rimetteremmo. Ci rimetteremmo i peccati, rimetteremmo i peccati. Ma che sta dicendo questo?
0: Che i tortellini a Bologna costano 59 euro al chilo, meno ci vanno a perdere.
5: Ma questo è un ristoratore che fa pagare 59 euro.

0: grosso, capito? C'ha la pala lui, c'ha. Dimmi,
1: no,
0: non so più come definirlo.
1: Allora, non so se, se è lui stesso. Non so se è lui stesso.
0: C'hai l'essere strana oggi. Sì, sì, sì.
1: Magari,
0: sì.
1: Invasati. Magari sarà lo stesso chef che fa lui i tortellini.
0: A mano.
1: Che fa lui a mano i tortellini.
0: Vabbè, nei grandi ristoranti scellati.
2: Scellati.
0: Scellati, quelli lì. Quelli lì c'hanno, c'hanno il tortellino, se lo passano anche sotto la scella. Perché... Ah, senti che. Vabbè, un colpettino.
2: Cosa?
0: Una passata, veloce. Scella, scella. Ehi, via, date un po' di farina. Vabbè, comunque. Nei, nei ristoranti quelli stellati fanno tutto a mano, fanno tutto preciso, è vero, in quelli lì ti danno un, uno, un tortellino, massimo tre nel piatto, 7 litri di brodo e 3 tortellini morti ormai, affogati proprio. Io quando me l'hanno portato gli ho tirato un pezzo di mollica, ho detto aggrappati, aggrappati che puoi salvarti. Vabbè, comunque questo qua vendi tortellini a 59 euro al chilo, Arsenio Ripien. La battuta è di Tim Piero.
2: Chi è?
0: Tim Piero.
2: Ma chi
0: sono
2: è?
0: In due, Tim e Piero. Vabbè, comunque, Arsenio Ripien. È bella, hai capito?
1: Sì,
0: ridi allora.
1: Di dove?
0: Pagliaccio,
1: arriva,
0: che non
1: sei altro. Famoso,
0: non è mia, è di Francesco Tim Piero.
1: Arriva dal famoso, famoso ladro francese. Il famoso ladro francese. No?
0: Ladro francese. Sì, sì. Abbiamo capito, lado. Lago. Lago. Lago francese. E il ladro francese, Arsenio Lupin. Arsenio Ripien. È bello, è bello, è bello. Se
1: non la ripeto. Ma non l'ho capito.
0: Aspetta, devo mandare la canzone. Pensavo l'avessi schiacciato.
3: Su Studio Più.
0: Comunque non voglio parlare mai dei, dei ristoranti scellati, stellati, perché magari qualcuno ce l'ha in questo momento, ci ascolta. No, sono, siete dei professionisti bravissimi. Poi il prezzo non è che lo fate voi, lo fa il titolare. Deve pagare voi 18.000 euro. È chiaro che un tortellino costerà 18.000 euro, per forza.
4: Andrea Catavolo Show.

0: The Blues Brothers, Shake Your Tail Feather. Allora ci siamo, ragazzi, siamo prontissimi. Andiamo con il meteo e subito dopo si parte. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo.

0: anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sull'Europa centro-occidentale ed anche sulla nostra penisola. Anche nella giornata di mercoledì 27 maggio, in buona parte d'Italia il tempo si manterrà asciutto ed assolato, si farà eccezione per locali disturbi, torneranno a presentarsi all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno e si tratta di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Per il resto, gran caldo, intenso in ulteriore accentuazione mercoledì, soprattutto sulla pianura padana tra Toscana, Umbria, Lazio, qui con le temperature massime più elevate, eccezionali per il periodo, anche vicine ai 35-36 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Garage del Garda,
1: Andrea Catavolo Show.
3: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Ti sei lamentato?
4: Qualcosina oggi.
3: Qualcosina. Ma non sento la rubrica io. Non sento la rubrica.
4: E come fai? Tu dormi a quell'ora.
3: E vabbè, ma svegliami, no? Adesso la faccio, sono curioso.
4: Oh, oh, hai notato?
3: Oh, oh, c'è Lucio Battisti, ragazzi. Tutti in silenzio, vai.

0: bella questa è una canzone meravigliosa, una donna per amico, cioè nel senso che uno sceglie una donna per l'amico, cioè
1: esatto, cioè non per forza.
0: Allora Lucio Battisti è un grande, bravissimo, fantastico, pezzo meraviglioso, poesia, dietro c'è coso, c'è Baspauz,
1: chi è?
0: Come si chiama quello che ha scritto
1: Mogol?
0: Magaul.
1: Ma chi è?
0: C'è Mogaul in Puglia, lo chiamano Mogaul.
1: Ma chi?
0: C'è Mogaul dietro. Però certe canzoni di Battisti io non le capisco, sono ignorante, scusate, sono bravo per la gente di un certo livello, per me che sono terra patata, insomma a livello patata io sono, nel senso che sono sottoterra, sono certo, sottoterra, è chiaro che è un po' complicato da comprendere, comunque bravo anche le canzoni, andiamo avanti ragazzi, buongiorno. Allora come va, tutto bene?
1: Tutto a posto.
0: No, ce l'ho con te, ce l'ho con gli ascoltatori.
1: Mi guardavi, annuivi allora.
0: E che devo fare? Mi devo girare? Che guardo la finestra, guardo. Cioè, guardo così in generale. Come state? Come avete passato la serata? Compagnia, moglie, fidanzata, insomma. Siete tristi? Siete nervosi?
1: Perché?
0: Non avete... Chiamateci, che insomma in qualche modo possiamo tirarvi su. Siamo qua apposta, non è che... Catapoli, dammi il Super Santos che hai gonfiato. Quale Super Santos?
1: Il Super Santos è il pallone, quello degli anni 80, Andrea.
0: Ma io non l'ho gonfiato, dov'è che l'ho gonfiato?
1: No, lo gonfieremo.
0: Ah, sei tu! Sei tu il Super Santos. Sei tu il Super Santos. Allora, voglio il Super Santos o il Super Tele, lo voglio per venerdì. Quindi fai in modo di che io ce l'abbia.
1: È perché è difficilissimo da trovare.
0: Ma come sei veramente?
1: Lo trovi
0: ma
1: su,
0: sei,
1: su,
0: ma
1: no,
0: sei veramente?
1: Su Amazon lo trovi.
0: Su Amazon. E fai un po' di pubblicità, tanto non c'ha soldi quello là.
1: O eBay lo trovi.
0: Vai, fai un po' di pubblicità a Mass Fluff.
1: Perché nelle edicole adesso è difficile.
0: Ma quale edicola?
1: Si trovano, sei nelle
0: ma una volta, 20 anni fa, adesso.
1: Nella rete.
0: Nella rete, ma adesso non dico da me. Vicino a casa tua c'è un negozio di gonfiabili.
1: Bravissima, è vero.
0: Infatti ogni tanto passo, mi giro e penso di trovarti. Invece,
1: ma chi?
0: Ancora no. Verso luglio, metà agosto lo trovi. Il Super Ugos.
1: Il Super Ugos.
0: Lo vedi lì insieme al coccodrillo, al panda,
1: è vero.
0: E c'è anche lui, il materassini vari, c'è anche lui. Vabbè, comunque... non c'ho i soldi, se no te lo compravo, capirai, costerà 3 euro ma no.
1: Dai, sì, negli 10, 80, ma,
0: sì. Fatemi sto regalo, portate, allora, tutte le persone che verranno a Brescia, 300-400 persone ci saranno, voglio dire, ma ci sarà un cristiano che mi porta un Super Tele, portatemi il Super Tele, dai, o il Santos. Che costa un po' di più il Santos.
1: Santos.
0: Come Santos? Come si chiama?
1: Super Santos.
0: Super Santos. Vabbè, Super Santos. Oh, meglio il Super Tele perché costa meno. Era quello dei poveri. Allora, me lo portate e pari e patta, insomma. Non, mi faccio lo sconto di 1 euro sul biglietto.
1: Certo.
0: Tanto avete già pagato.
1: Comunque, Andrea, sai dove lo possiamo trovare sicuro?
2: Dov'è che lo possiamo trovare, Ugo?
1: A Bellaria il 5 giugno, perché essendo località marina, marittima.
0: Allora, marittima. Allora, marina.
1: Marina.
0: Vabbè, avete capito? Voglio sposare. No, non devi sposare.
1: Ma non era così.
0: Andiamo avanti. Mamma, pensa a tutte le donne del paese di Putignano, tutte le donne che sono nate negli anni, insomma, quando sei nato tu, no? Quindi sono cresciute insieme a te, tutto quanto. Io immagino le mamme, no? Che magari una di queste si era un po' invaghita di te, no? Magari
1: certo.
0: Dici, ma ho visto uno, mamma, chi è? Ma Ugo Palmisano, quello... Come?
1: Dalla faccia.
0: Ugo Palmisano?
1: Dalla faccia.
0: Ma che è quello lì? No, quello no! Quello non lo guardare! Quello ha un sacco di problemi! Perché le mamme, de una volta, ma anche quelle di oggi, sanno già come andrà a finire quello là. Cioè loro sanno gli uomini che fine faranno.
1: Esatto.
0: Quando li vedono i ragazzini, li vedono quando vanno a prendere le figlie a scuola, vedono già gli altri figli e sanno già che fine faranno. Quello farà l'avvocato, quello questo il commercialista, questo lo scappato di casa,
1: lo
0: questo un tossico, questo... Lo sanno già. Quindi quando le figlie gli dicono, mamma mi piace un sacco Filippo, hai visto che capelli? No, Filippo no. Filippo te spiego. Allora a 20 anni si comincerà a drogare. A 25 va ad Amsterdam, a 27 perde la virginità, quella dietro, a 28 torna e mette un'edicola dei prodotti chimici, tutta la vita, per dire adesso, praticamente ti fa un excursus, come si dice, una sulla vita di tutti i ragazzini. Quando le ragazzine di Putignano, una, ci sarà stata una cecata che avrà notato in te quell'odore di Marsala.
1: Ma che Marsala?
0: Avrà detto, mamma, sento un odore strano che pervade quel bambino che mi piace tantissimo. No, quello no! Quello ti spiego! Prenderà un sacco di insulti da un sacco di gente e andrà a lavorare in radio e tutti diranno che è brutto, peloso e ciccione.
1: C'è
0: quindi,
1: altro?
0: Te lo vuoi sposare? Mamma, hai ragione, scusa, non volevo. È così che è andata, ragazzi. Va bene, dai, allora facciamo così. Ricordiamo chi siamo, non siamo. Se volete mandarci notizie da commentare, 338 14 11 001. Se volete mandarci notizie simpatiche, scherzi, se volete guardarci, televisione, canali
1: 117 Lombardia, 77 La Riviera, 79 Le Marche, 833 per tutta Italia. Altrimenti, se avete Sky, canale 809 GoTV Channel.
0: Oppure sull'app.
1: Sull'app
0: del telefonino. Vi scaricate Studio Più sull'app e ci potete anche guardare.
1: C'è anche il sito nuovo, Andrea, dove ci possono guardare. È bellissimo.
0: Nell'altro non ci potevano guardare.
1: No, non c'era proprio, non esisteva il sito.
0: No, il sito vecchio c'era.
1: No, ma faceva solo vedere. Adesso ci sono tutti i podcast, tutti i programmi, la nostra foto nuova.
0: Ah, quindi ha spesi i soldi, tozzo.
1: Li ha spesi.
0: Quindi non è più made in Corea il sito. È made in Italy. Va bene, ok. Poi un'altra cosa, volevo dire, c'è posto per Bellare. Uno ha scritto, allora, a Brescia è tutto pieno. A Bellare ci sono ancora 20 posti scarsi. Quindi, se volete, chiamate Ugo al numero che dà l'impresa. Vada.
1: 389 83 34 825.
0: Ah, vabbè, ok. Pensavo volesse aggiungere qualche cosa.
3: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: uomo dall'altra parte del vetro.
1: Devi morire male.
0: Anche tu devi morire male. Oliva ascolana.
1: Perché?
0: Anzi, chiedo scusa all'oliva ascolana, che è buona e bella. Tu sei brutto. Brutto. Come dice la Mussolini, brutto. Brutto. Questa è bellissima, ragazzi, questa non l'hai messa te, vero?
1: L'ho messa io.
0: Ah, questa l'hai messa te.
1: La musica l'ho messa io.

0: bella, ragazzi, questa ti fa ballare anche se non hai voglia, cioè è una roba. Hai dimenticato che oltre al Super Tele, al Super Santos, c'era anche il tango, è vero, ma quello è per i meno poveri. Allora costava, il Super Tele era quello che costava meno, poi c'era il Santos. Aspetta, mi stanno chiamando, chi è che mi chiama adesso? Ma no, che pensavo fosse mio padre, ma non credo, non è possibile, mi sarebbe molto piaciuto. Pronto?
1: Buongiorno, che tavolo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Chiude una fabbrica di carta igienica, andava a rotoli.
0: Buongiorno, mia, buongiorno, mia, buongiorno.
1: L'ha capita Ugo?
0: Sì, penso di sì, l'ha capita, sta facile. Già rotolando, sta già rotolando. È rotolato da lei.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, arrivederci, arrivederci.
2: Questa era debole, però.
0: Era veramente... Era partito bene con le massime, sì, così sì, quella. Si è buttato sulla carta igienica. E va bene. Comunque il Super Santos è costato un po' meno del tango, se non sbaglio. Il tango era quasi da professionista.
2: Era di cuoio quello.
0: Ma che cuoio? Che
2: non
0: cuoio?
2: Era di cuoio.
0: Ma no, il cuoio. Era sempre di plastica, però. però. E ride.
2: Di plastica.
0: Di plastica, di gomma. Vabbè, ti immagini il passone di play che si impastore. Il pallone di plastica. Bam, che ti sfondi i piedi. Quadrato. No, no. Il Super Tele l'ho comprato l'altro giorno in edicola, costa 7 euro. Facci sapere qual è l'edicola che andiamo a comprare anche noi. Se è qua vicino.
2: Ora le giro l'edicola. Ti ho detto che si trova nelle edicole, Andrea.
0: Tu sei cretino. Tu non hai girato le edicole.
2: No, ti ho detto, devo girare nelle edicole.
0: Ma venerdì facciamo lo spettacolo. Anche lo facciamo venerdì.
2: E devo girare a me a Colombari. Non so, non c'è.
0: E va in giro nelle edicole generali. Generali. Beh, non lo so io. Non fa niente, ragazzi.
2: Non fa niente.
0: Non ha voglia di fare niente. È pigro, veramente.
2: Fa caldo.
0: Aspetta, che mi stanno richiamando. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno. Buongiorno. Rifaccio.
0: Sì.
1: La vita può essere capita solo indietro, ma va vissuta in avanti. Buongiorno a tutti.
0: Questo è meglio, questo è bello. La vita va vissuta
2: all'indietro.
0: All'indietro.
2: No, c'era indietro prima.
0: Ma ho capito. Cioè, l'ha appena detto,
2: cioè,
0: va pensata.
2: C'è una cosa indietro e poi però va vissuta in avanti.
0: In avanti.
2: Quindi, qual è la morale di
0: questa?
2: Qual è
0: la morale?
2: Mettila prima e togli il freno a mano.
0: Mamma, ragazzi, è proprio ignorante.
2: Io.
0: Allora, ridendo e scherzando, sono 13 giorni che non fumo. Ho riacquistato gusto e olfatto, migliorato la respirazione e picchiato due persone.
2: Ma perché?
0: No, nel senso che... No, è vero che no, io scherzo. Però è vero, cioè, questa persona che sono 13 giorni che non fuma, ha riacquistato gusto, olfatto e migliorato la respirazione. Poi ammazzato la moglie, il figlio, sei un po' nervoso, però voglio dire ci sta, smettete di fumare che fa solo male e fa ingrassare le casse dello Stato, che poi ci fanno le rotonde, ci fanno le rotonde, 7000 rotonde con i fiorellini, vada via il cute, fiorellini, metti quelli di plastica che durano una vita, durano, sono tutti quelli che hanno l'appalto delle fioriere, dei comuni, mi diranno, cata, fatti cazzo, però... Voglio dire, spendiamo anche i tuoi soldi. Tu ti pagano, ma dopo ce li devi ridare a loro. Perché le rotonde. E poi metti l'acqua pure. E se fai lo scavo. E devi mettere l'acqua, portare l'acqua perché hanno affiato. E quindi l'acqua, le spese dell'acqua. Arrivano pure le zanzare. Wow, più zanzare, più rotonde, più verde, più zanzare. Ma scusa, ma noi siamo esseri umani strani. C'era il verde, ti ricordi che c'era il verde?
2: C'era
0: una casa qua, una a 2 chilometri, una a 3, una a 200. E invece dopo che tagliamo via tutta la natura.
2: Cos'è?
0: Questa è la sega.
2: Ma che
0: a mano.
2: Cos'è?
0: Circolare. A lama. Vabbè, comunque abbiamo distrutto la natura e poi vogliamo rinfilare la natura in piccolo, nelle piccole situazioni, proprio sai quelle, qua ci mettiamo un alberello, qua ci mettiamo i pini, qua ci mettiamo i pini marittimi. Adesso io non ce l'ho con il sindaco di nessun paese del lago del Garda, però voglio dire, io abito nel lago del Garda, magari qualcuno sa che magari abita in altri posti, può dire la sua, però io abito sul lago di Garda, abito a Desenzano. Domanda. Ma il pino marittimo, no? Cioè, è del lago? È del lago?
2: Non credo.
0: Che cosa c'entra? A Allora, facciamo così. Ah, che ne so, sul lungomare di Riccione, mettiamo i cipressi. Mettiamo i cipressi. No, no. Vabbè, quando uno paga l'ombrellone e la sdraio, 250 euro in prima fila, poi si fa tutta la strada dei cipressi e va verso la bancarotta. Vabbè, comunque... Io dico, ogni paese deve mettere la verdura che è del paese.
2: La verdura.
0: Autoctona. Che facciamo? Mettiamo i pini marittimi che si sollevano tutte le strade. L'avete messo per le macchine piccole degli anni 70. Siete anche dei geni. Vedi, sì. Ci vogliono le donne al potere, perché la donna avrebbe già pensato in futuro. Non possiamo mettere il pino marittimo a distanza di 4 metri l'uno dall'altro, perché le macchine una volta nelle 500 entravano in spazi ridotti. Le macchine erano tutte strette, piccoline. Adesso sono in SUV, la donna già lo sapeva, la donna avrebbe saputa questa cosa. Dici no, c'era il geometra del comune maschio, facciamo i cipressi di quali, gli abeti di quale, le pini marittimi e facciamo e la donna avrebbe detto, ma che stai dicendo, ignorante, vai a contare l'uma anche sullo, dai vai a prendere i coregoni, vai, cammini, ci penso io. Strade lunghe 8 metri larghe, via, poi quali pini marittimi, quali, che sfondano tutto, mettiamo le palme, siamo al mare, siamo al lago, metti i palme, qua che c'è l'ulivo, metti gli ulivi, vada via il chi. E invece no, ci siamo rovinati, perché abbiamo dato il potere ai maschi, questa è stata la cosa grave. Poi noi esseri umani siamo strani, la natura c'era e l'abbiamo tolta. Tu facci caso, adesso dico una cosa, c'è un in pakistano che in Pakistan ha fatto una scultura, è un artista. È un artista che ha realizzato una casa per uccelli. Allora, la casa per uccelli è, tu immagina, sai, quelle sorte di casette piccole che tu vedi ogni tanto nei giardini, per gli uccellini, no? Vengono lì piccole. Non ne ha messe mille. Ne ha messe mille, una attaccata all'altra, enorme, le ha messe così, ha fatto un condominio, gli uccelli non ci sono mai andati, l'hanno dovuta smontare, perché voglio dire, cioè, fallimento totale, altro che Juve Milan, fallimento totale. Ha fatto questa casetta per gli uccelli, mille casette, tutte appiccicate, non c'è andato manco un uccello. Zero, anche perché era un battibecco continuo.
2: Mamma mia, vabbè, comunque,
0: l'hanno smontato. Questo perché? Perché gli esseri umani sono un pochino più coglioni, scusate la parola, degli animali. Solo noi coglioni riusciamo a vivere in allevamenti intensivi, in condomini, che poi dicono, ah, no, quel pollo non lo mangio perché è allevamento intensivo. Dove abiti? A Milano. Dove? Piazzale Faramagusta. Che dove sei? Palazzo 70° piano. Quanti siete in condomini? Mille cinque. No, e quello non è un allevamento intensivo. Quanto è grande casa tua? 40-42 metri, compreso il terrazzo, però, e c'è anche il garage. Oh, attenzione, quanto ne hai pagato? 500.000 euro. Allora, chi è il coglione? L'uccello che non va nella casa del pakistano? O noi? Noi. No, perché la campagna no, troppa distanza, c'è puzza, no, la campagna no, No, preferisco lo smog, scusa, Mi piace sniffare le marmitte, sì, adoro.
3: Andrea, a tavolo, show, su Studio Più.
0: Ma senti che pezzi, bravo!

0: Come on. È bella, la canzone è bella, ragazzi. È bellissimo. Bravo. Allora, in tanti stanno scrivendo: si sente che siete dei boomer. Siamo vecchi, anziani, perché ci piacciono queste canzoni vecchie, voglio dire. No. Gesù giocava con il Santos. Ha fatto una bestemmia pure. No? La stavo. Che poi Santos Dios non è una bestemmia, no?
1: No.
0: Dio santo sarebbe, no? Non è una bestemmia, no?
1: No,
0: è normale. O è una bestemmia?
1: No, Dio santo, come no? Si può dire?
0: Si
1: Dio
0: può
1: santo,
0: dire?
1: Come no?
0: Il prete lo dice.
1: Dio santo.
0: Sì, santo Dio. Santo Dio. Vabbè, comunque ragazzi, non ci perdiamo in queste cose che non ci appartengono, anche perché non siamo mai andati in chiesa.
1: Ma chi è, scusate? Ma che voce ha?
0: Dove non batte il sole?
1: Chi è?
0: Venite a prendere un po' di frescura come la pelle.
1: Cosa sta dicendo?
0: Di quella gnocca.
1: No.
0: In prima fila.
1: Cos'è sta roba?
0: Un cavallo.

0: Ma cosa?
1: È un prete canterino.
0: Ma quale prete?
1: È un prete canterino.
0: Ma quale prete?
1: Allora, c'è da dire una cosa.
0: Cos'è?
1: Tutto a posto, ragazzi. No, che quando canto poi devo tossire. Altrimenti non è.
0: Certo.
1: Allora, stavo dicendo una cosa. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Che nelle chiese c'è più gente d'estate che d'inverno. C'è una spiegazione biblica. Pronto?
2: Non è un cappello, ma un fiore di cavallo, così tondo il palco.
1: Ma ragazzi, ma questa è follia pura. Che ha detto?
0: No, era una canzone.
1: Sta ancora cantando.
0: È una canzone.
1: Ha messo giù, ha messo, meno male, meno male.
0: Era una canzone.
1: Ma che fatica, ragazzi. Ugo, metti le canzoni anche dopo. Andiamo avanti. Non so. Basta! Non fate così, che dopo ci rimane male.
0: Ma chi?
1: Allora, d'estate le chiese sono molto più affollate che d'inverno, perché c'è fresco.
0: È vero.
1: C'è un fresco pazzesco.
0: È vero.
1: Perché? Perché? Chiedimi perché.
0: Perché?
1: Chi le ha progettate le chiese, secondo te?
0: Chi le ha progettate?
1: Le suore.
0: Le suore. Cosa?
1: Non gli uomini, le suore.
0: Scusa.
1: Quindi, quando il prete dice, facciamo una catapecchia messa qua, tipo la capanna di Beth. La suor,
0: ma
1: c'è da sempre.
0: Ma di dov'è la suor?
1: È di bar. Ma c'è da fuggire, che tu stai morti che sì, metti pure un bulla sinello dentro, avanti, che sa, 7-8 metri,
0: certo.
1: Come 7-8 metri? 7-8 metri di slanciata,
0: slanciata.
1: Larghe, fondazioni belle e fresche con simmetri, e hanno fatto tutte le chiese alte, lunghissime, no, altissime, cioè fresco, tutto un fresco bellissimo, tu vai dentro, è bello andare d'estate in chiesa, andate in chiesa, andate un buon chiesa. Se la gente, ma non per la chiesa, ma se la gente confessasse un po' i suoi peccati, secondo me si comporterebbe anche meglio. Cioè, secondo me la chiesa l'hanno inventata per farci andare un pochino meglio, no?
0: Sì,
1: sempre
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: Lo Stato l'ha inventato,
0: certo.
1: qualche imperatore, qualcuno dell'epoca. Vabbè, la chiesa e il potere erano pappa e ciccia, no? Ti ricordi? Erano sfondiamo quelli. Ma come li sfondiamo? Non è che li possiamo sfondare così, cioè senza un motivo. Allora si inventava il motivo per motivo religioso,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Quelli non pregano, ammazziamoli.
0: Ma perché?
1: E andavano lì a ammazzare. Sì, è diventata una pappa e ciccia così quella. Allora, per far stare il popolo un po' più tranquillo, però, che non faccia casino, che era... perché se tu sai che non c'è un al di là, no? Tu fai qualsiasi cosa peggiore che si possa fare sulla terra, la fai. Se ci da bambini continuano a dirci, oh, sei un peccato, vai all'inferno, vai questo, vai, io dico, vabbè, allora non lo fa, allora la rapina non la faccio.
0: La rapina
1: non la faccio. No, non posso salire sulla uno bianca, mi spiace. Non... Altrimenti sì, la faresti, no? E per quello è tutto... Va bene, comunque, allora, è un po' come Donald Trump, no?
0: Donald Trump
1: fa le guerre per... si inventano dopo il motivo, capito?
0: Dice,
1: ma perché sfondiamo quel paese lì? Intanto sfondiamolo. Adesso di notte ci penso al motivo e dopo... C'ho 24 ore, cioè 6 ore, c'è il fuso orario dall'acqua. E quindi io ho 6 ore di tempo in più per pensare al motivo, capito?
3: Andrea.
4: A tavolo.
3: Show. Su Studio Più.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Sentila, sentila! Che poi è strano, a lui gli piace sta musica ritmata, questi pezzi di batteria, ed è lento!
1: Ma lascia stare,
0: è lento, è una lumaca babosa!
1: Ma lascia stare, ma cosa c'entra?
0: Ci ha messo 6 minuti, è entrato! Ci ha messo 6 minuti per sedersi e infilare le cuffie, 6 minuti, l'ho contato! Dà quasi fastidio! Non ti posso picchiare con la mano destra!
1: Non parlare!
0: Stai zitto, animale che non sei altro!
1: Non parlare!
0: Brutta persona, brutto, brutto!
1: Non esiste, no,
0: brutto, brutto!
1: Su quanti discendiamo
0: uomo,
1: dagli animali?
0: Uomo senza spalle.
1: Ma
0: prova a vedere se l'hai lasciato in macchina. Prova a vedere, magari l'hai perso in macchina.
1: Dai Arnold, dai.
0: Stai Arnold.
1: Dai.
0: Buongiorno Andrea, buongiorno. Buongiorno, che cavolo, grande Ugo. Ti fanno i complimenti in tanti.
2: Ah, grazie.
0: Decime persone ti fanno i complimenti. Veramente bravo Ugo, con questa scelta musicale, veramente bravo, bravo, bravo. Non c'è niente da dire, c'è da dire. Una personcina che si mette lì a lavorare, bravo, la mattina alle 4:20. Bravo. Esagerato proprio, non così. Poi c'è quell'altro senza spalle, con le gambe storte.
1: No,
0: c'ha un mocio vilede in testa. Parla tutto svergolo. Mamma.
1: Mi scusi, mi fa sentire la mia,
0: È impressionante. Cioè, non è una cosa veramente brutta, brutta. Proprio. Trova anche del bello nelle sue cose, capito? Cioè, lui trova anche delle cose belle. Nelle sue cose, trova anche del bello.
2: Ma chi è?
0: Ci trova anche del bello. Lui trova anche del bello. Cioè, dà la colpa a qualcun altro, non a se stesso. È sempre colpa degli altri. Questa si chiama frustrazione.
1: Vabbè, ma mi scusi, ma stava parlando con me? Stava
0: tu, sei la classica donna che va al ristorante. Ti spiego, tu sei la classica donna che va al ristorante e dice: mi sento un po' piena. Ho mangiato solo 4 cannoli, 2 bracciole, un abbacchio, 3 polpette, 6 porzioni di tiramisù e l'insalata. Secondo me è stata l'insalata. Sì, no, secondo me non la digerisco. Lui è uguale, cioè lui è uguale. È una catastrofe completa. Però vede il bello o vede il motivo della catastrofe che è lontano dalla realtà. Adesso ho parlato troppo difficile per te.
1: No.
0: Lascia stare, lascia stare.
1: Ah, ma perché io sono vissuto con i piccoli brividi?
0: Non mi interessa. Allora, salutiamo Don Mario che mi saluta. Ciao Don Mario. Tante persone hanno detto: cavolo, sei un deficiente, ma dici cose vere. Cioè, tipo quella degli alberi. Per esempio, adesso gli ho persi i messaggi. Mannaggia. Aspetta qua, Andrea, buongiorno, stamattina li ho persi. Ugo, questa mattina, ma io posso fare tutto da solo, questi non servono a niente. Non è che se io parlo così tu devi dire una parola. Fratello, mi dà fastidio, o ti ricordi il messaggio, se non te lo ricordi taci. Adesso guarda, sto scorrendo i messaggi.
1: Sto osservando,
0: non,
1: io scusami.
0: Non osservare.
1: Non posso osservare.
0: Vabbè, comunque c'è uno che ha detto: cavolo, a casa mia hanno riempito di pini marittimi, di querce addirittura, di querce. Insomma, castagni, tutti hanno sfondato tutte le strade, tutte queste cose qua.
2: Dici un Canada.
0: Andrea, vabbè, rimandateli perché non li trovo, sono tanti, non... Perché tu mi guarda così con quella fascia? Devi entrare dentro posto piccolo e poi dici a quelli sopra: a vita!
1: Posto piccolo, io devo dire di avvitare.
0: Tu dici: a vita! Capito? Lascia stare, ma coglione proprio. Andrea, al Conad costa 3. Dimmi qual è il motivo che ti fa pensare che io sto leggendo un messaggio e tu devi entrare. Spiegamelo, dai, adesso dimmelo, dai, vai.
1: No, perché sono. No, perché tu mi. Cioè, tu sei. Dopo sei partito.
0: Andava tanto bene il programma, è arrivato lui, un disastro, ragazzi. Allora, quando io punto gli occhi verso i messaggi che sto leggendo, tu non devi parlare, capisci? Lo capisci anche il Super Santos dall'altra parte. Al Conad costa 3 euro il Super Santos. Hanno una cesta piena. Davide da Verona, ignorante. Ignorante.
2: Conad,
0: vai oggi,
2: ma
0: vai.
2: Ma c'è Desenzano il Conad?
0: Ma secondo te non c'è?
2: Ma io non lo so, io
0: ma
2: sono
0: in tutta Italia, ma sono tutti comunisti, sono pieni, siamo
2: i comunisti.
0: Sto scherzando,
2: perché?
0: Caraveglia.
2: Ma perché? Scusa.
0: Ieri è stato chi si è lamentato nel programma dopo di voi, lo hanno insultato, in che senso?
2: Non ho capito.
0: Fateci sapere, ragazzi, non... Ieri c'è stato chi si è lamentato nel programma dopo di voi, lo hanno insultato. Ah, hanno criticato il programma dopo di noi e lo hanno insultato. Vabbè, ci può stare, ragazzi. A noi insultate noi che non ce la prendiamo, non... Cioè, dirci tre deficienti, noi non ci interessa. Se dite due è meglio, però. Andiamo avanti. Cadavolo! Guarda questo. Dimmi se non è Ugo questo.
2: Chi
0: cioè,
2: è? No,
0: è Ugo. È Ugo. C'è un signore tutto nudo che prende il sole, è tutto peloso. Cioè, è lui, pelato come lui, con la pancia. Sembra Ugo. C'ha lo zainetto Invicta come te.
2: Ma,
0: quindi,
2: non,
0: ma non è che sei tu. Non è che
2: non
0: sei
2: io.
0: Tu. Può essere.
2: Non
0: può essere.
2: Sono io.
0: Andrea, ho sognato Ugo che ballava sul palo. Aveva due pettorali troppo sexy. E... Andiamo avanti. Ma è una donna. Ma come fai a sognare Ugo?
2: Perché?
0: Con i pettorali che balla su un palo, dai. Non, lascia stare. Non mi guardare, Casadei.
1: Sto pensando a Ugo che balla sul palo. Cioè, magari.
0: Allora, il problema di Achille qual è? È che a lui gli arrivano le cose dopo, capisci? Cioè tu gli dici una cosa, il suo cervello prima di rispondere la elabora, ci mette un po' più degli altri e quindi risponde un attimo dopo.
2: È un bambino speciale.
0: È un bambino speciale. Allacci i bottoni che prendi le malattie, allaccia. Sai quando la mamma diceva allaccia perché ti ammali, allaccia. Mamma, ci sono 47 gradi, mi hai messo la polo. Allacci il bottoncino, che fai con sta cosa aperta qua? Chiudi che prendi freddo, 45 gradi, sono squagliato, mi sento un calippo a fine carriera. Allora, uno mi ha mandato una come si può dire, una lista di cose, di animali, e vabbè, leggo, faccio prima a leggere, non...
1: Un albero genealogico tipo?
0: Un
1: albero, un grafico.
2: È
1: un grafico.
2: Una lista.
1: Un grafico.
0: Lascialo parlare, lascialo sfondare, dai.
1: No, dico, magari potrebbe essere un grafico.
0: Un grafico.
1: Perché hai detto lista, però non eri molto... Ti ho visto con una faccia non molto convincente. Magari tipo un grafico.
0: Un grafico. Che cos'è il grafico?
1: Grafico è una situazione in cui vengono...
0: Allora, siccome non lo posso picchiare con le mani, io lo picchio con le scarpe.
1: No, che schifo. Allora, senza calze?
0: Senza calze.
1: No,
0: piccola, una botta piccola.
1: No.
0: O sulla mano sulla coscia. Decidi tu.
1: Le scarpe.
0: Veloce però, veloce, abbiamo un sacco
2: no,
0: di cose.
2: Non si preoccupa del dolore, la scarpa che gli
0: proprio scarpata, via, così impara. Non lo posso picchiare con le mani. Allora, è il ciclo della vita, non è il grafico, è il ciclo della vita. Il ciclo della vita, come vuoi fare il Re Leone? Così ti occupi, fai qualcosa?
1: No, ma vabbè, che faccio
0: le titi nell'angolo e fai il Re Leone, così non dai fastidio. Allora, l'insetto ha paura del topo. Il topo ha paura del gatto. Il gatto ha paura del cane. Se vado troppo veloce me lo dici? Perché mentre...
2: Ma no, è normale, Andrea.
0: No, però mentre parlo fa così con l'occhio.
2: No,
1: perché sto...
0: Perché sta facendo i conti, capito? Sai, lui conta con gli occhi, non con le dita. Allora, l'insetto ha paura del topo. Il topo ha paura del gatto. Fino a qua ci siamo, dai. Il gatto ha paura del cane. Il cane ha paura dell'uomo. L'uomo ha paura della donna.
2: Ma cosa?
0: Sì.
2: Ma che ciclo è?
0: L'uomo ha paura della donna. Attenzione, la donna ha paura dell'insetto.
2: È vero.
0: Questo è il ciclo della vita. Rifaccio se vuoi, così capisci.
1: Tutto parte dall'insetto.
0: Tutto parte dall'insetto. Tu lo sai che se scoppia la quarta, sessantesima mondiale, bomba, rimangono solo gli insetti.
2: È vero.
0: Solo gli insetti rimangono. Ti rendi conto? Che noi li schiacciamo. Ha voglia schiacciarli, ma tanto quelli. Quelli resuscitano. Cioè, pensa se ci fosse un mondo sommerso sotto di noi, pieno di insetti, dove loro. Sanno che quelli che verranno bruciati siamo noi. C'è, c'è, io immagino la famiglia degli insetti, no? Che sottoterra, così quella. La mamma dice: c'è il bambino che vuole andare a giocare col Super Santos.
2: Dici:
0: papà mio, lo zio mi ha comprato il Super Santos, vado su a fare due calci. Ehi, la mamma, ehi, dove vai? Che fai, sei scemo? Che vai sopra, che ti brucia il sole, ma c'è uno con la scarpa che ti ammazza subito. Stai giù, gioca giù. Ma c'è buio, mamma. C'è buio. Accendi la luce.
2: Quale luce?
0: Che bello. Faccio un buco che filtra la luce.
2: Ma quale filtro?
0: Poi loro lo sanno che noi verremo annientati. Lo sanno, no? Guerre, bombe, bam bam bam. Quelli mica le fanno le guerre. Tu hai mai visto uno scarafaggio lanciare una bomba a mano?
2: Ma come fai?
0: Non hai visto. Un ragno, che ne so, con un missile intelligente.
2: Ma chi?
0: No, vabbè. Solo noi coglioni riusciamo a fare queste cose. Comunque, il ciclo della vita è questo: insetto a paura del topo, il topo a paura del gatto, il gatto a paura del cane, il cane a paura dell'uomo e l'uomo a paura della moglie. Della moglie. E la moglie ha paura dell'insetto. Capisci? Quando lo devono ammazzare, chi chiamano? Noi uomini. C'è una roba. E il ciclo qua è un ciclone. Il ciclo si ferma. Mannaggia, mannaggia. Amore, dai, c'è un ragno. Ti prego, ti prego. Ma amore, abbiamo il mutuo in banca, amore. 7.000 euro dobbiamo pagare al mese. Veramente? Prende la ciabatta. Ma sul marito, però, non sull'insetto.

0: Hawkins, grandissimo.
1: Ma chi è Tommy?
0: Poi è Tony.
1: Kenny
0: Loggins. Kenny Leggins.
1: Kenny Loggins.
0: Questo ha fatto una canzone, questo. E poi si è messo a fare i leggings. E ha avuto molto più successo. Vabbè, quale donna non c'ha i leggings? Oggi come oggi. Anche quelle che non se lo meritano, anche quelle.
1: Non se lo
0: meritano. Ce l'hanno nell'armadio, ce l'hanno. Vabbè, ma perché io devo essere finto come voi? Io sono vero. Io le donne, quando vedo una donna che non se lo merito, ma te lo meriti? Te lo meriti? Di la verità, te lo meriti? Te lo meriti? Che cosa? Il leggings te lo meriti? Ma sei cretino? Sei deficiente? No, io sono vero. Io sono vero. Sono vero. Allora, la bellezza dei bambini. Io adoro i bambini. Perché? Perché il bambino ti dice le cose in faccia, ma uno non si può offendere se te lo dice un bambino. Se te lo dice un bambino di 10 anni che ti dice, ma è cicciona? Tu non ti puoi offendere. Cioè, ti fai una risata e vai avanti.
1: E poi non crepi di mazza.
0: No. Se è tuo figlio, sì. Se è tuo figlio non esce dalla macchina vivo, cioè non esce in forma liquida. Se invece è una si fa la risata la donna così quella. Se l'uomo diventa maggiorenne dopo i 18 anni è morto. Però i bambini dicono sempre la verità, cioè dicono le cose come stanno, è bello. Il problema nostro è che siamo cresciuti di cervello, cioè l'ho detto ieri, la scimmia per esempio c'ha un cervello che paragonato a un essere umano a 3 anni batte la scimmia l'essere umano 3-0, cioè nel senso
2: tu seguimi
0: non riesci a
2: tutto è partito dai leggings,
0: ma quali leggings? Che c'è nei leggings?
2: Sei partito dai leggings.
0: Ma no, non capisci niente. Allora, la scimmia ha un cervello che si sviluppa fino a 3 anni, no? Fino a 3 anni diventa molto più intelligente del bambino di 3 anni.
2: Ok.
0: Se metti a paragone un bambino di 3 anni o te e la scimmia è più intelligente.
2: Beh, certo, perché la scimmia diventa adulta prima.
0: Perché?
2: Animali diventano adulti prima.
0: Perché? C'è una spiegazione.
2: Per la sopravvivenza, per un discorso di sopravvivenza.
0: Di sopravvivenza.
2: Beh, certo. Quindi è come il cavallo. Il cavallo quando esce, o la gazzella quando esce.
0: Sì.
2: Che viene.
0: Ma
2: che
0: non
2: viene,
0: c'ha le zampe la gazzella.
2: Che viene fatto.
1: Che gazzella è?
0: Senza zampe.
1: C'è il cesso.
2: No, viene partorita. No, scusami.
0: Anche il cavallo.
2: No, tu hai
0: il cavallo
2: visto?
0: Zoppo.
2: No, tu dimmi. Una gazzella che viene partorita. Così, viene partorita e cade così, no?
0: Ma che cade così? Allora,
2: perché poi
0: vedi che
2: si
0: ignorante.
2: Deve alzare.
0: Anche nel mondo animale è ignorante lui. Il cavallo, come la gazzella, tutti i quadripiti.
1: I
0: quadripiti.
1: I quadripiti.
0: Nascono in piedi. Cioè non è che nascono sdraiati.
2: Sì, ho capito, ma...
0: Già in piedi, si alzano subito.
2: Ma
0: l'essere umano quando ci mette per alzarsi? Una cifra.
2: Certo, sì, però io
0: ma io stavo facendo un altro discorso.
1: Stavo parlando delle scimmie.
0: Allora, la scimmia in particolare, rispetto a tutti gli altri esseri viventi, la scimmia nei primi 3 anni di vita è più intelligente. Non è che è più intelligente di un bambino di 3 anni. Se al bambino di 3 anni gli dici, che ne so, adesso dico, faccio un esempio, gli prendi una formina, gliela infili nella forza, il gioco delle formine, quadrato, cerchio. Dopo te lo spiego.
2: No, il triangolo, stellina.
0: Cerchio va nel cerchio, il quadrato va nel quadrato, il tondo va nel tondo.
2: Sì,
0: e nel triangolo, lascia stare. Allora, la scimmia lo fa in un attimo. Il bambino di 3 anni ci mette un po', capito? Quello è sinonimo del fatto che la scimmia è più intelligente. Dai 3 anni in su, il bambino lo batte. Perché lo batte?
2: Perché praticamente la scimmia ha stoppato, possiamo così dire.
0: Perché?
2: Sono stato di evoluzione.
0: Perché?
2: Mentre il bambino si evolve. Perché praticamente.
0: Perché si evolve.
2: Si evolve ancora.
0: Perché? La domanda perché? È perché?
2: Perché? Perché c'ha un impegno.
0: Perché? La domenica mi lasci sempre solo.
1: Cosa?
0: A vedere la messa, se son solo entrate,
1: il prete canterino.
0: Ho messo il deumidificatore. Allora, torniamo un po'. Allora, scusate, oggi sento prete canterino. Allora, perché? Perché la scimmia, a differenza dell'essere umano, sa che si può vivere bene. Come? non facendo niente. Non devi andare a lavorare. Hai mai visto una scimmia lavorare?
1: Ma come fa, scusa?
0: Una scimmia lavorare.
1: Ma come fa?
0: A parte qualche politico. Hai mai visto una scimmia lavorare? L'hai mai vista? A parte in posta ogni tanto. No, no, sto scherzando. Io scherzo, faccio battute. Però io voglio dire una cosa a quelli delle poste. C'è un buco, c'è un buco. Noi parliamo attraverso il buco. Se non ci avvertite che c'è il microfono, noi urliamo. Lo capisci? Dici, ma perché urla? Che ne so, no. C'è un buco, c'è un plexiglass. O lo togli e parlo normale. Se mi avverti che c'è il microfono, è piccolo il microfono, non lo vedi. Vai in un versamento! Perché urla? Non penso che non senti. C'è il microfono. Dimmelo prima. Scusa. Vabbè, comunque, questo è giusto per redimere. Allora, che stavo dicendo? Gli animali... All'essere umano cosa gli dicono dopo i 3 anni? Il bambino quando cresce comincia a dire quello è bua, quello fa male, no, quello è peccato, devi studiare, devi fare questo, devi fare quello, un devi, perché devi comprarti la Ferrari, devi comprarti quella gnocca di 18 anni e tu ne hai 72. Cioè ci erudiscono su questo che se tu ci pensi devi avere il cellulare, quello ultima generazione perché devi vedere le donne e poi se cerchi una vasca di massaggio io te la devo vendere. Perché ogni volta che tu scorri, prima o poi cicicci e prima o poi te la compri a rate e vada via il Q. Non mi interessa se fallisci. Questo è il fatto. Alle scimmie o ai delfini, non ho mai sentito una mamma delfina dire al bambino devi andare a lavorare. Mamma, ma io voglio nuotare, voglio divertirmi, voglio mangiare i pesciolini, voglio nuotare a delfino, a rana. Sei un delfino, non vuoi nuotare a rana. Mamma, fatta affari tuoi. Io riesco anche a rana. Guardami, guarda.

0: io sono il vero comunista. Allora, se vogliamo dire la verità, il comunismo aveva un fascino particolare. Poi dopo hanno detto una serie di cazzate infinite e si sono distrutti da soli. Però il vero comunista è: tu sei povero, noi siamo poveri, non siamo ricchi, sì. No? Io un po' di più, però un po' meno ricco, meno povero di voi. Però fondamentalmente la povertà cosa dici? Che tu prendi uno stipendio normale e, allora, se uno prende, fa un lavoro umile e tra virgolette faticoso, ma perché deve prendere meno di uno che sta seduto e non fa un cazzo? Cioè, fammi capire, cioè, no, non ho capito, io sarò già questo, io già farei questa rivoluzione. Primo. Secondo, uno che sta seduto e non fa una mazza lavora fino a 60 anni, mi sembra giusto. Se tu invece ti spacchi la schiena a fare l'asfalto o a portare un camion così qua là, a 40 anni, 45 anni, basta, vai in pensione. Sì. Perché c'è la schiena rotta, uno che fa mette le piastrelle, fa le cose. Ma scusate, non ho detto una cazzata.
1: Giusto.
0: E votatemi allora. Votate. Io mi presento, il vero comunista sono io. Cioè, il vero comunista sono io. Sono io. È bello vedere un operaio a 45 anni che si compra il Rolex. Ma che figata.
1: Certo.
0: Vada quello che sta lavorando in banca, seduto, poi vada via il chiudo. Dai, dammi la pensione, dai. Mio verde, che non sei altro. E parla più forte che non ti sento. Certo. Vabbè, con questo per dire cosa? Perché
1: c'è il blocco corto, Andrea, c'è il blocco corto.
0: Vabbè, c'è il blocco corto.
1: Ogni volta la pubblicità, scusami. Vabbè, una roba del genere.
0: Vabbè, allora, se tu stai zitto è meglio. Cioè, non capisci? Lo capisci o non lo capisci?
2: Andrea,
0: ma mi rovina sempre, mi rovina.
1: Che rovina cosa?
0: Stai zitto. Su Calippo a fine carriera ho sbandato col camion.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica la segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la Premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione. 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros, il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fernley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Griekspoor e Darder che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
3: Garage del Garda.
2: Andrea

0: Che pezzo, ragazzi! È il tuo pezzo questo! Ti piace il gelato al cioccolato? Quello dolce extra... un po' amaro? Ti piace?
1: Quello extra fondente.
0: Lascia stare, dai. Non capisce niente. Girati un po', girati. Aspetta, dov'è? Non c'è. Cercavo la scritta Made in Corea, ma non.
2: Ah, sì, qua sono.
0: Aspetta che c'è Massimo! Massimo Pazzaglini, buongiorno!
3: Buongiorno a te e a tutti quegli squinternati degli ascoltatori.
0: Siamo qua con te, Massimo!
3: Allora, ascolta me, tutti i disagiati d'Italia che ti ascoltano.
0: Sì, sì.
3: Sono andato dal carrozziere.
0: Sì.
3: E mi ha detto, cosa hai fatto? Ho avuto un incidente. Ma cosa hai fatto? Ho preso sotto con la macchina un marocchino. Ma l'hai schiacciata tutta. Cazzo, scappava via, hai capito?
0: No! No! Massimo! Ciao, bastardone! Si sta meglio. Ragazzi, no, non si fanno queste cose, si dicono queste cose. Però tutto ciò che fa ridere, ragazzi, è possibile, dai. No, la gente non si deve offendere, dai. Se ti offendi, vuol dire che lo vorresti fare. Capito?
4: Un bacio al cioccolato.
0: Dolce, un po' salato.
4: Gelato al cioccolato.
0: Girati un po', fammi vedere se... non vedo la scritta, non...
1: Un po' te dentro la scritta, la scritta del coso.
0: Ce l'hai dentro la scritta?
1: Dove hai fatto?
0: Aspetta.
1: Del MIDI.
0: Made in Senegal, lo vedi che... C'è un po' salato.
4: Gelato al cioccolato.
0: Ringraziamo Riondino, grande, chi grande. È? Chi è che ha fatto? Riondino, come si chiama?
5: Chi
0: è che l'ha scritta? Luxuria?
5: Pupo.
0: No, Pupo, non l'ha scritta Pupo, l'ha scritta coso.
5: Ah, sì, è quello Malgioglio.
0: Malgioglio, bravo. Andrea, da voi rotonde con flora e fauna, da noi ciclabili. Monica da Trento. Allora, anche questa cosa del green, ragazzi, possiamo dire una cosa sul green? Ma vada via il culo, è il green. Basta, ragazzi. Poi questa cosa del bio, io voglio capire una cosa. Per anni ci avete fatto mangiare la frutta normale. Adesso se non la mangi bio la verdura sei un cretino. Quanto costa? Il doppio.
5: È vero.
0: Allora, o c'hai parculato, insomma, c'hai, per anni ci hai fatto un paiolo così per anni e adesso ci stai dicendo che ci hai avvelenato per anni. Per non vuoi, per non farti avvelenare, prendi il bio. Quanto costa un uovo bio? Quanto una gallina? Un uovo, ci compri una gallina viva. Per un uovo covato da una gallina bio. La gallina bio se la tira. Se la tira, tu la vedi in campagna, io le vedo le galline bio che se la tirano.
5: Ma chi?
0: Sì. C'è il Rolex.
5: Ma chi?
0: Lasciamo stare, andiamo avanti.
1: Comunque Andrea,
6: la chiesa informa che i tradimenti oltre i 60 anni non sono considerati peccati, ma miracoli.
0: Dimmi!
1: No, dicevo che comunque. Cioè, nel senso per lui. Cioè,
0: sì,
1: colui
0: sì,
1: che tradisce.
0: Ma dimmelo tutto, dimmelo, dai!
1: Ma tu sei un motociclista?
0: No, che. Perché, no!
5: Ma perché?
0: Cioè, vado col triciclo.
1: Ah, va col triciclo?
0: Io ho 7 anni e mezzo,
1: Però fai tipo le gare?
0: Dove? Nel corridoio?
1: No, non lo so!
0: Ma è cretino!
1: No, perché solitamente.
0: Tu sei cascato dalle scale col triciclo, No,
1: dalle scale.
0: Le rotelle
1: non mi ricordo se
5: le gare nel corridoio.
0: No, andiamo avanti.
1: Solitamente
0: basta.
1: Quando sento un
0: siamo certo... Renga,
5: siamo perché
7: su Studio Più.

0: Gonna Live Forever, e questa è Irene Cara.
1: Aspetta, allora, se tu devi fare quello, il vocalist e quello
0: no,
1: che...
0: No, serviva una roba per dopo. Cioè, messa apposta sta canzone.
1: Ah.
0: È perché è del 1980 esatto, hai capito?
1: Ok. E quindi si può... Allora, scusa se ti ho interrotto, vai.
0: No, è finita.
1: Ah no, la rimetto. Ah, è finita.
0: È finita, no, perché dura un minuto. E ti ho detto, sono entrato di là, dura un minuto.
1: Vabbè, ma allora, se metti le canzoni che durano un minuto, perché le metti?
0: No, perché era bella la sentire, manco l'hai sentita tu.
1: No, l'ho sentita, stavo parlando con Dimitri.
0: Era Fame, del film.
1: Ragazzo famoso.
0: No, era Fame.
1: Era ragazzo famoso, no?
2: Saranno famosi. I ragazzi, cioè quel cast.
1: Non è andata bene, eh?
2: Ma per alcuni è andata bene, per altri non è andata
1: bene. Tu dovresti
2: bene.
1: Fartelo tatuare.
2: Che cosa?
1: La scritta.
2: Fame.
1: No, le faremo sapere. Dimmi.
0: No, allora no, siccome mancano pochi secondi al blocco corto, Andrea, volevo ricordare solamente che l'80 voglia di Andrea Gadavolo Show, come l'anno giusto di questa canzone 1980, è perché Andrea parla delle cose, delle vicissitudini e di tutto quello che è successo negli anni 80, e dove potete vederlo questo venerdì a Brescia, ma è tutto pieno, ultimissimi posti invece per Bellaria Igea Marina. Lì, mi raccomando, vi aspettiamo, ultimi posti, chiamatemi. Come fare? Abbiamo postato un video bellissimo sui nostri social.
1: Ragazzi, veramente.
0: E
1: come andare con la moglie all'outlet, è uguale. Cioè, diventa veramente uno stillicidio. Chiudimi in macchina, ci sono 40 gradi, senza l'aria condizionata spenta. Preferisco stare qua che farmi 7 km e mezzo nel centro commerciale per fare 4 spese. Che devi comprarti il vestitino nero perché non ce l'ho nell'armadio. Questo dai, non ce l'hai, ce n'hai 80, ce n'hai 80. Uguali identici,
3: ma sono tutti piccoli, amore, sono ingrassata.
1: Non glielo dire che è ingrassata neanche di un grammo. Sono cazzi
0: tuoi. Dai,
1: allora il venerdì siamo a teatro a Brescia, tutto pieno, è inutile dirlo. Poi il 5 di giugno siamo a Bellaria, ci sono 18 posti, due sono già andati, quindi se volete venire a Bellaria, il numero vai
2: 389 83 34 825, e se non vieni non ti manzi la piadina della Romagna.
1: Allora, vedi che sei un cretino? È ripartito bene, poi dopo hai smulaccato.
2: No,
1: hai smulaccato. Se volete, ma entrate sulle nostre pagine social e lì trovate anche il numero da chiamare. Vi aspettiamo il 5 giugno a Bellaria.
4: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, facciamo i complimenti, ragazzi, perché Ugo stamattina una scelta musicale veramente eccezionale, veramente.
1: Mamma mia, si può dire tutto su Ugo? Che brutto, peloso, cicciottiello, morroidi, bozze, cose, tutte cose. Però, scelta musicale bella,
2: Grazie.
1: Addirittura cosa, Silvestre Frank e Stallone. Frank e Stallone e famiglia sempre sfigato. Lui Frank è sfigato. Silvestre miliardario, Frank ha fatto una canzone, bocciato, morto, ma finito. Fatto solo film per fratello, per pena, però se non... Allora facciamoci seri, ragazzi, perché è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor. Oggi siamo sponsorizzati. Lo vuoi presentare tu? Oh.
2: Beh, allora, è il mister... Allora, è il garage del Garda, praticamente...
1: No, è il garage. Non è il garage del Garda, è un garage. Vedi la Claire, vedi?
2: Cioè, no, non è la Claire.
1: Non è il garage del Garda.
2: La Claire sarebbe la cosa, la clessidra. La basculante, la Claire.
1: La basculante, Aserrante.
2: La boutique, è una boutique.
1: Ma quale boutique? Presentalo bene, dai. Dai che ce la puoi fare, su.
2: Il consigliere.
1: Sì. Metto il jingle, tu ci pensi, va bene? Vai, Donald.
3: Più presenta One Day Sponsor. Tre minuti con...
4: Vai, Achille, ora devi entrare.
1: Vai.
2: Con Garage del Garda. E qui, questa mattina, amici, siamo... con colui che io potrei definire un po' come c'è stato.
1: Ti puoi togliere le cuffie, per favore? Togli le cuffie, togliele. Ok, appoggiale, ok. Girati, ok. Quella è la porta, vai. Allora, c'è la finestra. Scusa, ho sbagliato lato. Vabbè. Allora, Dimitri di Garage del Garda. Che cos'è Garage del Garda? Lo facciamo dire al saccottino del Mulino Bianco, che oggi, non so se l'ho dato, ha un po' il nervo scoperto.
5: Ma adesso gli passa, chissà.
1: Notato che è un po' nervoso.
5: No, ma perché sono i momenti, c'è caldo,
1: però
5: magari c'è chi patisce il caldo di più di un altro, e quindi si innervosisce un po' di più. Io sono uno di quelli.
1: Mi innervosisce
5: quando devo essere sempre comunque in posto con i clienti. Che devi
1: ma fare. Secondo te la gente come faceva quando le macchine non c'avevano l'aria condizionata? Ti ricordi le macchine degli anni 60, 70?
5: Tante cose sono cambiate, non solo
1: quelle. Cioè, non si innervosivano però.
4: Anche
1: non
4: è il clima era diverso.
1: Scusa.
4: Anche il clima era diverso.
1: Questa è una cazzata. Questa è una
4: clima era diverso.
1: Ma che stai dicendo?
5: Questo è un po' vero, ma il caldo è caldo.
1: Il caldo è caldo, non diciamo cavolate. Però non c'era l'aria condizionata. Oggi come oggi, se tu metti lui in forma solida dentro una macchina degli anni 60, 70, gli fa fare un viaggio da qua, ma non è che un viaggio, da qui
4: a casa,
1: 4 km di tragitto, sì, dentro una macchina, lo metti dentro una Fiat 126,
4: no, voglio.
1: Esce fuori in forma liquida.
5: La 126 ci entra un calzascarpe lui.
1: Sì, quale battute? Ha fatto la battuta.
5: Sì, era molto piccolo.
1: No,
5: molto
1: poi una volta, è vero, le macchine erano piccole, perché mangiavamo bene, mangiavamo sano, eravamo in forma.
5: L'altezza era diversa. Sì,
1: ma eravamo anche più magri. Le macchine erano piccoline, ci entravano in buchi assurdi. I garage di una volta erano oggi come oggi. Io, quando tu compri una macchina, una casa degli anni 60-70, col garage, tu fai il garage. Questa cos'è, la cantina? No, questo è il garage. Ma non c'entra manco la ruota la mia macchina. Allora, Garage del Garda, siamo qua con Dimitri. Il jingle ormai è andato. Achille, la tua chance te la sei giocata. Il coso lì, l'attaccapanni per giacche grosse. Non è riuscito a dare una definizione.
4: Ma no, non me l'hai fatta dire, Dimitri Russo.
1: Sembra un lottatore. Chiamato così, sembra un lottatore di sumo.
4: Dimitri Russo, grandissimo venditore.
1: Ma che venditore? Che vende? Venditore. Quando uno definisce una persona venditore, è quello che te lo vuole vendere per forza.
5: Diciamo che una volta.
1: Quando lui va in Senegal, uguale.
5: Una volta c'erano identificativi i venditori. Adesso sono più consulenti.
4: Perché io ho un nome figo per la vostra categoria.
1: Sì.
4: Che mi è venuto in mente adesso.
1: Se...
4: Il car coach.
5: Il car coach potrebbe essere.
4: Il car coach non è male. Cioè
5: potrebbe
4: il consigliere
5: essere
4: sulle macchine.
1: Sì, bravo. Ti senti orgoglioso di questa cosa?
4: Di questa cosa sì, la vorrei brevettare per fare un piccolo soldo.
1: Ma
5: potrebbe essere. L'unica differenza è che.
1: C'hai la capa tu.
5: No. è che non sono così chi gli addetti alle vendite. Le vendite sono degli yes men, no?
1: Yes.
5: fanno quello che il cliente gli chiede, sì, non ti danno mai un consiglio, non ti danno mai una parola effettivamente di quello che va bene per te, per quello che
1: agli amici
5: utilizzi.
1: Sì, però per esempio a me tu mi hai consigliato,
5: è vero, però questa è una cosa che io faccio con te perché ti voglio bene, insomma, c'è una certa amicizia, insomma, c'è un rapporto, però io lo faccio normalmente anche con gli altri,
1: è vero.
5: Se uno arriva e mi dice voglio questa e gli chiedo, facciamo due parole, secondo me non va bene, io glielo dico, poi il cliente i soldi sono
1: ha
5: i suoi,
1: sempre ragione, poi lui, se uno vuole comprare la compra lo
5: però
1: stesso,
5: però fare lo yes man è la cosa più brutta che c'è,
1: brutto,
5: cioè,
1: vero,
5: tu arriva,
1: vero.
5: Vuoi quelli scrivi, no?
1: Maestro non è che sta parlando male di tutti i suoi colleghi, la maggior parte della categoria però è un po' come nelle radio, io lo dico sempre, non è che le altre radio non sono bravi, no, sono tutti bravissimi, però molto spesso il redattore, il capo redattore dice catavolo, se io dovessi lavorare in un'altra radio devi tenere la musica a metà, devi parlare poco, non devi dire la verità, devi dire sempre parlare bene degli uomini, delle donne, di quelli cicciottelli, non devi dire tante cose per benista che io non sono, ecco, ci sono anche delle mosche bianche, io sono una mosca che mi appoggio su Ugo, su Achille, e anche tu sei una mosca bianca nel senso lato della cosa, no? Allora, se uno entra a Garage del Garda, cos'è che trova?
5: Allora, diciamo che Garage del Garda
1: facciamocelo
5: dire da lui.
1: Garage del Garda, dove si trova Garage del Garda, se no parliamo di nulla.
2: Eh certo, siamo a Desenzano nel Garda, Viale Custoza 58, prima c'era una valle,
1: sì, e loro l'hanno appiattita,
2: poi ha fatto il Viale Custoza 58, incrocio con Viale Marconi. Via Marconi. E c'è l'incrocio e davanti c'è l'acqua sapone.
1: C'è una che lava i panni con l'acqua. Mamma mia.
2: C'è il sexy shop. Garage del Garda praticamente è Garage DR, quindi praticamente.
1: No, tu devi solo dire dov'era, basta. Non
4: si è dimenticato una via, Andrea, che è di accostata, c'è Via dei Paletti, l'hanno ricambiato il nome.
1: Fa le battute.
5: Sì, effettivamente è vero.
1: Perché hanno messo via, 180 paletti.
4: Via dei Paletti.
5: 4-5 sono già seccati.
1: Sì, ne ho parlato ieri di questa cosa.
5: 4-5 li hanno già seccati.
1: Di Senzano veramente sono meravigliosi. Ma in tutti i comuni penso che trovate gente simpatica, gente vuole fare battute. Andate a fare i comici, non fate i politici. Fate i comici che è meglio. Cioè, è incredibile. Quanti paletti hanno messo?
5: Un milione, ma poi...
1: Ma la via quant'è? 100 metri?
5: Ma sì, ma quelli che hanno messi all'inizio dall'altra
1: parte. Ma secondo
5: me
1: l'hanno tolti da un'altra parte. Perché ci sono ciclisti che vengono ammazzati, vengono schiacciati, pedoni, in altre zone. Dove l'hanno tolti e l'hanno messi tutti lì. Si vede che lì abita il sindaco, non vuole essere schiacciato. Non lo so,
5: è tutto un disagio anche per la viabilità.
1: Sì, perché era a doppio senso, è diventato a senso unico.
5: Unico, fino a quando...
1: Poi non puoi girare dall'altra parte perché...
5: ti sequestrano la patente.
1: A me è successo una settimana.
5: Sono lì fermi apposta. Sì. Faranno anche il loro lavoro, ma a volte esagerano. Detto questo,
1: Garage del Garda, siamo a Desenzano del Garda.
5: Oggi ci doveva essere anche Massimo.
1: Sì.
5: Che era l'innominato.
1: Sì, e volevamo svelare il suo nome.
5: Non era come la voce fuori campo di Magni UPI, no? Che non
1: adesso
5: mai,
1: possiamo nominarlo.
5: Non si è mai rivelato.
1: Allora, diciamoci la verità: era agli arresti domiciliari. Non potevamo nominarlo.
5: Non si poteva. Il progetto è Garage del Garda nasce da lui, è lui che è nella stanza dei bottoni, è lui che
1: tesse le
5: fila dei Garage del Garda.
1: Ma tu c'hai una percentuale, però no?
5: Io sono un collaboratore. Un collaboratore.
1: Diciamo
5: che
1: la percentuale o non te la dà?
5: No, me la dà. Lui è il boss in maniera esterna, poi il vero
1: boss è la moglie, è Oriana.
5: Sì, però lui che
1: comandano sempre le donne, ragazzi. Non si muove una foglia.
5: La fattura me la paga Oriana, quindi per me.
1: È Oriana. Ci mancherebbe.
5: Garage del Garda è il punto di riferimento per Desenzano e il lago di DR, sì. Quindi primo marchio ufficiale DR, ne abbiamo già detto e forse stanchiamo anche le persone, ma io credo nel progetto
1: Massimo! Massimo!
6: Massimo decimo meridio. E adesso scatenate l'inferno.
1: Allora Massimo, io voglio dirti una cosa proprio a brucio. Massimo, io aspetto la DR. Me l'hai tolta, me l'hai promessa e me la devi dare però. Massimo, che faccio? Vado a piedi? Mi faccio accompagnare da Achille con la merdiva? Entro nel posacenere di Ugo? Massimo, aspetto la DR6 bellissima, nera, full optional.
4: C'è pure.
1: Grazie Massimo. Ok.
5: Sembra un messaggio subliminale.
1: No, è un piccolo messaggino per Massimo. Che fai? Le promesse e poi nascondi il sasso. Che lanci il sasso e poi mi colpisci col coriandolo.
4: Che detto è.
5: Quindi, dicevamo.
1: Allora, da Garage Gara trovate la DR che è fantastica, l'ho usata, ragazzi. Vado alle ciance e tutti dicono: ah, ma cinese, bergamasca e francese. Ragazzi, tutte le macchine ormai, tutte le macchine. Se tu vai, prendi la macchina, la smondi, un pezzo è coreano, un pezzo è francese, un pezzo è tedesco, un pezzo è italiano, non ci sono più macchine fatte completamente lì, tutte, forse la Ferrari forse, la Bugatti, quelle macchine super,
5: anche lì hanno comprato,
1: anche lì dici, hanno, ah sì, anche là. Però se tu prendi anche una macchina di un certo peso, trovi pezzi di roba che arriva da altri posti.
5: Assolutamente sì, ecco, assolutamente sì. Il mercato, diciamo,
1: la DR viene assemblata a Isernia,
5: sì, sono prodotti che arrivano anche dalla Cina, ma anche da altri posti,
1: Austria,
5: sì. Quindi è oggi un prodotto,
1: io l'ho provata, funziona benissimo, mi sono trovato benissimo,
5: è un prodotto super metabolizzato dal cliente, è un prodotto oggi veramente bello.
1: E poi il prezzo, ragazzi, il prezzo
5: ci è evoluta tantissimo, ma a differenza di tutti gli altri marchi che hanno giorno dopo giorno, anno dopo anno, alzato i listini in maniera folle e spropositato.
1: Un po' come le case, la gente è impazzita. La gente, una casa, per comprare una casa, la gente deve fare una rapina, altro che mutuo. Dice: siete qua per il mutuo? No, per la rapina siamo qua. Tanto prendiamo gli stessi anni, cioè non. Anzi, ne prendiamo meno. Cioè, fai una rapina, 2-3 anni te la esci. Con un mutuo, 30 anni a pagare. Ma la
5: riesci. E abbiamo sostanzialmente le vetture che hanno ancora lo stesso prezzo, perché DR5 nuova esce ancora a 19.900 euro.
1: 19.900 euro DR5 full optional, con
5: la vuoi con l'impianto GPL, 2.000 euro in più. La DR6 stra full,
1: troppo
5: macchina
1: bella,
5: stupenda,
1: ragazzi, troppo
5: esce
1: bella,
5: a 31.900
1: 31.900 euro, ragazzi, cioè, è,
5: ma
1: non
5: compriamo
1: super,
5: niente.
1: super SUV.
5: È un SUV da 4,50
1: metri. Se tu vai nelle Marche, quelle gettonate, con 31.900 euro ti danno le ruote.
4: Le ruote
1: vero, forse vero. La cappottina.
5: È vero.
1: Sono gli optional.
5: E non è che hanno lesinato nei materiali e quant'altro, perché la qualità percepita oggi di una DR è assolutamente a livelli altissimi. Tu apri una porta DR, chiudi la porta DR, vedi gli interni, vedi le finiture, vedi la pelle, vedi, è una vettura veramente che non ha niente da invidiare a altre case. Molto,
1: se la comprate, non la fate usare a vostra moglie. Dai. Perché non esce più.
5: È bella. Poi ha degli emenicoli che venitela a vedere.
1: Scusa.
5: Degli emenicoli.
1: Emenicoli.
5: Ha delle chicche all'interno.
1: Aspetta, cos'è l'emenicolo?
2: Emenicoli sono dei.
1: Ce l'hai sulla schiena tu, dai.
2: Sono dei particolari.
1: Bravo,
2: sono particolari. Che uno pensa.
1: Tu sei un emenicolo.
2: Sei
1: un emenicolo tu. Sei particolare.
2: Sì, perché che tu non pensi di trovare, dici: ah, ma c'è anche questa cosa qua, figa.
1: C'è un emenicolo, dopo vado al bar con l'emenicolo.
5: E venitele a vedere, e che vi illustro poi nei dettagli, sì, senza adesso tediarvi qui in radio, perché sono davvero super. E oltre ovviamente a DR come primo marchio, e ne abbiamo già parlato, essendo
1: sì,
5: GPL,
1: poi trovate tantissime marche multimarca, tantissime marche di auto, facciamo una carrellata veloce,
5: troviamo tantissime novità che sono arrivate adesso negli ultimi giorni. È arrivata una Tucson del 2021 con 90.000 km diesel, stupenda, nell'allestimento X-Line, a 21.900 euro. È arrivata una figata,
1: attenzione,
5: è arrivata una figata
1: tette
5: che non ha nessuno.
1: Sto scherzando.
5: Non ha nessuno. Una Suzuki Jimny 5 porte, Pro Active Grip 4, 4 ruote motrici, passo lungo, fighissimo, introvabile.
1: Prezzo
5: 39.650. Questa è una figata,
1: una chicca. È un emenico.
5: Ce l'ho sulla aiuola di fronte alla concessionaria. Abbiamo messa lì.
1: Taglia anche l'erba, ragazzi.
5: Bella, no? Quello no, dobbiamo farlo ancora noi. Però la macchina è figa. Un BMW X1 X-Drive 118 del 2022, 21.900 euro. Una 500 Abarth, bellissima,
1: bella,
5: 595 nell'allestimento turismo, 23.8 con 11.000 km. Un Ulisse 8 posti, diesel, 180 cavalli, 38,8 IVE esposta, una Land Rover Evoque Cabrio, fighissima da buttarsi
1: bella,
5: per terra,
1: l'ho vista,
5: 2017, non la fanno più, quindi macchina introvabile, 92.000 km, super, super tagliandata Land Rover, 26.500 euro, delle Avenger a 21.400 euro, una Grandland a 18,2, una Mocha 18,6, una Evo 5 km zero, fighissima, benzina GPL, 120 cavalli turbo, 17,4, una Toyota Yaris 18,9 km zero.
1: Io lo fermo perché la lista è lunghissima.
5: Te ne dico altre due soltanto, poi basta. Sono arrivate anche delle DR5. 115 cavalli, 22-23 mila chilometri del 2024 a 14.800 euro. Quindi queste sono
1: manco un motorino ci compro.
5: Occasioni. Sì.
1: Allora, in tanti scrivono la Nissan GTR, me la trovi? Ciao, BMW X1, me la trovi? Una Landini.
5: X1 ne è arrivata una, ma so che ce ne sono delle altre un pochino più fresche del 2022, un pochino più allestite, costano un pelo di più, però questa ce l'abbiamo già.
1: Che cos'è la Landini?
4: È un trattore.
5: La Landini è
4: È un trattore.
1: Trattore.
5: Sì, trattore.
1: Allora, siccome è uscita la nuova Ferrari Luce, chiedono a Dimitri, che sei esperto, l'hai vista?
5: Allora, quando andiamo su quei prodotti, non ci sono più prodotti belli e prodotti brutti. Ci sono prodotti che vuoi comprare e che non vuoi comprare. Perché quella macchina lì te la pigli, la metti in salotto
1: e non la usi.
5: E non la usi mai.
1: O non la usi mai.
5: È un complemento d'arredo. Non è più una macchina.
1: Io l'ho vista di sfuggita, sembra una multipla, ragazzi.
4: No,
1: cioè, adesso
4: a me non piace. C'ha
1: due fari in meno, ma è una multipla,
4: sì,
1: ragazzi.
4: Hai sentito quanto costa?
1: Quanto costa?
4: 550.000 euro.
5: Che escono da anni.
1: 550.000 euro.
5: Di studi,
1: veramente?
5: Di design.
1: Però c'è Mattarella dentro.
4: Ma no, cioè,
1: no, è vero. L'ho vista che la presentavano. Cioè, hanno aperto lo sportello a Mattarella. Un'ora e un quarto per entrare. Hanno chiamato anche quelli del RIS. Lo hanno piegato piano piano. C'era un osteopata.
4: Aspetta!
1: E l'hanno spiegato.
4: Aspetta!
1: Poi dopo ha fatto un giro. Non riuscivano a tirarlo fuori. Quindi ecco perché il costo: 550 euro. Ma giri con Mattarella. Adesso girare con Mattarella. Girare con Mattarella, tanta roba. Ti ferma il vigile, abbassa il finestrino. C'è Mattarella. Scusi, presidente. Abbiamo fatto qualcosa che non dovevamo fare. No, vada. Io voglio venire con Mattarella a fare la chicane lì da casa tua, lì da DR Garage del Garda. Voglio vedere se i vigili mi fermano. Abbasso, c'è Mattarella, diglielo a lui la multa. Se questa è lui la patente, dai, se questa gliela. Vai, cretino, vai.
4: Cretino.
1: No, io faccio battute dei vigili, fate il vostro lavoro, è giustissimo farci le multe se sbagliamo.
5: Ci mancherebbe. Quindi diciamo che quei livelli lì sono livelli di altra tipologia di clienti, altra tipologia di passione.
1: Chi è che può spendere 550?
5: Ci sono. Ce ne sono tanti. E quando c'è stato lo scandalo, no, lì del redditometro e quant'altro, hai visto quanta gente effettivamente poteva comprare quel genere di macchine lì, ma che aveva un po' dei metodi vari ed eventuali per l'acquisto.
1: Cioè c'erano sempre delle teste di legno.
5: Sì, ma il problema. No. Ti faccio un esempio, adesso non faccio nomi e cognomi, ma ti faccio un esempio. Io lavoravo in Porsche, c'era un cliente che ha uno sfascia carrozze, no? Sai, quelli che.
1: Sì.
5: Lui girava.
1: Vuoi dire qualcosa sullo sfascio?
5: Nel senso, identifichiamo il lavoro.
1: Sì.
5: Lui girava con una Panamera Turbo 200 e passa 1000 euro nel 2008-2009. Lui era una persona regolare, 3-4 mila euro di leasing al mese. No? Quando c'è stato lo scandalo del redditometro, lui, che non aveva il reddito per potersi permettere quella macchina, ha dovuto venderla come tanti.
1: Ma
5: il problema non era lui che non pagava, perché questa è una persona squisita.
1: Pagava.
5: Il problema è chi gli dava il reddito da 230.000 euro dichiarandone 50 o 60 all'anno, hai capito?
1: Okay.
5: Quindi il problema non era lui, lui era super solvibile. Il problema era l'analista.
1: Quindi la banca.
5: È a monte, quindi il problema.
1: Se tu
5: mi dimostri che guadagni 50.000 euro, però fai giri di 3, 4, 5, 10.000
1: euro. Benvenuto Dimitri nel paese dei balocchi.
5: Quindi il problema non era lui, capito?
1: Gli insoluti a destra.
4: Insoluti.
1: Gli amenicoli a sinistra. No, questo è il paese nostro, meraviglioso.
5: Noi restiamo nel nostro piccolo garagino che ci dà un sacco di soddisfazione. Abbiamo tantissimi clienti che
1: accontentano
5: e siamo felici.
1: Se non vi piacciono le macchine che sono lì, volete una macchina particolare, ci stanno scrivendo un sacco di cose. Voi entrate e urlate Dimitri! Lui esce da sotto una macchina e c'ha l'ufficio sotto la macchina e vi trova qualsiasi macchina possibile immaginabile e soprattutto vi consiglia in base a quello,
5: questo soprattutto,
1: quello che fate nella vita, la strada che fate, io dicendo, vi consiglia, per esempio, io ho una persona, non posso fare nomi, che si è comprata una macchina diesel e fa 1000 chilometri all'anno. Domanda: perché ti compri la macchina diesel? Cioè, no, voglio la GPL. Quanti chilometri fai? 1500 all'anno. GPL adesso, sinceramente, ma sei proprio,
5: ci sta, ogni vettura, ogni motorizzazione va bene, perché sì, vanno bene tutte, però bisogna cercare quella che va bene per noi, per quello te, che è il nostro modus operandi quotidiano, perché la
1: io sto cercando un furgoncino GPL o metano piccolino usato
5: vediamo,
1: bello, fatto bene, carino, che costi poco, per
5: difficile
1: Achille,
5: GPL per però Achille. Sì, magari si può trovare qualcosa sulla quale si può montare poi GPL. Adesso vediamo cosa c'è. Dai.
1: Trovami qualcosa. A spendere poco, però non voglio fare cifre esagerate. Se è una macchina un po' grossa, GPL va bene uguale, ma no piccola. GPL metano un po' grosso, cioè un po' abbondante.
5: Vediamo cosa salta fuori. Qualcosa.
1: Meglio macchina o furgoncino? Meglio macchina, forse.
2: Secondo me è meglio macchina
1: grossa.
2: Però sì, con
1: tipo station, tipo.
2: O anche con. Anche magari un po' alta.
5: Adesso cominciamo.
1: Perché è alta? La station wagon è spaziosa.
2: La station wagon.
1: Station wagon. Allora, station wagon GPL. Una macchina lunga, insomma.
5: Cerchiamo GPL per accontentare anche.
1: Dai, per favore. Fallo per favore.
5: No, assolutamente sì. E la mia arriva sempre 1000 euro.
1: La meriva gliela lasciamo. La meriva la usa tua madre? No.
2: Mia mamma c'è la bicicletta.
1: Allora la meriva la ritiriamo, la vendiamo a qualcuno, insomma, qualcuno disperato che non ha, cioè, qualcuno come Ugo, insomma.
2: Certo.
1: Va bene, ok. Ringraziamo Dimitri, andate a trovarlo, Garage del Garda, che si trova a Desenzano del Garda, via Custoza, incrocio via Marconi. Grazie Dimitri.
5: Grazie, un abbraccio ragazzi, state bene. Ciao.
6: Massimo.

0: Cos'è?
1: Sono Ernesto e il gigolo base è spirito. Andale, andale, andale. Ehi toro, ehi toro!
2: Toro?
3: Dimmi, sol toro, dimmi.
1: Ehi toro! Ehi!
3: Dimmi.
2: Che la testa.
1: Ehi!
3: Dimmi.
1: Non ti nervosire. Si faceva per dire toro.
2: E toro.
3: Dimmi.
1: Sei nervoso. Vuoi una matriciana?
2: Ma che matriciana cosa?
1: È bello far l'amore ovunque! Tranne in chiesa, per favore, la cacce! E dai! E chi glielo dice poi a quelli?
2: A quelli chi?
1: Non so fare.
2: A chi?
1: Ciao ragazzi, fate uno scherzo a mia zia, si è operata al braccio, ma poveraccio, ma perché si è operata al braccio? Ma perché infierire su una donna operata? Cioè, è come quando la gente infierisce su Achille che è stato operato più volte. Dove?
4: Non batte il sole.
1: Andiamo avanti, ciao ragazzi, fate lo scherzo a mia zia, ancora, si è operata un braccio, ora è in fase A di riabilitazione, chiamatela per dirle che avete trovato un braccio di ricambio, visto che il suo non funziona, ma come non funziona? Ospedale Iesi, la trazione del braccio non è venuta bene, per questo volete trapiantarne un braccio nuovo, ma Daniele Termentini, Daniela Termentini, ma scusate, ma rispondici per favore velocemente. Allora, ma l'operazione è andata male veramente? Se è andata male, non me la sento di fargli uno scherzo. Se è andata bene, sì, glielo facciamo lo scherzo. Faccelo sapere al più presto, altrimenti vieni glissato completamente.
2: E arriverà tra un quarto d'ora.
1: Arriva fra un quarto d'ora, perché la gente scrive adesso. E tra un quarto d'ora arriva. Perché c'è il fuso orario, i nostri messaggi, il nostro computer c'ha il fuso. C'ha il fuso.
5: E certo, perché che c'è il meridiano. Ci sarà il meridiano.
2: Perché
5: in qualche modo c'è il meridiano dell'oltrepassaggio, capito?
2: L'oltrepassaggio.
5: Quindi alla fine dipende da.
1: Ma
5: da
1: tu dove... vendi le barche per caso?
5: Le barche?
1: Vendi le barche.
5: No, vedo ogni tanto.
1: Vendi le barche.
5: No, ho visto un negozio di barche.
1: Un negozio di barche.
5: Su per andare verso.
1: Sono canotti quelli, non sono barche.
5: No,
1: li chiami barche. Sono canotti e materassini. Va bene, comunque va bene.
5: No,
1: la tua prospettiva mi piace.
5: No, fratello, ne ho visti in vetrina.
2: Negozi dei barche.
1: Che hai detto? Non ho capito.
2: C'aveva una battuta.
1: E sentiamo.
2: Il negozio di barche. Sai dove l'ha visto? Al supermercato, vicino allo scaffale dei surgelati. Lo scaffale del pesce.
1: Non l'ho capita. La puoi ripetere per favore?
2: Ho sbagliato. Non era surgelati. Allo scaffale dei pesci.
1: Va, ripeti.
2: Sai dove la trovo? Sai dove ha visto il negozio di barche? Al supermercato, dove c'è lo scaffale del pesce. Funziona a me, pesce, mare, barca.
1: Sì.
2: E vabbè, non siete comprensivi però.
1: No, è bella.
2: Siete comprensivi.
1: Le faremo sapere, vada. Cadavolo, peccato che allora, i complimenti a noi non servono. Diteci che siamo delle chiavi che ci fa più piacere. Ci fa più piacere.
5: Anche se scusami, ieri mattina io ho ricevuto complimenti,
1: Di
5: Amoniga, Lì al
1: c'è dove questo... siamo andati ieri?
5: Sì.
1: Al bar, sì.
5: Al bar della nostra ascoltatrice. Sono entrato e
1: ti ha fatto i complimenti.
5: Ma sai che mi sono da ridere perché metto dentro
1: metti la testa.
5: Sì, perché
1: entrano prima le gambe di solito, però per lui entra la testa.
5: Perché questo bar
1: che
5: si trova
1: la corsa dei 100 metri?
5: No.
1: Sai che nella corsa dei 100 metri butti la testa avanti, no?
5: Eh beh certo, sì,
1: non fa la scena. Sembra una mangusta, sembra.
2: Una mangusta!
5: Andiamo. Guarda che io ti arrivo dei ghepardi.
1: Scimmia Giorgio,
5: sì,
1: dai.
5: Che, allora, questo
2: chi è la scimmia Giorgio?
5: No,
1: è un cartone animale. Sembra la scimmia Giorgio. Dai,
5: questo bar qua si trova all'interno di un centro commerciale.
2: Sì, sì. Ma è la Lorena. La Lorena.
1: Lorena, sì, la nostra
5: Lorena.
1: Lorena, sì.
5: Entro nel centro commerciale, subito a destra c'è il bar. Quindi come entro... Lei mi vede
1: E te sputa.
5: Oh, e mi dice: ciao, ma va, che sorpresa, bello. Va. E niente.
1: Perché ci ascolta, non è che perché sei bello,
5: Sì, no. Ok. Tra l'altro avevo su anche gli occhiali da sole, sì, quelli sì, un po' stile sì. da Hollywood. No?
1: Tu non quando... devi coprire gli occhi, devi coprire le gambe. Cioè tu devi coprire le gambe.
5: Perché non sono abbronzato, lo so.
1: No, ma guarda abbronzato. Sono stortissime sono.
2: Ma sai cosa delle ci gambe? Mette per coprire le gambe, Andrea? Il parasole delle macchine.
1: Oggi non vengono le battute, lo sai.
2: capite.
1: L'ho capito, però. Il parasole del parabrezza. Sì, perché l'ha associata agli occhiali, capito?
5: Sì.
1: Io ho detto non devi coprirti gli occhi, devi coprirti le gambe. Tu hai parlato di occhiali da sole, lui ha fatto l'associazione. Ha detto no, sai come se le copre le gambe? Col coso per coprire il parabrezza dal sole, capito?
2: Sì, ma che programma è? Io faccio le battute e lui gliele spiega all'altro.
1: Oh, è entrata un'ape, non so se è un'ape, un moscone.
5: No,
1: un...
5: quella lì è una vespa.
1: Una vespa. Allora,
2: era di qua prima.
5: Un'ape pelosa.
1: Guardagli la targa. Andiamo avanti.
5: Comunque la cosa che mi ha fatto ridere anche, sì. Perché beh, sono entrato, mi ha detto, ma ciao, ma guarda, bello. Poi c'erano due signorotti sì. Su di età, no?
1: Non so se è una vespa o un'ape, a me fa paura però.
5: No, è una vespa.
1: Ma che differenza c'è? Come l'ha fatta?
5: Allora,
2: no, è più sottile, vedi che è sottile.
5: No, non c'entra. Allora, innanzitutto lo vedi dal pelo, perché l'ape... Se mi fai spiegare...
1: Ma si depilano ormai, no?
2: Ma chi?
5: Ascoltami, l'ape ha praticamente... Qua così sul dorso, sì. Sai il pellicciotto che va di moda tipo sì. In primavera che usano alcune
2: ragazzi. Sì, moda a mare.
5: No, sì. Non la pelliccia, quella tutta. Quella che si mettono sulle spalle, il copri spalle di pelo.
1: Aspetta un attimo che mi sta chiamando, forse la peregina. Pronto?
0: Achille.
5: Sì, buongiorno.
0: Suca.
1: No.
5: Perché si parlava di ape.
1: Dire suppa. No, suca, vabbè, uguale.
5: Comunque. L'ape
1: è qua, mi sta girando attorno però.
5: Ma tu vai tranquillo.
2: No, non fa niente.
1: Guarda, giuro che se mi pizzica le botte che ti do.
2: No, ma poi soprattutto bisogna vedere se uno è allergico oppure
1: ma
2: no.
1: Ma se è dietro però, alle spalle, non è là, bello.
5: Sto vedendo, io vedo quella cosa dell'occhio. Io c'ho l'occhio vabbè. Che vede come
2: lobo.
5: Ma che lobo?
1: Mi stanno chiamando, sarà un tuo fan. Pronto?
2: Cosa
1: no! Pronto?
0: L'ape.
5: Sì, pronto.
1: Pronto?
0: Fatti in culete.
1: No. Ok.
5: È così che si fa il miele,
1: Schiacciando le api. Io da bambino pensavo che il miele venisse schiacciando le api. Io le schiacciavo tutte.
2: Ma dai.
1: Vabbè, non si fanno queste cose, però le portavo dalla mamma. Mamma ha fatto il miele. Cretino, ma che fai? Schiacci le api? Il miele lo fanno le api. Ah.
2: Cos'è?
1: La respirazione bocca a bocca
2: ma
1: le api.
2: Sì!
1: Ma ormai erano schiacciate. Erano morte, poveracci. Niente, poi le seppellivo in giardino.
2: Scusa.
1: Facevo il cimitero delle api.
2: Ma che cimitero?
1: Vabbè, andiamo avanti.
5: La Lorena ieri mi vede, mi saluta così, cos'ha? E poi ci sono lì dei
1: quanto dura il racconto? Perché ho da fare.
5: Ci sono dei pensionati, va bene? Dei pensionati che fanno che... Facevano un po' i gelosi, no? Un po' i gelosi. Ah, potò lui non vuoi che lui no, che no. Vabbè.
1: Cosa ha detto?
2: Non ho capito.
1: È uno shoyuning giapponese.
5: Sì, perché... E dopo un po' sono lì da 5 minuti, no? Tra l'altro mi fa anche il caffè, c'è il marocchino, gli ho chiesto.
1: Sì, andiamo avanti! Cosa per picchiarlo!
5: Scusami, ma non mi ricordo una cosa! Come ti chiami?
1: Cosa guardi? No, c'hai l'ape sotto l'ascella.
5: Ora faccio il ballo, hai visto che è andata via?
1: È andata via, dai. Quindi?
5: E mi fa. E dopo 5-10 minuti che sono lì che sta parlando, mi fa scusami, ma una cosa, dimmi. Ma tu come ti chiami?
1: Ah, ti ha detto così? Ah, non ti aveva riconosciuto allora?
5: Sì, però non si ricordava il mio nome.
1: Ah, ok, perché non ti nomino mai, capito? Cioè, sempre disagiato, Jess Plafon, Gandalf, lo chiamo con tutti i modi tranne che con lui. Si chiama Achille, che poi Achille era un grande condottiero, un grande
5: guerriero,
1: tallonatore.
5: Guerriero che poi c'è... I suoi seguaci, i seguaci
1: di Achille, i tallonati.
5: No, aveva la barca di Achille.
1: Quale barca di Achille?
5: Ma
1: fammo piacere.
5: Iuminni.
1: Allora, tu devi andare a casa.
5: C'era la barca di Iuminni.
1: Oggi vai a casa, ti fermi qua da acqua e sapone. Di fronte a Dimitri, ti compri due bocce di idraulico liquido.
2: Aspetta.
1: te le goli tutte quando sei a casa, ti sdrai nel letto e basta, e finisce la tua vita, ok?
2: Non si fa,
1: ti sgorghi tutto, ti sgorghi. Non lo fate,
2: non lo fate.
1: Adesso non bisogna dire, cioè, non si fa, non puoi dire niente perché la gente poi ci imita. Non fate cazzate, ragazzi. Certo. Non si fa.
5: Ma questo qui era una cosa con gli ardi.
1: Dai,
5: il gatto
1: attaccato, dai.
5: Comunque, detto questo, sì, chiunque avesse un bar,
1: chi avesse un bar,
5: un locale, pizzeria, bar, ristorante, qualsiasi attività, e volesse, provare le pizze,
1: ah, sì?
5: Le pizze speciali, ricordando che ci sono in vari formati,
1: sì,
5: perché c'è la focaccina,
1: sì,
5: e c'è la pinza, e c'è la gourmet, quella la gourmet è quella,
1: andiamo avanti, lo sanno tutti, andiamo avanti.
5: E poi c'è la pizza classica e c'è la famiglia, sì, da poter, sì, condividere, sì, sì,
1: ma non le fai tu, non le fai tu, sono buonissime, ragazzi, sta parlando, è una marchetta che stai facendo, vero?
5: Certo, certo,
1: okay.
5: Fate come molti locali stanno facendo, come, sì, per esempio,
1: è incredibile, ha successo come venditore, è pazzesco, ragazzi, è incredibile,
5: no,
1: cioè, è partito da zero, è arrivato a 60-70 clienti, cioè, non so come abbia fatto veramente.
5: No, io adesso ne ho 35.
1: Ah, beh, non sono pochi.
5: Pian piano ne arriveranno altri. Ne arriveranno altri.
1: Il problema è che ci mette un sacco di tempo ad acquisirli, perché come entra nel negozio lui ci mette un'ora e mezza a salutare la persona, un'altra ora e mezza per la pizza, dopo un'ora e mezza la gente, guarda, sta arrivando gente, si sta sedendo per mangiare, ci possiamo vedere domani, deve tornare domani e ripartire, finito.
5: No, volevo dire, quindi, fate come tanti locali hanno fatto,
1: entrate
5: come
1: sul sito,
5: volevo dire come a Sale Marasino sul lago d'Iseo,
1: sì,
5: Spiaggia La Perla,
1: sì,
5: il 31 maggio, il primo e il 2,
1: sì,
5: andrà praticamente a fare la prima pizzata.
1: Sì.
5: Andrà a fare la prima pizzata. Quindi mi raccomando, sì, andate, perché è bellissimo
1: posto,
5: posto, sì, location,
1: sì,
5: figa.
1: Sì. Ok. Va bene, possiamo chiudere adesso.
5: Detto questo, potete anche visitare il sito Spizzicarlo.
1: Spizzicarlo, tutto attaccato.
5: Spizzicarlo.
1: Sì,
5: per
1: punto,
5: venire.
1: Punto, c'è un punto.
5: Punto.
1: Punto it, ci sono i telefoni e lo chiamate, insomma, avete tutte le informazioni possibili e immaginabili. Grazie,
6: Andrea. Tavolo. Show su Studio Più.

0: Uno giustamente ha scritto: Achille, il primo maggio è già passato. Il primo giugno volevi dire te.
1: Ah sì, scusatemi.
2: Sì, scusate ragazzi, scesso il fuso orario testo, non capisco niente io. Dai ragazzi, dovete volervi bene, dai.
0: Primo giugno.
3: Sì.
0: Mamma ragazzi, non ce la fa.
2: Ce la fa, ti dico che non ce la fa.
1: Eh no, ma perché c'è l'umidità?
0: C'è il fuso orario.

0: è bella. Oh, devo essere sincero, la scelta musicale di oggi, ragazzi, è curata da Franco Luffo. Lo ringraziamo, il DJ numero uno d'Italia. Franco Luffo, lo puoi avere in tutte le tue serate, sagre, eventi sportivi e non. Grandissimo personaggio di Foxtrot. Ok, attenzione, attenzione. Chiudiamo, pronto? Pronto?
1: Sono Walter Massa.
0: No, basta, ragazzi, no. Allora, per favore, vi prego, vi scongiuro.
2: Allora, la canzone faceva ti giuro.
0: Non muovere le spalle, che non ce l'hai.
2: Ma ancora, ma scusa, non è vero che non ho le spalle, mi sono depilato.
0: Non è l'unica cosa che non hai. Andiamo avanti.
2: Sto dicendo che
0: attenzione, pronto? C'è Gucci, pronto?
3: Pronto. Ciao, sono Isabella. Volevo sapere se Ugo fa come la barzelletta delle Bibbie.

0: Grande, ciao, ciao tesoro.
1: Bella.
0: Sì, ha sbagliato, voleva dire Achille fa come, invece non come Ugo. Achille fa così, eh. Allora, se non mi comprate la pizza, così va avanti, io ve la cucino adesso, io ve la spiego tu e via dicendo. Ve la faccio io al momento e via dicendo. Va bene. Ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Ringraziamo Jack Candle.
2: Chi è?
0: Jack Candle. L'uomo delle lanterne. Ringraziamo anche il produttore di coltelli a Serramanico da usare con una mano sola, Frank Buscaglia.
1: Posso chiedere una cosa?
2: Sì.
1: Potrei chiedere a Ugo se un suggerimento.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Potrebbe cambiare maglietta.
2: No, perché? Questa è diversa da ieri.
1: Sì. No, no, no, no, non è quello. È per il discorso delle spalle. E tu vedi, guarda.
0: Allora, ragazzi, non abbiamo il tempo di descrivere.
1: Orecchie, gomito.
0: Allora,
2: non ho capito che ha detto.
0: Allora, siccome sono scivolate le spalle.
2: No, è, è il taglio della maglia.
0: È il taglio della maglia. Sono scivolate le spalle.
2: Che cazzo ride quello?
0: Allora,
2: scusami,
0: sono scivolate.
2: Guardati le gambe. Guardati le che ti aveva vestita la 012.
0: Ugo, attenzione. Controlla nelle tasche.
2: Per cosa?
0: Magari sono scivolate lì. Capito?
1: Guarda che Roberto Bolle. Guarda, oh. Roberto Bolle.
2: Dobbiamo chiudere.
0: Roberto.
1: Queste qua sono le gambe firmate. Io... Roberto Bolle.
0: Ma sì. Allora,
1: no, adesso non puoi dirmi.
0: Allora, Achille.
1: Io non sto dicendo.
0: Se tu guardi la bolla di Roberto Bolle, prendi paura. Tu c'hai la bollina di sapone. Ok. Ha un soffio e esplode. Salutiamo che è meglio. Ti stai facendo solo degli autogol. Tanto nessuna donna.
1: Ma no, scusami.
0: A nessuna donna del mondo piace la bolla di sapone. Non. Ricordati sempre il famoso detto, andiamo avanti, non lo posso dire.
1: Ma io lo so.
0: Grazie a tutti gli eretici e i mambostosi. Vi vogliamo bene, viva la mamma di Sinner.
3: Su Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
5: Spot. Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: di felicità. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. D'accordo con
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walterone!
4: Bella, balla.
5: Lo dici tu, è sempre tanta roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che cacchio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene signori, apriamo la porta del giro di boa mercoledì 27 maggio. Buongiorno a tutti quelli che sono con il capitano questa mattina. Buongiorno, buongiorno. Lo sapete che in questo programma siete voi a scegliere la musica, a completare la playlist di questa mattinata, quindi dateci dentro 338 141 1001, ma attenzione, un messaggio vocale. Se volete richiedere una canzone, messaggio vocale. Se volete un salutino, basta scrivermi e vi beccate un saluto dal Capitan Massa. Detto questo, vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Let Me Be.

0: Let me be the second voice, la seconda voce, mi piace, mamma, mi piace anche il titolo. Buongiorno, ciao Walter Autista, Giacomo da Cremona presente, buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Termo. Ma i radiogiornali su Radio Studio Più non funzionano, iniziano e si chiudono. Vabbè, adesso lo faccio presente ai tecnici, perché in effetti questa mattina ho ascoltato anch'io, avete ragione, si interrompe prima che finisca di parlare. Era quasi finito, mancavano 3 secondi, però non va bene. Va bene, grazie dell'informazione, adesso lo faccio presente. Buongiorno Capitan Massa, buon mercoledì, un abbraccio da Elisa da Monza, buon giro di boa a tutti, a tutta la family. Ok, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, vi seguo sempre da Sicilia, cortesemente con una canzone di Dottor Alban, Sing Alleluia, grazie, ciao.

0: 9 e 11 minuti su Radio Studio Più. Buongiorno dal Capitan Massa. Tagliamo un pochino, recuperiamo, dai.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Eh sì, buongiorno, mamma mia, una più bella dell'altra, fabulose. Bene, signori, intanto salutiamo, buongiorno, Valterone, Alessandro Agripoint e Silvietta, un saluto Stefano D'Agostino e Fabio Di Pollutri, buongiorno Valterone Alberto, lo scarabilista del team IG Wood, buongiorno dal team Guerra, Dolfini, Davide, Bulgarini, insomma mi danno anche i cognomi, non servono i cognomi. Bomber camionista di Cattolica c'è, sto aspettando con ansia l'evento di Aqualagna, bravo. Buongiorno, è imminente, due giorni poi ci siamo. Buongiorno Gianluca da Teramo. Poi chi c'è qua? Presente l'autista, un altro autista di Faenza. Poi chi c'è ancora? La Fabiola da Faenza, anche lei, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti i popoli del Morning Fever. Chiedevo se fosse possibile ascoltare un brano di Tina Charles, Love to Love.

0: Wake Me Up, anche questa la sfumiamo un pochettino, recuperiamo e mandiamo, andiamo a sentire chi ha richiesto Diamond Via Verdi, vai.
1: Buongiorno Radio Studio Più, volevo ascoltare Diamond dei Via Verdi.

0: Via Verdi, dobbiamo anche questa sfumarla perché siamo arrivati al momento del primo party time. Stiamo parlando degli anni 70-80 dance. I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo, signori, con la musica dei ricordi. Scrivetemi al 338-141-1001 dopo la pubblicità, dove state ballando, e alzate il volume.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
1: Spot.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ma sapete che mi piace tantissimo questa American Generation, la Ricci Family, mamma mia che bella, che bella, che bella. Poi insomma averle anche potute conoscere di persona è stato veramente emozionante. Ogni volta che le ascolto mi vengono in mente. Intanto voglio salutare Mauri del Barba, il Biondo, l'Impestate, Luca, oggi è in versione palista. Ciao Luca!

Matteo Piras, Material Lunzen, l'ho salutato, no? Male, lui mi scrive sempre. Ciao Matteo, dai de gas, ma che cambio, dai de gas.

una più bella dell'altra. Buongiorno Capitan Voce, hola Capitan Massa, buongiorno tempo. Siamo a 28 gradi per ora, buon giro di boa a tutto il popolo, un beso al mastro, a Leonessa, baci baci. Gassa Matteo, Giuliani c'è, andiamo!

Buongiorno Roby il camionaro da Mantova, c'è. Buongiorno Carlo Goldoni Senigallia, buon giro di boa a tutti, al grande capitano, il 65enne da Basiano.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione

Che fastidio, dito nella piaga. Eccomi qua, Joe da Suzzara, il piopparolo della bassa. Un saluto lo stagista di Roverbella. Oggi è il compleanno di Mattia. Auguri, happy birthday. Un saluto Mattia, il palista tutto giallo e dalla cava Calusco Dadda. Giuliano da Sant'Ippolito, buon giro di boce. Buongiorno Massa, sono Biga da Cesena. Vorrei sentire... Non puoi sentire. Non puoi sentire perché devi fare un messaggio vocale, ecco. Ciao Valtierone, fai un saluto di DJ Tronco che di Corinaldo, ma da Maura. Capitano, buongiorno, fa un caldo micidiale. Fabione da Pozzaglio. Allora, adesso io penalizzo tutti quelli che dicono che fa caldo, ok? Quelli che dicono che fa caldo e li eliminiamo dalla family. E sono 6 mesi che aspettiamo questo caldo, quindi lasciateci vivere l'estate. Viva il caldo, viva l'estate, viva le ferie, viva le vacanze. Insomma, poi c'è qualcuno che si lamenta, no? E poi va alle Maldive, va a Dubai e va là. Insomma, voglio dire, ma perché? Scusa, una volta che fa caldo qua da noi, andate là, state qua, no? State qua.

0: Andiamo a sentire le tocca a te la Lori, vai Lori.
1: Ciao capitano, sono la Lori. Allora, siccome che ce l'hanno tutti con te e a me questa cosa non va giù, volevo dedicare a tutti la canzone, se è possibile, Io vagabondo che sono io. Grazie.
0: Salutiamo la Babi, la super Babi di Misano. Ciao Barbarella.

0: Io Vagabondo, la versione remix, giustamente, grazie alla Lori per la polemica di ieri, però l'abbiamo chiusa, quindi tranquilli, tranquilli. Ciao Massa, vai col turbo, andando in crociera. Da Johnny, il pazzo, l'escavatorista dalle Marche, un saluto, dai che si avvicina il weekend. Io, viva il caldo, umido, mimo da Bologna, vabbè, insomma, è quello che è, prendiamocelo com'è. Intanto volevo salutare Andrea da Trapani, saluti da Marettimo. Marettimo, Andrea da Trapani c'è, buongiorno capitano, un salutone da Anna e il babbo Valerio Tavernelle. E ci vediamo sabato e domenica a Qualagna. Bene, bene, bene, dai, weekend di motori, lo show dei motori da Qualagna 30 e 31 questo weekend. Andiamo in pubblicità.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Io ho sempre freddo, Robertino, 7 maglioni da Trento, va bene, 7 maglioni, immagino. C'è anche Claudio Garetti, anche lui dice che ha freddo, ha detto che fa un freddo boia e vabbè, insomma, lui è magro, è secco come un, non so, ma mangi Claudio? Cioè, non lo so, ti vedo magro.

0: col Tibo, col Tibo. Dove sei, Tibo? Tibo, io lo chiamo così, dopo lui mi ascolta, dopo mi scrive: Massa, sono qua, Massa, sotto la ruspa, sono sotto chiesa. Lui così, sempre così. Ciao Walter, con questa dance si decolla da questo mercoledì e si vola alto verso il sole e anche oltre. Il Poppy, signori, bravo Poppy, la sua perla di saggezza. Ciao Walter, un saluto, digli a Claudio che è un patacca da parte mia, Mino di Morciano, hai capito? Claudio, c'hai anche degli ammiratori, il cartongessista. Vabbè, insomma, tutti i motociclisti della domenica sono questi, però tutti della domenica, della domenica. Cioè, vanno in giro la domenica, lascia andare, lascia andare. Bene, andiamo. Io c'ero a vedere Bulegas, te dov'eri ai test? Dov'eri? Il Massa c'era. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Capitan Walter. Buongiorno DJ Dami, che non lo salutiamo mai. Buongiorno popolo di Radio Studio Più. Edo da Milano. Oggi mi piacerebbe ascoltare i Time con Shaker Shake. Ok, ti ringrazio come sempre, ciao Nep.

0: Lipstick Kungs, mamma mia, 10 e 20 minuti su Radio Studio Più insieme al Capitan Massa. Buongiorno, ciao Walter. Direzione Mortara, Polverone, saluto a tutti. Ciao Walter, questo fine settimana sarò a Cattolica, tu sarai in quelle zone per qualche evento, vengo a salutarti. Ciao Stefano, da Lovere. No, io Stefano sono a un evento ad Aqualagna, dista una mezz'oretta da Cattolica. C'è un evento di, insomma, insieme al re della salsiccia, perché noi siamo diventati una massa di strapazzi e organizziamo questi eventi di drift, spettacoli, motor show, e quindi ho preso questo impegno, quindi sarò là. Mi dispiace, se per caso fai un tour vieni a trovarmi, basta insomma scrivere Aqualagna. Riccardo da Casarile, buongiorno Capitan Massa, un saluto. Ho un quesito: come mai quando fa caldo la gente vuole il freddo e quando fa freddo la gente vuole il caldo? È normale, perché sennò non abbiamo niente da dire. Ecco, vabbè. Andiamo a sentire questo messaggio.
1: Walter, buongiorno, Maurizio dalla Germania. Sarà possibile questa mattina? Vorrei ascoltare Cambi Live di Jackson Funk in versione originale. Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: Gesto Funk, bella lì, bella lì. Buongiorno, buongiorno, mamma mia quanti siete. Dai, dai 5.000 agli 8.000. Cos'è? Cos'è? Dai 5.000 agli 8 possibile? Ah, ok, insomma, 5.000 agli 8.000 per Ferrari. Ah, per Ferrari, Ferrari, Ferrari. Vabbè, le bottiglie di Ferrari, 5.000, 8.000 bottiglie. No, no. Stiamo parlando di giri motore, penso. Andiamo a sentire questo messaggio da lei, vai, tocca a te.
1: Ciao, sono Chiara dal Livorno, mi piacerebbe ascoltare Missing. Ciao.

0: Missing Everything But Girl, bellissima. E siamo arrivati, signori, al momento del secondo party time, al free selection. Cosa vuol dire free selection? È una parola inglese, ma vuol dire selezione libera. E selezione libera vuol dire che c'è un po' di tutta la musica, di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare, ok? Scrivetemi al 338-141-1001 dopo la pubblicità dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno capitano, Rossana da Verona c'è. Ciao Massa, noi ci siamo conosciuti anni fa, cattolica. Io andavo a ballare champagne e la baia imperiale. E mi saluti la famiglia Simoncelli, Simoncelli, hotel, vabbè, hotel Continental Gabice. Ciao Patacca, buona giornata, vocalist Danny de Bergamo.

Salutiamo gli uomini di gomma da Capice, Leo, Loreno, i gemelli diversi. Vabbè, Loreno dal calzino estremo, adesso è arrivato il suo periodo. Per tutta l'estate, signori, avrà il calzino spaiato. Uno di un colore, uno di un altro. Beh, lui è così, è così. Fortuna Loreno, cioè fortuna Leo, Leonardo, che è uno di quelli seri. Loreno è così. Prendetelo così.

Andrea Pettini e Tony da Cepagatti ci sono. Buongiorno massa popolo degli svalvolati Torino di Sangro. Alfredo Domenico ci sono. Salutano Giuseppe. I'm a fireball.

Ciao Walter, un saluto da Andrea Leonardo, da Gorgonzola, sei numero uno, grazie, numero uno no. Salutiamo gli amici della Feltresca Mercatale, andiamo, salutiamo anche il Piuma, il team Piuma con i camion sarà dei nostri ad Aqualagna già da sabato. Miki, bisogna usare quello rosso. Facciamogli fumare le gomme anche a quello, dai. Ma Piuma e Miki sono diventati bravi un bel po', bravi. Devo farti i complimenti pubblici, guarda, proprio, bravo Piuma.

Fatemi salutare quella bella creatura della Diana Dadi. La Diana Dadi, il papà è Marcello. Marcello, l'angolo della piada, il numero uno. Lui è sì che è il numero uno della piada romagnola. Lui è il numero uno della piada romagnola. E i figli, insomma, sai, la Diana è tanta roba. Diana. Com'è Giacobbe?

Polpetta da Chieti, Sebastian da Londra, buongiorno, musica, come ti sembra la nuova Ferrari? Insomma, adesso bisogna vedere come va, perché... dai, sembra che vada tutto bene, però insomma ci vuole un po' per capire. Però complimenti, orgoglio, Ferrari, Italia.

La Ferrari elettrica è una, sì, come disse il Fantozzi, una cagata pazzesca. Lo so, però purtroppo ci stanno portando lì, e quindi volere o volare dovremmo accettare questa cosa. Più che altro dovranno accettarla i figli dei figli, perché io penso di finire la mia vita con un motore a scoppio a tutti i costi. Ho anche il rasoio che era elettrico, gli ho messo il motorino, cioè pensate, io anche il rasoio ho a motore. Ah, è vero, metti in moto la mattina, sembra un decespugliatore.

0: E arriva anche l'ultimo disco, dalle marmitte devono uscire fiamme, non scorreggi, siamo il Goffi. Ferrari e Antonelli sarebbe il massimo. Sì, vabbè, ma Antonelli vuole le fiamme dalla marmitta, eh? Cioè non... Allora, io per tutti quelli che ancora mandano messaggi con buongiorno Walter, buongiorno Graziano. Graziano non c'è più, ok? Dovete mettervelo in testa che ormai è un anno che non c'è più. C'è il Capitan Massa con il DJ Dami. Siamo noi adesso.
1: Iconi della radio italiana.
0: Ecco, siamo noi. Io e il Dami. Tra l'altro a Cappelletta, raduno, 6 giugno. Massa e DJ Dami, signori, vi aspettiamo. Sono pronte le magliette, sono bellissime.

0: Si è svegliato anche Hermes dal riposino, dalla spiaggia, zona 100, Riccione, e mi dice: ha rovinato il cavallino. Il cavallino sta morendo, quel cavallino rampante lì. Con l'elettricità i cavalli muoiono, vedete quando fanno i recinti, gli mettono l'elettricità, loro ci stanno lontani, capito? Se gli attacchi i fili, è finita. Ciao Hermes, saluta la Giada Carotta. E con questa canzone, Amore Tonight di Christian Marchi, un capolavoro, termina il Party Time Free Selection. Ci ritroviamo alle 11.30 per il Party Time DTM. A più tardi, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Eccomi qua. Buongiorno a tutti quelli che si sono collegati. Ciao, qui si aspetta il Giro d'Italia. Fede da Sarezzo. Comunque sabato sera a Calmisano, grazie. E sono stati fenomenali. Giusto, perché nessuno. Io ho detto solo che al programma sono da solo adesso, quindi è così. Lo volete o lo vogliate, insomma, volere o volare è così, così. Ecco, solo questo. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno, Studio Più, Domenico da Monza. Stamattina vorrei ascoltare una bella canzone di Eminem, a piacer vostro, a piacer tuo, dottor Massa.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Eh sì, signori, una più bella dell'altra, una più bella dell'altra. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te. Vediamo. Scusate, ma io ho l'allergia, io non riesco. Oggi perdo i colpi perché per i starnuti non so questa mattina cosa mi ha preso. Thank you. Ok, tocca a te, vai.
1: Buongiorno, Capitan Massa. Buon mercoledì, buon giro di boa. Oggi mettiamo Thank You Not So Bad, Dimitri Vegas e Tiesto. Grazie, buona giornata. Giorgio, ruspista pazzo, la treccia sull'Adda. Ciao, beso a tutto il popolo del Morning Fever.
0: Io vorrei sapere quando finisce l'allergia ai pollini, perché veramente non ne posso più, mi cade il naso. Mi vengono i colpi di starnuti, mi vengono quei momenti dove non smetto più.

0: Sì signori, arrivo in ritardo oggi, non c'è niente da fare. Adesso faccio un refresh del, non so, qui il contatore mi dice male, quindi devo sicuramente refreshare un po' la, non so come si dice, devo riconnettermi e fare un po' tutto. Vabbè, è colpa mia, vabbè. Buongiorno Walter, buon forno Walter, le gorse di buon forno, non so, mi piace buon forno perché sicuramente hanno caldo. Bel capitano, l'inverno non abbiamo problemi, la Lori, vabbè, Silvia da Monza, ciao, ti capisco, io oltre all'allegria, Pollini anche gatto e nero. E, ah, i pollini, anche il gatto, ne ho due in casa. Dopo, lo so, io in effetti sono allergico al pelo del cane. Il gatto no, però io in questo periodo il polline è veramente, per qualche mese vado avanti di antistaminici, rinazine, sai, quelle lì che ti aprono il naso, però poi fanno anche male. Il naso che mi fa male, mi fa dolore ormai, forza di soffiare. Vabbè, comunque passerà. Passerà come è passato tutti gli anni. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Radio Studio Più, buongiorno capitano. Stamattina mi piacerebbe ascoltare la canzone di W, Dance One and Angel. Grazie mille, un saluto a tutti quanti.
0: Dancing with an Angel, W.

0: Dancing with an Angel, W, bellissima, bellissima. Walter, io vengo io a farti da spalla, non ti preoccupare, prepara le piedine che arrivo io. Ciao belle, il Billy da Bedizzole. No, insomma, questo weekend vi dico già che sarà un weekend che mi sdrena, perché è un evento grosso e tante macchine ad Acqualagna, quindi lunedì io non ci sarò in programma, ve lo dico, io sono onesto. Ci saranno le dediche, ci sarà comunque il Morning Fever, c'è, poi martedì è festa, con la diretta tornerò lunedì, mercoledì non ci sono, beh, è così, ogni tanto... E ci dobbiamo riposare anche noi, perché è così. Andiamo a sentire lo scarabilist di Bologna, sentiamo.
1: Ascia, buongiorno, sono Rudy, lo scarabilista. Ascolta un po', faccio una domanda, non ti ho mai chiesto niente io. Mi metti Calvin Harris Drinking from the Bottle stamattina, che mettiamo un po' di carica? Dai, non ti ho mai chiesto niente. Dopo sono in debito di un caffè, quando ci vediamo ti pago il caffè, siamo a posto, dai. Stiamo bene, Massa, salutiamo tutta la categoria dei scarabilisti, ragnisti, camionisti di agricoli e chi più ne ha più ne mette, l'importante è che abbiano un volante in mano, fare della fatica sotto il sole.
0: Bravo,
1: ciao Massa.
0: L'importante è che
2: dobbiamo stare uniti, mi raccomando.

0: Drinking from the bottle, fatemi salutare Daniele, il super meccanico pilota, sta lavorando alla Jeep nel capanno dove il Temero tiene la Mitsu, insomma il mio fratellino di San Marino, il grande Simone Temeroli. Ti voglio vedere carico al rally di San Marino, mi raccomando, giù gas a martello, giù in fondo, piega anche la carrozzeria, mi raccomando. Volevo salutare anche Anna Chiara che si trova da l'orologiaio e sei sempre impegnata, Anna Chiara, dimmi, cioè, non lo so. Signori, allora ci vediamo questa domenica, mi dice Massimo, certo, da Qualagna. Bene, pubblicità e poi party time di TM.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Mercoledì ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90 sta per decollare, quindi allacciate le vostre cinture di sicurezza, portate il sedile in posizione verticale, ricordatevi di chiudere il tavolinetto posto di fronte a voi, perché adesso voleremo in un ventennio di musica dance grazie alle vostre playlist. Ufficiale di rotta questa mattina è Tiziano di Ravenna, che ha scelto Snap, Rhythm is a Dancer, Alexa, The Summer is Crazy, Prezioso, Let's Talk About the Man, ma partiamo subito con Robert Miles, Children.

Luigi della Famar c'è, buongiorno, salutiamo anche chi è qua, buongiorno, sono Fortunata da Molinetto di Mazzano, è possibile? No, non si può ascoltare le canzoni, a parte che adesso siamo a party time e finisce il programma, però dovete mandare dei messaggi vocali. Vabbè, salutiamo anche Samuele, Samuele c'è.

Buongiorno capitano, anche, c'è anche Gas il ciclista da Castelfranco Emilia, non si può mancare, sei sempre sul pezzo, vamos. Buongiorno capitan Massa, si molleggia in sala controllo da Pescara, Gianluca il vigilante matto.

Ciao capitano, puoi fare un saluto al nostro Ultraman da maresciallo con monopattino? Certo, c'è anche il Caponi da Pesaro, lui c'è sempre, l'importante è che ci sei questo weekend, eh.

A tutto ritmo, ciao Walter, Angelo da Putignano, Puglia, bravo, bravo, bravo. Salutiamo Massimo, il ballerino canarino, Castellice. Salutiamo anche Manu Faenza, siete grandi, grazie, in tutti i sensi, anche di età.

C'è anche Fagiolo, Fagiolo Motorsport, che sta, cioè, ringhina con, cioè, in poche parole, Radana al fieno, ecco, noi parliamo un po' il dialetto romagnolo, Radana al fieno. Allora, fai una cosa, Fagiolo, mettiti in mezzo al campo e fatti dare una radanata anche a te, perché ci vuole una radanata al Fagiolo, eh.

Buongiorno da Enzo e Maurizio Materassi di Montesilvano, Pescara. Power Flower c'è. Ciao ragazzi, Luisa da Chieti. Ciao Valterone, un saluto agli agricoli dal team Chioetto. Avanti tutta gas. Fatemi salutare anche Enzo Barbieri, Ciclofficina, lui è numero uno. Ciao Enzo.

Vai Valterone, sei il numero uno qui sul lungomare di Senigallia. Sì, si cominciano a spuntare i primi culi dalla sabbia. Vabbè, adesso detta così fa un po' ridere, no? Cioè, però insomma è vero, adesso si cominciamo a spogliare un pochettino anche gli uomini, voglio dire, anche la donna avrà il suo bel vedere, penso, no? Paolo De Roma, Fano Center, un abbraccio a voi tutti. Gli amanti delle Barra 90, Capitan Fedone, c'è Gas ai trattori. Questo è l'ultimo disco, bravo Alex, un applauso anche a Alex. Stoppa i messaggi.

0: con Coming Back DJ Dado termina il party time, tutto da rifare a domani. Domani è giovedì, grazie Alex. Giovedì si svampa signor giovedì. Bene, qualora lo vogliate domani mattina il Capitan Massa lo ritrovate qui su Radio Studio Più al Morning Fever. Un saluto e un ringraziamento speciale al DJ Dami, il supporto tecnico. Vi ricordo il raduno di Cappelletta, saremo io e il DJ Dami, signori, New Formation, la nuova formazione. E che dire, adesso spazio alla Sil.K con Guess for Lunch. Ciao.
1: Studio Più. Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.

0: di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM purificatori d'acqua e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, ben arrivati cari miei gastorlancini, gastorlancine. Come va oggi? Tutto bene? Beh, speriamo che vada tutto bene, che voi abbiate delle buone notizie, avete avuto delle buone notizie, che il lavoro vada bene, che le ferie vadano bene, che tutto vada bene, la salute, perché l'importante è la salute. Noi partiamo già in ritardo, quindi io direi di dare il via alla musica di Radio Studio Più dentro il programma di Guest for Lunch con la Sil.k.

Gasper lancia ossidi a pranzo. Io sto pensando a un argomento per voi, laddove poi nella seconda ora avremo l'ospite. Io ce l'ho un argomento, devo un attimo svilupparlo per raccontarvelo. Vediamo se trovo il nesso in queste due cose alle quali ho pensato. Ma chérie de Jean-Antoine, c'est arrivé

0: del vostro piede quant'è? Poi vi spiego cosa intendo. Però qual è la misura del vostro piede? 338-141-1001, perché magari a tal misura corrisponde...
1: Spot.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Rodriguez per Lancio ospite a pranzo. Eccoci qui con l'argomento di oggi, momento di chiacchiericcio tra di noi. E quindi io mi domandavo, giusto per fare un sondaggio, quale fosse il numero del vostro piede, perché ci sono piedi lunghissimi, piedi cortissimi, donne altissime con piedi che i tacchi se li devono far fare su misura perché magari non esistono, con numeri così, così lunghi. Io ad esempio ho un'amica che porta il 44, il 44 però è altissima, è una grande donna, e il 44 non è facile trovarlo. Mi diceva che una volta era più facile trovarlo, però insomma si è sposata, quindi probabilmente ha trovato anche la scarpa su misura per il suo matrimonio. Ma voi sapete come si fa a misurare un piede? Perché oggi mi sono appassionata un po' di quello. Cioè, allora, per trovare la calzatura perfetta, la lunghezza in centimetri è l'unico dato oggettivo, cioè devi misurarti il piede. Puoi misurarla facilmente a casa, soprattutto facilmente. Allora, prendete il piede, adesso io prendo il piede, state guardando, prendo il piede, l'ho preso, preso il piede neanche ci arriva, ecco, ma sono sporca, sì. Prendo il piede e lo posiziono su una parete. Cioè, già sono comoda, facilmente a casa sono molto comoda. Ecco, l'ho posizionato sulla parete, poi dovete leggere prima le istruzioni, perché se le leggete dopo è un casino. Fai un segno all'altezza del tallone, l'altro davanti al dito più lungo. Quindi allora sto tenendo il piede posizionato sulla parete, ma la matita non ce l'ho, quindi con cosa lo faccio? Lo faccio col sangue questo segno? No, va bene, ho un pezzetto di ferro, quindi sbrego il muro. Ecco, sbrego il muro, segno qua e segno sotto il tallone, poi segno sopra, poi posso toglierlo? Misura la distanza in millimetri col righello. Non mi ha detto di togliere il piede però! E cosa faccio? Non ho neanche il righello a portata di mano, sto tenendo il piede. Ah, che fatica!

0: Lidl, ma ti fanno sempre un buon prezzo per la mi chiedono se mi drogo ultimamente, la luce, o ti fanno un buon prezzo solo ultimamente. No, ma questa cosa me l'ha chiesta anche Walter Master, non so se ve l'avevo già detto, ma mi ha chiesto se c'ero ci facevo, e io gli ho detto guarda, ma manco bevo io e sono proprio così di natura, sono simpatica, almeno lo dico scema, ecco, dipende un po' dai punti di vista. E poi allora andiamo a vedere cosa mi avete risposto invece per quanto riguarda i piedi. Morgan da Sogliera porta il 49. Buongiorno Sil, io sono 2 metri e normo dotato. Accidenti, pensavo invece Jason Momoa dei poveri. Lui porta il numero 50. Cioè il 50 non so neanche come ho fatto, come è fatto. Già mio figlio che ha 10 anni porta il 38. Stavo dicendo una cosa, ma ciao Sil, il mio piede è un 43 da guida di Brenzone sul Garda, vedi, è un 43, 29,5 centimetri di piede, quindi 29,5, cosa potrebbe essere, un 40, un 41, una cosa del genere può essere, 69 pollici, dai, ma che ne so, mica capisco io, che cavolo, devo andare a googlare sta cosa.
1: Ciao carissima, dunque il mio numero di scarpe è 45, però dipende, in alcune scarpe porto il 44, dipende un po' dalle scarpe, comunque diciamo 44-45. Buona giornata a te, a tutti, da Antonio di Parma, ciao ciao.

0: Ciao Silla Case, Daniele di Bergamo, volevo salutare il Davide Bramatti, forza, metti davanti qualcuno oggi alla corsa e vince almeno una tappa, dai ancora, grande, ciao a Teca e a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più, ciao!
1: Ciao, vincermi una tappa anche per noi. E allora, che numero di scarpe portate? Questo argomento sta per finire un po' così, perché volevo farvi capire come si faceva a misurare un piede con le spiegazioni di Google che non sempre sono perfette. E poi c'è chi mi dice, perché questa forse era la mia domanda primordiale, no? Quella che volevo fare ma che non ho fatto. Io porto il 46 e mezzo, sì, ho le pinne incorporate e sì, corrisponde. Adesso cosa corrisponde? Io non voglio proprio saperlo, anche se magari l'ho immaginato. Urca! E allora, per non sapere né leggere né scrivere, io ho detto andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time. Intanto urca!
2: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimete.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
4: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot. Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

finalmente ho scaricato l'app, così posso sentirvi sempre anche quando con la radio non riesco. Bravo, non lo so, non si firma, inizia con la A, ma sarà Andrea, sarà Antonia, sarà Aurora, Angelica, vedi?

0: Silvia, buongiorno. A parte il tuo numero di scarpe, ci sono leggende metropolitane che dicono che quando ti fai la doccia non ti bagni i piedi, è vero? Ciao, un abbraccio, buon lavoro, ciao, no, ciao.
1: Ma da quando sono dimagrita un po'... la forza di gravità ci ha messo lo zampino.

e poi mi dicono che vabbè, lasciamo perdere. 338-141-1001 per i vostri messaggi. Era divertente però, quella del chirurgo era divertente, era un po' personale.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani presenta Club Connection.
4: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
5: Club Connection.
4: Il programma dove tutto è possibile.
5: Dal lunedì al venerdì alle 22.
4: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry. Back the body now.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata.
2: Un'altra ora

E con questo rework del nostro DJ Dami di Opalai di Taylor Swift diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Oh, buongiorno, buon pomeriggio, ben arrivati, state bene? Spero di sì, avete fatto pausa pranzo? Avete fatto? Io l'ho fatta. C'è qui che ha mangiato due panini con la mortazza e c'è chi ha mangiato l'insalata. Quanto dal principio. Indovina un po' chi ha mangiato l'insalata qui in questo studio dove sono io.

Sfido voi, io ho cantato come una pazza, secondo me che mi ha ascoltato, la porta aperta, secondo me che mi ha ascoltato. Ha detto: ma che succede lì dentro? Ma che succede? Poi ci arriva un bacione a

0: Spot. Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

io direi che è arrivato il momento del nostro ospite di oggi. Questa Fabulous ci piace, eh? Na na na na, Fabulous. Vediamo se ce l'abbiamo già al telefono. Mi sembra di no, mi sembra di no. Oggi va così, oggi va così. Dovevamo parlare di acqua. Vediamo un po'. Finisce più sta canzone, eh? È lunghissima. Un bacione da Daniel, grazie Daniel. Oh, è finita, bella, Fabulous, però l'abbiamo finita. Ce l'abbiamo l'ospite? Vediamo un po'. No, secondo me non è ancora in linea. Allora io direi di mettere un'altra canzone intanto che aspettiamo magari che si collega, e dopodiché vediamo di parlarci. Dovevamo parlare di acqua, adesso che c'è tantissimo bisogno di acqua, di acqua anche senza portare delle bottiglie. Io ho accettato il consiglio del nostro Alfredo, ho dato, e veramente non

0: eccoci qui, siamo in linea così e ti catapulto subito. Alfredo, mi senti?
1: Eccoci, che fatica a prendere la linea, ce l'abbiamo fatta, buongiorno.
0: Ce l'abbiamo fatta, eccoti qua, ti ho catapultato direttamente nella radio, scusami, non sono riuscita a telefonarti un secondo prima. Allora io direi, scusami, intanto andiamo con la sigla e poi ti presento bene, IVM per noi.
2: Sponsor, one day sponsor. 3 minuti con IVM purificatori d'acqua.
0: Ed eccoci qui, come vi dicevo un attimo fa, siamo in linea con Alfredo Garisto, parlavamo già, intanto che tentavamo di prendere la linea, parlavamo di acqua e di quanto è importante soprattutto in questo momento, di quanto è importante il lavoro del nostro Alfredo, mi ha rivoluzionato la vita. Prego Alfredo.
1: Grazie, quindi mi hai fatto pubblicità, ma io ho una cosa eccezionale da proporre oggi. Ma veramente eccezionale. Allora, che il depuratore d'acqua sia un elettrodomestico che serve, utile, ormai ne parliamo da tempo, lo sanno in molti. Molti non ce l'hanno ancora, hanno ancora un po' di titubanze. Io non so se tu ti ricordi, qualche anno fa noi avevamo fatto un concorso dove ogni tanto mettevamo in palio dei depuratori dell'acqua. Era una forma promozionale. Bene, ce lo hanno appena autorizzato. Abbiamo depositato ultimamente al Ministero tutta la documentazione. Quindi, amici, mi rivolgo a tutte quelle famiglie che desiderano un depuratore dell'acqua e dicono non è il momento. I primi 5 di voi che compongono il numero telefonico che vi dà la SIL possono vincere un depuratore. Che depuratore è? È un depuratore d'acqua per uso domestico a membrana, multistadio, adatto al trattamento delle acque potabili. Ce ne sono solo 5, non chiediamo nulla in cambio, perché oggi la legge non ci consente di dire vinci, però mi devi comprare, devi fare qualcosa. Perché facciamo questo? È una promozione, non c'è obbligo, torno a ripetere, la speranza è che poi se lo aggiudica magari dovesse voler fare manutenzione, acquistare ricambi, filtri, possa farlo presso la IVM, ma non lo possiamo mettere come condizione. Quindi prendete il telefono, i primi 5 che fanno squillare i nostri centralini potranno essere tra quelli che vincono un purificatore d'acqua ad ultrafiltrazione della IVM. Direi che se non hai domande da farmi, Sille, possiamo dare il numero telefonico.
0: Io direi di dare il numero di telefono perché sei stato esaustivo. Do il numero, 800 800 829, ve lo ripeto perché dovete chiamare subito, 800 800 829.
1: Via le telefonate, da adesso partono le chiamate e tutto quanto viene registrato in modo notarile. E se poi volete altre informazioni sul concorso e il regolamento lo trovate sul sito ivmacqua.it.
0: E fatelo, fatelo così come ho fatto io. IVM è una garanzia. Grazie Alfredo!
1: Un abbraccio, ciao ciao!
0: A te, ciao! Dance.

0: Maybe One Day. E così diamo inizio a quello che è il secondo party time. Prima però un po' di spot. Venti minuti di musica mixata solo per voi e anche un po' per noi. A tra poco. Studio Più Dance Station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ebbene sì, è iniziato così il nostro secondo party time. Alfredo, ciao Alfredo!

0: botta di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: fine di questa puntata di Guest for Lunch ospite a pranzo. Io vi lascio in buone mani con il nostro Michi Garzilli e la musica di Radio Studio Più. Ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, e inizio weekend. Sì, inizio. Si sente già il profumino del sapore del weekend lungo. Ciao a tutti, a domani.
1: Questa è

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: is out of sight. You'll listen to
1: I feel good.
2: Eh sì, lo so. Noi ce la pigliamo con calma. Oh, ragazzi.

0: che c'è? Dai, dai, stiamo mangiando la mela, i mirtilli, i frutti di bosco, tutti, guarda che roba. Va bene. Beh, perché dopo pranzo si mangia anche la frutta. Questo è il classico menù del nostro Lawrence The Voice, in arte Paromix. E di solito quando arrivo mi propone un
1: dottore,
0: po' di frutta.
1: Dottore,
0: voglio dire. Che caspita, guarda che roba. Vedo che stai mangiando la frutta solo per i fatti tuoi, non dividi mai con gli amici, però vabbè. Ci può stare, ognuno ha il proprio carattere. Guarda là. Hai fatto fuori tutti i miei tigli. Se no te li freghiamo io. Va bene, ladies and gentlemen, signori e signori, ci siamo? La squadra, il Paromix, Lawrence The Voice, presente almeno al microfono, vai anche con la bocca piena perché non siamo in iPhone.
1: Sto mangiando la frutta.
0: Stai mangiando la frutta. Lui è presente come il DJ Dami, come tutto il laboratorio di ricerche musicali, il segretariato, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo.

0: perché comunque ha interrotto questa relazione d'amore che seguivamo tutti con attenzione. Poi chi c'è? Ah, la Giselle, la nostra assistente di volo, è presente, e Antonio Di Parma ormai è qua.
1: Un saluto da Antonio Di Parma.
0: Ciao, ciao, dimmi.
1: Di I Feel Good su Radio Studio Più.
0: Sì.
1: Dunque adesso io sarei curioso di conoscere un po' meglio la persona che mi ha mandato il messaggio ieri.
0: Perché?
1: Dicendomi di amarmi.
0: No,
1: chiedo scusa se chiedo queste cose personali, però la curiosità è veramente notevole.
0: Perché?
1: Grazie, un abbraccio a tutti. Ossa, da Antonio. Ciao,
0: ciao. Antonio, sì. È lui.
2: Antonio, Antonio, mi vuoi ripetere più di una volta che mi ami?
0: Oddio mio.
2: Antonio, amore mio, mi vuoi ripetere più di una volta che mi ami? Antonio, Antonio.
0: Rimango sconvolto, rimango, però vabbè, è così.

0: di Andrea, a tutti gli svitati che seguono questo programma. Che? A quelli più svitati di più sono due: Paromix e Mickey Garzilli. Un bacione grande, grande.
1: Grazie.
2: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: capito, non li conoscevo i The Regos. A quanto pare, gruppo musicale di cantanti e produttori noto per le reinterpretazioni afro house, dance, chill house dei grandi successi. E in questo caso stiamo parlando dei 24.000 baci, grande successo di Adriano Celentano. Io sto alzando, voglio, ah, schiaccio qua. No, mentre parlo arriva Lorenz, adesso mi dice sali, scende, perché arrivano messaggi un po' strani. Un po' strani, qua c'è un'evoluzione, ragazzi miei, tra amici e ascoltatori, che bisogna veramente stare attenti. E qua possiamo mandare questo messaggio? Cosa dici? Non lo so, sentiamo.
1: Antonio, forse sono incinta, Antonio.
0: No.
1: Antonio, ma non lo so se il bambino è tuo, Antonio.
0: No.

0: Ma prima, eccoci qua con la nostra assistente di volo Giselle. Willa. Ciao Giselle, ci sei? Vediamo un attimino se riusciamo.
1: Ecco. Signore e signori, bentornati sulla Garzillian Gader Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gader, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi ballare con la musica di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricando l'app gratuita di Radio Studio Più ci porterete sempre con voi. Tutti noi di Happy Good vi auguriamo un fantastico mercoledì da Leoni e grazie di aver scelto la nostra compagnia.
0: Deve essere in uno stanzone quando ha registrato sto messaggio. Va bene, poi comunque approfondiremo questa storia di amore tra Antonio e quest'altra persona che a quanto pare gira voce, che non so, è incinta. Ma come può?
2: Antonio, forse sono incinta, Antonio.
0: No, per favore. Vabbè, comunque, volevo toccare un argomento fugace, ma non voglio fomentare un po' in giro. Ma il diesel, il gasolio, ancora 2 euro? Nessuno dice niente? Paro, che vuoi che dire? Mica la paghi tu, la paga papà, mica. Non si può, ragazzi, ancora 2 euro di gasolio, ma dai.

0: Pizzico pizzico leggero di romanticismo, ci sta, no? Questa canzone. E infatti noto le persone, i collaboratori intorno a me, che sono silenziosi, hanno lo sguardo perso, chissà cosa pensano. Poi vabbè, siamo a maggio, fine maggio, adesso inizia giugno, sai quanti amori spuntano fuori? Constatato che proprio quando arriva l'estate, traghede. Va bene, 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi, dove potete mandarci di tutto, anche perché, come diciamo sempre, quotidianamente, I Feel Good fa parte della vostra vita, come voi fate parte della nostra. Allora, adesso vorrei coinvolgere il mio Lawrence The Voice, se prendi il microfono e vieni qua davanti, cioè perché io conduco un programma, tu sei un collaboratore, allora sei arrivato con qualche notizia particolare, cioè qualche avvenimento strano.
1: Appena finito la mela, guarda. Non per dire,
0: perché è dura da digerire. Oddio, la mela. Adesso cadi anche per terra. Che devi fare?
1: Cosa fare?
0: Dunque,
1: intanto sistemo io.
0: Sistema un attimino, voglio dire.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bene, arrivato.
1: Tutti al ricovero. Sì, buongiorno.
0: Ecco, un po' di grinta, per favore, perché oggi è pesante. Oggi fa caldo, però è pesante. Hai qualche notizia, qualche avvenimento, qualcosa di particolare che possiamo così fare letare il pomeriggio ai nostri ascoltatori?
1: Aspetta un attimo,
0: qualcosa
1: che
0: di
1: devo
0: bello.
1: Aprire la mia rubrica.
0: Apri la rubrica, vediamo
1: strane.
0: Se c'è cose strane,
1: allora,
0: nella vita
1: questo,
0: che accadono.
1: I gelati no.
0: Oppure qualcosa che ci circonda ed è particolare, no?
1: Lo spiedo, no.
0: Niente.
1: Come si distingue un sorriso vero da uno finto?
0: Bello! Questo è bello, è veritiero, perché tutte le persone, sai, fanno finta o sorridono veramente quando si è in compagnia o quando dici qualcosa, perché un sorriso è di buon auspicio, è positivo, vuol dire che tu, quando parli con una persona che ha un sorriso stampato, vuol dire che è una persona positiva, solare. Io vedo già che ti stai perdendo.
1: No.
0: Però allora dimmi
1: hai fatto uscire una notizia al volo.
0: Beh, così mi
1: allora,
0: piaci.
1: Domanda per aprire le acque. Tu come riconosci in una persona che il sorriso è vero o è finto? Cioè, come fai a riconoscerlo di solito?
0: Beh, penso che dalla risata si sente, no? Leggermente la risata, oppure l'espansione del sorriso, che non è difficile fare. Cioè, esempio.
1: Così sembri.
0: Così è vero o falso?
1: No, così sembri un altro.
0: Perché come
1: che hai fatto dei pre sorrisi.
0: Dimmi.
1: La chiave, attenzione.
0: Per capire se è vero o fake. Sì.
1: È guardare gli occhi di chi hai di fronte. Ti fa il sorriso.
0: Perché?
1: Hai capito?
0: Cambio, no?
1: Perché in un sorriso genuino, quindi in un sorriso vero non falso, quindi
0: certo.
1: Vero, si contraggono sia gli occhi, i muscoli intorno agli occhi, quindi gli zigomi, creando le classiche zampe di gallina. Tu vedi che qua c'è le zampe di gallina.
0: Vedo che
1: quelli che si fanno le punturine in parte agli occhi, ovviamente non gli escono le zampe di gallina. Tu non le fai, io non le faccio, quindi vediamo le zampe di gallina.
0: Dunque, se noi ridiamo, chiudiamo leggermente gli occhi,
1: cambiamo l'espressione del volto.
0: Prova a fare un sorriso finto. Però ecco, è importante questo. In base all'espressione degli occhi, se si chiudono e vengono fuori ai lati le zampe di gallina, vuol dire che è un sorriso vero.
1: Concludo dicendo che i più bravi a fare i sorrisi finti sono le persone empatiche.
0: Le persone empatiche
1: sono più brave a fare i sorrisi finti.
0: Ah, sì.
1: E fai più fatica a riconoscerli.
0: E c'è scritto perché, la motivazione?
1: Gazzilli, secondo un esperimento fatto, le persone empatiche sono più brave a mascherare i sorrisi finti.
0: Bene.
1: Hai capito?
0: Ok, finisce qui.
1: Non farti le punturine, così vedo
0: esatto.
1: Se sei
0: mi raccomando, allora, con le zampe di gallina, tac, vuol dire che il sorriso è vero. Grazie, Lore. Grazie.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: ¿o qué?
1: Escúchame.
0: Escúchame. Già fa caldo, per favore. Siamo calmi perché oggi veramente ci abbiamo poi fare una massa, ragazzi miei. Il caldo ci sta. Ma non solo noi, eh. Noto l'atmosfera in giro com'è. Comunque, dai. Una reazione ci vuole. Facciamo finta di niente. Facciamo finta che non faccia così caldo. Tranquilli, dai. Senti che bel fresco. Senti che bel fresco che c'è.

0: Silenzio,
1: te voglio dire. Ammazza, ragazzi. Si capisce? Si capisce che in giro c'è fase di digestione? Dalle foto che stanno arrivando. Comunque, un saluto grande, grande, grande a tutti gli italiani che ci ascoltano dall'estero e sono veramente tantissimi.

0: succedere anche, no, nella vita, che un giorno siamo mosciati noi, no? Beh, boh, che cazzo, dai. Non è che tutti i giorni possiamo andare a mille. Chi è? Pronto? Chi c'è?
1: Bagnino, la fetta d'anguria. Bello. È iniziato il party time.
0: Bella la fetta d'anguria. Ciao, la pacca. Che bello, ragazzi. Saluto gli amici di Cattolica. Fetta d'anguria sarebbe il top adesso. Bella fresca ghiacciata. La musica c'è, quella giusta c'è. Siamo sulla radio giusta, la fetta d'anguria sta a posto.

0: Antonio, forse sono incinta, Antonio. Antonio, ma non lo so se il bambino è tuo, Antonio. Antonio, facciamo un'ecografia, Antonio. Antonio, facciamo un'ecografia per vedere se il bambino è tuo, Antonio.
1: Vorrei unirmi a tutti voi nell'esprimere felicità della lieta novella. E tanti, tanti complimenti ad Antonio e a Jessico, che presto avranno un bambino. Tanti, tanti auguri. Servono tanti auguri.
2: Certo.

Lorenz, di mettere un effetto mare. Possiamo aggiungere un effetto mare nella nostra jingle machine? Perché almeno in questo periodo, con questo caldo, con questo mood, questa situazione musicale, anche se uno sta lavorando, disco giusto, effetto mare, gode di brutto. Ma no, senti, noi... So I can be free. I need an illusion. Another life around me. Oggi ci stiamo superando, eh.

0: sì, avevo sentito il mare prima. Chi è?
1: Ciao Michi.
0: Ciao
1: Samuele da Fermo.
0: Dimmi Samu.
1: Guarda, io sono un amante del caldo, ma in questo momento mi stanno sudando anche gli organi interni.
0: Immagino.
1: Ciao, buona giornata a tutti, esauriti.
0: Grazie, anche a te. Il mare, eccolo qua. Vai, ci arriva l'onda.

0: Però c'è stato un momento che mi stava venendo l'abbiocco, veramente. Non so, la digestione, anche se ho mangiato una focaccia, voglio dire, il caldo, l'alcol, l'alcol non ne abbiamo bevuto oggi. E invece adesso, vedi, tac, siamo entrati nella marcia. Chi c'è? Pronto? Fai sentire, chi è?
1: Uè, Garzo!
0: Dimmi.
1: Ma ci hai mai pensato a quanto sono tristi le tende l'estate?
0: Perché?
1: Stanno sempre da sole, no. Da sole!
0: No. Allora, per favore! L'insalata la devi mangiare, non te la devi fumare, cioè te la devi mangiare, capito? Ma dai, ma preme bene, è caldo, vedi?
2: Che ci faccio? Cocco, cocco fresco, cocco, cocco bello!

0: Nick Cutie Cutie.
1: At 30 minutes of every hour,
0: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
0: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
4: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: He said, tell me a story

0: al pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimete.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e...

0: senti Frankie cosa abbiamo preparato, senti. Ah, eh? Ti senti un po' fresco?
1: No.
0: No, guarda che là non si tocca, stai attento. Sì. Che bello. Solo a sentire l'effetto, mamma mia, cambia. Sì. Cambia. Benvenuto in spiaggia, Frankie.
1: Ce l'ho uguale. Ho lo sciacquone di casa che fa questo effetto. Tiro l'acqua, fa questo effetto.
0: Aspetta, sì, sembra l'onda del mare.
1: Eh beh, certo, basta che.
0: Bello, bello, ragazzi miei. Va bene, giornata caliente, mercoledì 27 maggio, è arrivato Frankie Gada. Ciao, buon
1: ciao.
0: Pomeriggio.
1: Ciao, Frankie, sono Frankie Gada, un po' che non lo dico. Scusa.
0: Ciao,
1: sono Frankie Gada.
0: Ascolta, dimmi. Hai visto la nuova Ferrari? È stata presentata la Ferrari.
1: Ho visto la reazione di Montezemolo.
0: Sì.
1: Sono assolutamente d'accordo con lui. L'unica cosa è che i cinesi non ci copieranno.
0: L'ho sentita anche da Montezemolo.
1: No, adesso.
0: Che cosa gli è passata nella testa?
1: Ma poi hanno chiamato uno che ha fatto i telefonini per disegnarlo.
0: Ce l'ha un po'.
1: No, è proprio così. Hanno chiamato il disegnatore del telefono. Non ti dico.
0: Certo, non si può fare
1: quello della mela. E lui che ha disegnato.
0: Facciamo una Ferrari. Ferrari
1: non
0: l'ha
1: fatta
0: elettrica.
1: Neanche un italiano, hai capito?
0: Bello, ragazzi. Basta. Sembrava un po', anche l'ha detto Montezemolo, un po' la multipla, però.
1: Sì, no, nel senso. E ci hanno fatto salire il Papa, ci hanno fatto salire
0: oddio
1: Mattarella,
0: mio,
1: cioè, eccetera, eccetera. Però conto. Dai, vabbè, adesso.
0: Più si va avanti, se potete migliorare qua si
1: peggiora. Non lo so.
0: Va bene, comunque, se comprate la nuova Ferrari Luce, fatecelo sapere, perché un giro dobbiamo farlo.
1: No.
0: Va bene, ragazzi miei, mi raccomando, i punti di contatto fino alle 18, poi oggi c'è l'appuntamento di Super Club alle 16:30 con Frankie Gada, dunque mi raccomando. Sì. Anche

0: E oggi è una giornata molto caliente.
1: Sì, sì, avete chiamato il caldo è arrivato.
0: Sì, dice.
1: L'interno di cosa è fantastico.
0: Della Ferrari luce.
1: Ma non c'è luce dentro, c'è l'interruttore, la luce.

0: You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: acqua ghiacciata. Adesso l'ho visto. Beh, è stata nel frigo. Guarda che bello. Si vede che è stato proprio nella ghiacciaia.
1: Mi devo idratare.
0: Ieri hai portato le ciliegie, oggi c'è anche l'anguria.
1: Perché? Sì, sì. No, beh, certo. Adesso cos'è? Mercato contadino.
0: Tutti i giorni. Vabbè, la Ferrari luce, guarda, grazie anche a Sebastiano da Londra che ci
1: ne stai facendo ancora pubblicità questa macchina, di cui Montezemolo ha detto togliete almeno il cavallino davanti.
0: Però ti dico, non la voglio, se me la regali io non la voglio,
1: ma io non te la regalo per niente, perché
0: con 500
1: va più veloce un monopattino di quelli che ho visto ieri sera a Sirmione. Cioè, raga, ma non c'era il limite dei 50?
0: Sì, ma non c'era la storia della targa. A
1: non c'era la storia della targa.
0: La targa
1: non c'era la storia del casco.
0: Non lo so, vabbè,
1: lo stesso.
0: Non è il carburante,
1: è inclusione.
0: Il carburante,
1: no, il carburante si alzerà, Michi.
0: Ancora?
1: Certo, ad agosto.
0: Io ti giuro, vado in piazza col cartellone. E anche sarò l'unico.
1: In piazza?
0: In piazza col cartellone.
1: Dove,
0: avete
1: qua?
0: Rotto. Avete rotto le balle, lo scrivo. Che caspita. Comunque,
1: stesso.
0: Uno spende 550.000 euro, mezzo mio, per fare 500
1: chilometri. 500
0: chilometri
1: fa.
0: Neanche a Roma.
1: Non arrivi neanche a Roma. Devi fare la ricarica. Vabbè che con un pieno di solito di benzina di quelle macchine non arrivavi neanche a Bologna. Però vabbè, insomma, dai, ognuno c'ha il suo.
0: Vabbè, ragazzi miei, c'è anche un messaggio da parte.
1: Ma perché costa così tanto?
0: Per il cavallino.
1: Non c'è il motore dentro.
0: C'è il cavallino, secondo me.
2: Da parte di tutti i ferraristi, come direbbe Fantozzi, la Ferrari luce è una cagata pazzesca.
0: Ragazzi. Vabbè, ma sono cose che succedono.
1: E il suono? Che suono gli mettono?
0: No, non c'è suono, silenziosissima.
1: L'accelerazione così.
0: Bravo, fa così. L'hai comprata e non lo dici.
1: Ha messo anche la terza, ce le ha le marce, no? A quel punto lì no. È solo un sibilo.

0: tonight. Vabbè, che devo dire? Basta parlare del cavallino, tanto voglio dire, sono cose che succedono.
1: No, volevo parlare di Batman invece, perché oggi, ma di 87 anni fa, era il 27 maggio come oggi, nasceva Batman,
0: l'uomo pipistrello.
1: L'uomo pipistrello, l'uomo, il pipistrano, Era già uscito Superman. Ok, quindi già esisteva Clark Kent, ma tu sai che i disegnatori hanno preso l'idea da un italiano per fare Batman?
0: Caspita,
1: non lo sapevi?
0: No, non lo sapevo.
1: Hanno preso,
0: quando l'ho incontrato non me l'ha detto.
1: Hanno preso come esempio l'uomo volante di Leonardo da Vinci.
0: Ah,
1: è da lì che hanno creato poi
0: aperto il mantello, è vero, le ali.
1: Sì, quindi è nato lì, basta. Poi,
0: bello.
1: Prima è arrivato il fumetto, poi è arrivato il fumino, poi è arrivato il fumone.
0: Dopo il filmone. Oh, bello il film però.
1: Sì.
0: Però cioè, tu, quando metti poi, sembra che quando metti quella divisa, quella tuta,
1: già ce l'abbiamo anche noi, il nostro editore ogni tanto si veste da Batman.
0: Infatti io glielo volevo rubare, però ce l'ha in cassaforte il vestito. Adesso è entrata a casa sua, ma niente, la cassaforte non si apriva.
1: Perché l'abito è appeso al contrario.
0: Per
1: sé i pipistrelli stanno a testa in giù.
0: E ha messo anche l'abito dentro la cassaforte.
1: Beh, certo, l'abito di Batman è il contrario.
0: Bello, quanti ricordi, dai. Vabbè, ma a proposito di ricordi, arriva un disco del passato.
1: Va bene. Nato prima di Batman.
2: The best sound from the past.
1: Wheeler. Blues Brothers, The Soul Man.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Il party time è arrivata una notizia, Frankie, dalla Palermo che conta. Dua Lipa si sposa a Bagheria.
1: Ma lei è innamorata di Palermo. Perché era già stata, diciamo, a camminare per le strade e se ne sono accorti dopo, hai capito?
0: Perché era lei.
1: È riuscita a girare inosservata per le vie di Palermo.
0: Si è innamorata dell'Arangino. Andando là a Palermo, sai, Arangino di qua, Arangino di là.
1: Comunque non è che abita tanto lontano, Devi attraversare l'Adriatico, non è che
0: Albania di qua,
1: alla Puglia, va alla Sicilia, no? Un attimo.
0: Hai capito?
1: Mica
0: cose strane.
1: Mica si sposa, che ne so, a Capo Nord.
0: Ma sei matto, vabbè, comunque. Vedi, l'Italia è scelta come location per il matrimonio.
1: Dai, abbiamo tutto in Italia, abbiamo i monumenti, abbiamo le spiagge, abbiamo la terra di ogni tipo, abbiamo gli italiani.
0: Terra promessa!
1: Per qualche anno ancora abbiamo gli italiani.
0: Sì, per favore.
1: È la verità, Michi.
0: L'hai buttata.
1: Per qualche anno ancora avremo.
0: Incrociamo le dita. Truppa pero, truppa.
1: Io figli non ne ho, quindi sto contribuendo.
0: Ma io ho già preso il fucile.

0: Chi l'avrebbe mai pensato? Quando eravamo ragazzini pensavamo a un futuro, ma chissà nel 2000, la tecnologia, le macchine che volano, il benessere per tutti. Pensavamo questo.
1: Poi no, il boom è già andato, il boom è andato.
0: Poi arrivato il 2000,
1: se vuoi questo ti devi trasportare, devi andare in un paese in via di sviluppo se vuoi, se vuoi vivere la tua gloria stile anni 80, devi andare in Polonia e quei posti lì, posti in via di sviluppo, che sono già più ricchi di noi.
0: Vivono meglio in altri posti che fino a poco tempo fa.
1: Certo, perché sono in chiaro sviluppo economico.
0: Senti, facciamo una rapina, andiamo a rubare del gasolio stasera. Del gasolio.
2: Queste rapine.
0: Dai, del gasolio.
2: Ma basta. Tutte le stesse cose.
0: Non rubiamo, basta.
2: Tutti che rubano.

0: Vabbè, comunque sono cose che ti vengono in mente, no?
1: Adesso cosa? Le rapine?
0: No, stavo pensando a queste cose. Sì, però stavo pensando, se noi tutti prendiamo, ci acquistiamo dei completi di Batman, dato che c'è e arriviamo là vestiti
1: Batman,
0: da Batman.
1: Ti ricordo che combatteva il crimine.
0: Il crimine è il carburante che aumenta. Cazzo, c'è un crimine!
1: No, il crimine non è il carburante che aumenta.
0: No, no.
1: Sono i potenti.
0: E allora andiamo dai potenti.
1: Vai.
0: No, vieni con me,
1: no, no,
0: vieni
1: no,
0: da solo.
1: Vai avanti tu, vai avanti.

0: comunque noi diciamo le cose in una certa maniera, poi vedi dei dati, vedi l'Italia continua a incantare i turisti, presenze crescono del 7,5%.
1: Beh, certo, i turisti hanno i soldi, allora, chi viene dall'estero in Italia è come per noi andare, che ne so, in Grecia. Cioè, è vantaggioso.
0: Una volta, adesso
1: no, l'Italia per i turisti, sì, se sei, non so, già solo un tedesco, è vantaggioso venire in Italia.
0: La voglio, tutti.
1: Perché se lo possono permettere. Infatti. E siamo noi che non riusciamo a stare in Italia. E dobbiamo andare nei paesi dove costa meno.
0: La settimana al mare, ci vogliono due pioppie e passa.
1: Fa niente, stai a casa. Se non ce lo puoi permettere, stai a casa.
0: Io cosa ho fatto? Ho preso dell'acqua salata, l'ho messo nella vasca. Sì, sì. Ho messo l'effetto del mare.
1: E infatti ecco perché oggi c'era il mare.
0: Hai capito per questo? Dai che ti porto in spiaggia! Baila, baila! È la noce de Bahia.
1: Sì, sì, sì, de Bahia.
0: Quella noce del cocco? Ti piace?

0: Adesso
1: è rimasto colpito, eh?
2: Sì.
1: Guarda che c'hai tutta la salsedine sul braccio.
2: Sì,
1: guarda,
2: sì,
1: guarda,
2: sì. Non ti dico dove hai infilato il braccio e non è salsedine comunque.

0: d'anguria, gli amici.
1: Ma io devo portare le robe, cioè, ieri ti ho portato lì, ma porta tu qualcosa.
0: Domani
1: porta
0: tu. Domani porta
1: tu. Domani,
0: l'anguria, ti piace,
1: sì, l'anguria?
0: L'anguria.
1: Vuoi mangiare? L'anguria, sì, però è il momento giusto per l'anguria.
0: Certo.
1: Come fai a dirlo?
0: L'ho mangiata già. Allora. È buonissima, eh.
1: È buonissima.
0: È buonissima proprio, guarda, tu non hai idea.
1: Io sono un grande amante delle angurie.
0: Che bello, ed è cercato.
1: L'anguria e melone.
0: Lo fai poi il lancio del semino? Pim!
1: Quello no. No. Mando giù tutto.
0: Ale!
1: Sai le proprietà del bianco dell'anguria? Lo conosci?
0: No, quali sono le proprietà?
1: Cerca. Googla.
0: Hanno effetto.
1: Cosa fa il bianco dell'anguria se lo mangi?
0: Attenzione, che andiamo a vedere.

0: sono andato a vedere, cazzo, c'è la citrullina, un vaso di lattatore.
1: Allora.
0: Uè. Adesso
1: fa
0: cosa faccio?
1: Effetto vasodilatatore, quindi caso, piuttosto vabbè. Che
0: uno che prende la pillolina non prende la pillolina.
1: Esatto.
0: Vabbè, io non la prendo ancora, costa. Ma se dovesse capire costa meno.
1: Costa perché... meno, perché il bianco dell'anguria lo buttano via tutti. Via, però esatto. Il bianco dell'anguria fa l'effetto di vasodilatatore.
0: E non solo.
1: C'è adesso... il citriolo dentro.
0: Uè, ragazzi,
1: la citrullina si converte nell'organismo e ti dà un'alzatina. Una pompatina.
0: Ma sai che da adesso in poi quando si compra l'anguria...
1: Solo la parte verde
0: e quella bianca. Uè.
1: No, la parte verde non la devi mangiare, devi mangiare la parte bianca.
0: Sì,
1: la scartano tutti.
0: Da adesso poi ne faremo il contrario. T'hai capito?
1: Ah, è un potere antiossidante, ricca di vitamina A, C e D e E. Poi ha l'azione drenante, depurativa e di supporto agli sportivi, aiuta a recuperare il metabolismo in più ti fa alzare il pipì.
0: Ma sei, ma appena che mangi una fetta d'anguria e poi mangi il bianco, te
1: allora,
0: lo fai
1: già
0: tutto.
1: Già l'allenamento del mangiare la parte rossa con la fetta,
0: tanto,
1: con la
0: quello
1: bocca,
0: vuol dire
1: no?
0: Tanto,
1: ecco,
0: dire...
1: però dopo devi andare anche alla parte
0: arrivi
1: bianca.
0: Al bianco e poi fai ma sento strano, ma

0: attenzione, perché adesso facciamo un business. Vendiamo il bianco dell'anguria, bello fresco, ghiacciato.
1: Fai una centrifuga, un centrifugato.
0: Te lo spari dentro e poi vedi che roba, ragazzi, che sollevamento pesi.
1: Parli così oggi?
0: Così, perché viene in mente, capito, un mio amico che viveva vicino ad Arcole ed era influenzato da
1: Persilio. No, non parlava così.
0: No, lui no, ma il mio amico, okay, che era il giardiniere. Sì, sì, parlava così. Beh, anche se smetti di fumare, voglio dire, ma no. Ma no, ma vabbè, sì, quello aiuta,
1: ragazzi,
0: ma
1: smettere di fumare, certo, normale, le arterie se no diventano dure come legni, è normale, dai.
0: Va bene, grazie Franky per la notizia dell'anguria. Qua vedrai adesso, ho tutto a ruba.
2: È sempre il sonno. Party time on Studio Q, your dance station.
3: Spot Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. He said, tell me a story.

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a Iron Man.

0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo, e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: gente qua in radio che chiede: ma non arrivano mai i gelati, vedi? Perché sono abituati, Frank, a fare marchette.
1: Va bene, allora facciamo sta marchetta. Chi scegliamo?
0: C'è
1: un gelato di Milano, un gelato di Verona.
0: Vieni qua, Lorenz. Come vuoi il gelato?
1: Da svizzero?
0: Da dove vuoi che arrivi questo gelato?
2: Basta che c'è gelato.
0: Gelato.
1: Proprio la panna montata.
2: Anche aggiunge la frutta.
0: Che gusti vuoi?
2: Guarda, anche fior di latte va bene.
1: Caffè latte?
2: Fior di latte.
1: Fior di latte.
2: Diamo basic. Latte.
0: No, basic.
1: Basic e fior di latte.
2: Basic.
0: Mi raccomando, comunicazione di servizio.
1: Fior di latte.
0: Se c'è qualcuno che adesso è in giro con un cornetto, con una coppa gelato, per favore, può venire da questa parte.
1: No, a questo punto una vaschetta, scusa, che facciamo il cornetto, una coppetta come i nonni.
0: Va bene.
1: Facciamo un chilo di gelato.
2: Voi ingassate dopo.
0: No,
2: volevate stare in forma.
0: Cocco, non pensare che te qui.
2: Io sono già a posto.
0: Tu hai l'ombelico protuberante anche tu.
2: E quello è uemo.
0: Ma sai com'è, qua ci si fa prendere. Vabbè, comunque, se c'è qualcuno che vuole portarci del gelato, benvenga.
1: Vabbè,
0: no?
1: Insomma, sì.
0: Volevo dire delle cose,
2: paghiamo,
0: ma poi ci arresta.
2: Paghiamo.
0: Noi non facciamo il camion.
1: Costa più un chilo di gelato che un litro di benzina.
0: Va bene, ascolta, tu la mangi il bianco dell'anguria, lo mangi?
2: Quella
0: sai,
2: scorzetta?
0: Quando... Sì,
1: la scorzetta.
0: La scorzetta, sai, quando finisce il rosso.
1: Quando finisce il rosso.
0: Prima di arrivare al verde proprio.
2: cioè,
0: quel bianco lo mangi o no?
2: Oddio, direi di no. Se rimane un po' attaccato.
0: Cosa c'è?
1: Non ti preoccupare.
0: Ma ragazzi,
1: nessun segnale.
0: Stiamo scherzando.
2: Se rimane attaccato.
0: Adesso io e Franchi ce ne andiamo.
2: Se la parte bianca che vedete voi due rimane attaccata un po' al rosso, la mangio. Non vado a scavare nel
0: Però scava perché fa bene la circolazione degli sportivi.
1: Fa bene a quello. È un vaso dilatatore.
2: Quando portate l'anguria, portatemi anche il bianco.
0: Va bene, Lorenz. Grazie mille. Vedi, questo qua è venuto qua per scoccare il gelato. Poi vuole anche la fetta d'anguria, peggio di noi. Va bene, ciao ragazzi. Con quello che costa la frutta e la verdura, il rosso dell'anguria ai giovani e il bianco ai meno giovani, qua non si butta via niente, ragazzi. È da intollerante il lattosio, questo è un brutto periodo con i gelati. Vabbè, ragazzi,
2: voglio rispondere che c'è il gelato con latte di mandorla.
1: È vero.
2: Che devo dire che è anche più buono.
0: Caspita, ragazzi.
1: Hai capito?
2: Gruppo.
1: Le gelaterie serie hanno anche i gusti, quelli senza lattosio. Che ce n'è più di uno, comunque.
0: Io prendo il cappuccino senza lattosio.
1: Sì,
0: al mattino. Perché mi si gonfia lo stomaco, se non ho capito. Allora se lo prendo senza lattosio, via.
1: Così non scorreggi.
0: Ma perché la gente poi... No, quello lo faccio. Ora, io faccio il torneo, la sera. Ma sei matto, ci ritroviamo in 3 o 4. E chi la fa, voglio dire.
1: Bellissimo programma.
0: Noi parliamo di tutto.
1: Parliamo di cose serie, meno male. Tra meno di mezz'ora vado in console, va.
0: Vai.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A proposito di ballare, dobbiamo ricordare un appuntamento.
1: Sì, sì, è vero. Questo. Domani sera io sarò a Sirmione, al Pro Bar di Sirmione, perché c'è un appuntamento con la beneficenza. Quindi domani sera, visto che sono 25 anni che è nato un progetto creato da mio padre insieme a alcuni volontari di Sirmione, che si chiama 3T, e nel corso di questi 25 anni che sono stati in attività, prima che scomparisse anche mio padre, comunque sia, hanno costruito una scuola, hanno costruito un pozzo, hanno costruito un dispensario, cioè comunque sia la comunità sirmionese ci ha dato dentro, ecco.
0: Wow, bello, insomma, bello, bello, bello.
1: Hanno messo a disposizione ognuno le proprie capacità per fare quello che c'era da fare. Allora, quest'anno che sono passati 25 anni, l'organizzazione mi ha chiesto se mi avrebbe fatto piacere suonare e mettere della musica per questa serata.
0: Certo.
1: E io ho accettato.
0: Dunque, 25esimo anniversario.
1: 25esimo anniversario dell'inizio dell'associazione 3T.
0: Del progetto.
1: Il progetto 3T, che comunque sia un progetto assolutamente...
0: Beh, bello,
1: di volontari,
0: ragazzi, volontari,
1: di
0: tanto
1: volontari
0: di cappello,
1: che proprio resiste ed esiste da più di 25 anni, cioè da 25 anni.
0: Allora, signore e signori, in zona Sirmione è già una bella località,
1: sì,
0: c'è Frankie che suona, poi si abbina il fatto di partecipare a un evento
1: puoi
0: di beneficenza.
1: Puoi mangiare del buonissimo gnocco fritto, ascoltare un po' di musica e basta, questo, ci conosciamo, fine.
0: Ripetilo, che quelle devono
1: puoi
0: capire.
1: Puoi mangiare dello gnocco fritto emiliano facendo del bene.
0: Certo, perché comunque,
1: il devoluto va in beneficenza. E due, ti ascolti della musica, ci conosciamo, basta.
0: Vuoi
1: da un giovedì?
0: Sa mai che però da un giovedì poi vengano fuori. Comunque l'importante, ragazzi, è partecipare a questi appuntamenti.
1: È uscito un bellissimo articolo di giornale che riguarda mio padre, quindi...
0: Dillo tranquillamente. Dove è uscito? Sul giornale di Brescia?
1: Sì, sul Garda Week, che è un settimanale che parla del lago di Garda.
0: Va bene. Dunque, ragazzi, se siete in zona, domani sera dal Frankie. Ti capisco.
1: Ok.

0: Franchi è arrivato un messaggio da un guru. Ci ha detto di prendere un bicchiere con le mani, guardare l'acqua e dire a voce bassa che a quest'acqua riveli ciò che i miei occhi non riescono ancora a vedere.
1: Bello.
0: Cioè, noi dobbiamo stare là, mettere anche del sale.
1: Cioè,
0: poi se
1: sale
0: ci buttiamo anche la pasta.
1: Oggi è tutto il giorno che parli di sale.
0: Vedi.
1: Abbiamo già speso 10 euro solo di sale.
0: Porca miseria. Che il sale dissolva ciò che non ha più bisogno di restare.
1: Poi bisogna fare un cerchio col sale intorno alla casa.
0: Anche quello?
1: Sì, sì. Allora, se abiti in un palazzo, mi spiace. Devi fare tutto quanto l'isolato col sale. E poi mettere sulla porta di casa della cicoria.
0: Però ti spiego, lui dice che se facciamo questa cosa, poi possiamo prendere un gratta e vinci.
1: Sicuro.
0: Sì, tu è non l'hai fatto. Prima
1: è matematico,
0: dicevi,
1: è matematico.
0: Prima
1: tu
0: non
1: pensa
0: hai messo
1: come
0: tutto
1: sono,
0: il sale.
1: Come sono per non cambiare. Cioè, pensa come sono io altruista nei confronti del bar. Perché mi scocciava prendere un caffè con 20 euro, ho chiesto anche un gratta e vinci.
0: Fatto bene.
1: Perché comunque mi sarebbe dato fastidio, no? Cioè, nel senso, farmi cambiare 20 euro per un caffè.
0: Però dentro di te c'era quel diavoletto che diceva.
1: Non diavoletto, non c'era.
0: Che
1: era proprio una forma di altruismo, perché tanto fumare non fumo.
0: Certo.
1: Prendere le caramelle
0: non fa
1: parte della mia alimentazione.
0: Via.
1: Quindi
0: un caffè
1: patatine,
0: 20 euro.
1: Niente.
0: Un
1: allora,
0: caffè 20 euro.
1: Già avevo pagato gli ultimi due caffè con la carta di credito.
0: Ma li paghi cari i caffè?
1: No, nel senso che in alcuni bar te lo permettono.
0: Sì.
1: Ti dicono, guarda, se hai gli 20 centesimi, 30 centesimi.
0: Certo.
1: Allora paga col banco, ma te va bene, si paga col banco.
0: Gratta e vinci, cos'è venuto fuori?
1: Niente. Non hai vinto. Ma comunque, da quando è cambiato nel dopo Conte, diciamo, o forse ancora con Conte, sapete che hanno diminuito e dimezzato le vittorie rispetto al precedente. Cioè, avete capito?
0: Cioè, se prima
1: che
0: ce n'era uno che veniva fuori.
1: Se veniva uno su 5, adesso è uno su 10. A parità di quantità di biglietti esistenti.
0: È
1: calata la possibilità di vincita. Infatti
0: si arricchivano tutti. Ormai i poveri non c'erano più.
1: Per cui basta, erano circa 3 anni che non compravamo un gratta e vinci.
0: Basta, adesso devo passare altri 3 anni.
1: No, altri 3 anni, quando avrò altri 20 euro in tasca, tra 3 anni, e andrò a bere un caffè.
0: Attenzione! Il disco del passato e poi c'è Super Club con Franchi Chiada.
1: E chi ce li ha più 20 euro al portafoglio?
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: banda. Attenzione, Super Club in arrivo.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: and gentlemen!
1: Attention, please!
0: Now on Radio Studio Più!
1: Adesso su Radio Studio Più!
0: Evviva Oren Radio Studio Più Super Club!
1: Welcome to Super Club!
2: È arrivato il momento! Martedì e mercoledì e giovedì, sapete che alle 4:30 del pomeriggio si fa sul serio! Quando il gioco si fa pesante, i duri iniziano a giocare. In console, Frankie Gada!

forever. We are.

vibe to the rhythm, yeah.

0: raga.
1: Un po' di impazzire come si dice a moda con quel sound che è.
0: Bella, bella. Andiamo, raga.
2: Ci dicono che anche a Masate stanno ballando.

anche a Poggio Rusco. E il corpo inizia a vibrare. Oggi la fa da padrona Modena, altri collegamenti. Anche a Terni la gente sta ballando. Mettilo in agenda, Super Club.

0: sono già alla fine. E che cazzo, hai visto? Che cazzo, sei
1: guardi
0: qua?
1: L'orologio?
0: Ma
1: lo vedi l'orologio?
0: Si è fermato l'orologio.
1: L'orologio, non lo vedi? L'orologio. Non ce l'hai l'orologio?
0: Si è fermato l'orologio.
1: È
0: vedi
1: finito,
0: anche Elisabetta oggi l'ha fatta da padrona Modena, eh?
1: Chi?
0: Modena, voglio tutti dappertutto.
2: Tac, tac, tac, tac, tac. Parlare di ciliegia, ragazzi.
0: Che cazzo, ragazzi.
2: Vignola, Modena.
0: Bene, com'è andata? C'è l'aria condizionata di là?
2: Sì, sì, non lo vedi? Ho perso un chilo.
0: Va bene, allora, Super Club con Frankie Gada. Attenzione perché si va avanti fino alle 18 con le emozioni, perché fra un po' ci sarà aspettando Dreamland e poi alle 17.30
2: Dreamland.
0: Noi terminiamo qui, noi va avanti Gada fino alle 18, ci si becca domani pomeriggio alle 2. Ciao a tutti!
3: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club.
4: Spot.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno

Save Me The Night. Grazie per tutti i messaggi che avete mandato prima, comunque numerosi. C'è aspettando Dreamland e poi Dreamland, comunque sia. Insomma, abbiamo delle cose toste, toste anche questa sera. E questa sera parliamo di una delle virtù umane più importanti, più particolari anche, se vogliamo, ma anche forse non troppo usate. È un peccato, che è comunque sia la gratitudine o comunque sia il riconoscimento. È una cosa importante. E quindi la riconoscenza è un sentimento che è apprezzato, è proprio una questione di apprezzamento e di gratitudine provato verso chi comunque ci ha offerto aiuto. E delle volte, insomma, magari a chi aiutiamo non sempre è disposto poi a dirci grazie, no? E quindi è un dono o un favore, però è comunque sia importante essere grati verso qualcuno, verso qualcosa. Per cui oggi parliamo di questo. Non so voi a che cosa siete grati, o se qualcuno ha mai fatto un favore per voi e se siete stati riconoscenti o meno. Comunque sia, questo è il fulcro, diciamo, del nostro discorso. La riconoscenza è una di quelle forme più profonde di amore silenzioso, perché non fa rumore, ok? Non cerca applausi e non pretende nulla. Ha il potere di cambiare il modo con cui guardiamo la vita. L'importante è essere in grado di diventare così, cioè di essere grati e di essere riconoscenti quando comunque abbiamo chiesto l'aiuto.

Il foglio della riconoscenza è ancora bianco in questo momento. Il 338 141 1001 è bianco immacolato. Possibile che nessuno abbia niente a cui dire grazie? Insomma, sai perché? Perché noi siamo continuamente impegnati a pensare a quali errori abbiamo commesso, a che cosa ci manca, al fatto che comunque abbiamo delle ferite, e invece non ci rendiamo conto delle cose belle che ci circondano, e quindi continuiamo a stare lì, no? A rimanere lì, mi manca questo, vorrei più soldi, vorrei questo, vorrei quell'altro, ma non ci rendiamo conto che invece siamo circondati anche da persone belle, circondati anche da musica bella, assolutamente.

0: Frankie e ciao a tutta la combriccola di Studio Più. Beh, io devo ringraziare ed essere grato alla mia ex moglie che 6 anni fa mi ha parcheggiato fuori casa e mi ha dato l'opportunità a 50 anni di rinascere e di coronare il mio sogno di trasferirmi tra le mie montagne del Trentino in quel di Madonna di Campiglio. 50 anni, un'altra vita, nuovo lavoro, nuova fidanzata.
1: È una nuova vita, una nuova vita, una nuova vita. E quindi forse era questo il tuo percorso, questo forse era il tuo destino. Una persona riconoscente vive meglio, su questo non c'è dubbio, ha il cuore più leggero, soffre meno l'invidia, soffre meno la rabbia, meno il bisogno continuo di confrontarsi con gli altri. È proprio uno status di grazia.

Hai presente guardare qualcuno e dire grazie per esserci stato? Io non so se l'avete mai detto o se non ci siete mai riusciti, però è questo quello che conta. Non dovete dirlo a me, perché comunque è una cosa che rende migliori voi, cioè nel senso, provate a pensare a chi effettivamente nella vostra vita è stato presente, perché magari anche senza le parole giuste, anche quando uno non è perfetto, perché spesso ciò che salva davvero un essere umano non è la perfezione degli altri, ma semplicemente la presenza di qualcuno. E quindi Sebastian da Londra dice: beh, io ringrazio Dio ad esempio per tutto quello che ho, perché comunque ho la salute, ho una bella famiglia e la possibilità in ogni caso di vivermi la mia vita, e quindi già questo è un modo per essere grati. Ci sono persone che non hanno questa fortuna, ci sono persone che soffrono, ci sono persone che stanno veramente molto male. Io vorrei dire grazie alla vita che ogni giorno mi dà la possibilità di viverla. Anche questo è un altro bel messaggio. Ciao Frankie, grazie. Grazie a Radio Studio Più, le mie giornate sono più belle, perché anche la musica ha il suo potere. Buon pomeriggio Mr. Gade, io ringrazio te che se anche solo per 20 minuti alla settimana ci delizi con della musica che è spettacolare. E tra poco arriva anche quel momento.

0: Ciao Frankie, io sono riconoscente verso la mia amorosa perché ci siamo messi insieme in un periodo in cui vedevo tutto buio. Invece da quando è arrivata lei è sole tutti i giorni, quindi non posso che ringraziarla perché mi vuole bene nonostante tutto, nonostante il casino che è solo, e posso solo dire che è fantastica.
1: Quindi sei un casino.
0: La ringrazio tanto.
1: Bellissimo questo Ciao. Messaggio, davvero molto bello. Infatti pensateci, quante volte rimandate a domani quello che comunque potreste dire oggi? Perché dite, ma sì, tanto lo diamo per scontato, lei mi vuole bene, lei mi ama, lui... non so, anche un genitore, e poi continuate, ma sì dai, glielo dico domani, ma sì dai, poi non ti rendi conto che invece la vita è fragile e la vita delle volte ti riserva delle brutte sorprese, e invece dovremmo pensarci prima, perché poi andiamo alla grande. Io ringrazio per la professione che svolgo il fabbro che era il mio vicino di casa, perché è lui che mi ha insegnato da piccolo, diciamo, mi ha affascinato e adesso faccio quel lavoro lì. Io ringrazio ogni giorno chi mi ha donato un'altra giornata di vita, anche per avere due figli magnifici, una moglie e un carissimo amico che è sempre stato anche nel momento del bisogno, mentre altri spariscono. Ciao Riccardo, io ringrazio me stessa di essere stata forte anche nei momenti in cui non potevo esserlo. Non è firmato, ma comunque sia un abbraccio virtuale, te lo mandiamo.

Ringrazio mio papà che non c'è più da tempo, ma è sempre con me nei momenti difficili. Altro messaggio non firmato, comunque sia letto. Ciao Frankie, io ogni mattina apro la porta della camera di mio figlio, lo guardo e penso, grazie che esisti, Seba. Bellissimo, ciao Luigi. Io sono grato alla mia famiglia, alla mia migliore amica per quello che hanno fatto per me, Patrizia da Faenza, anzi Patricia da Faenza. E infine io sono grato ogni giorno, guardo il cielo, ringrazio mia madre per avermi forgiato così forte, la vita essere delle volte sa essere appunto difficile, però

0: già entrando in clima Dreamland, vedi? Buonasera boss, da Mattia. Ciao Mattia. Abbiamo parlato di riconoscenza, di essere riconoscenti. E allora sapete cosa dovete provare a fare? Se avete voglia, semplicemente pensate alle persone che sono state importanti anche negli ultimi tempi della vostra vita e semplicemente mandatele un messaggio. Non ci vuole molto. Come l'avete mandato a noi, mandatelo anche a quelle persone, a quelle persone che hanno portato qualcosa di buono nella vostra vita, e dite grazie. Dite, scrivete: ha detto Frankie di Radio Sul Più di dirti grazie. Va bene? Torniamo tra poco, signori. Vado in console, preparo il Dreamland per questo mercoledì, e quindi siate pronti a viaggiare nella terra dei sogni.
1: I feel good.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: Il bello della musica è che non ha confini, è che non ha confini. Non puoi mettere la musica in una gabbia ed imprigionarla per sempre. Per sempre. Il bello della musica è che racconta la vita di chi la crea. Il bello della musica è che cura la tristezza, fa sfogare o innamorare.
1: O innamorare, innamorare, innamorare.
0: Il bello della musica è che non puoi toccarla con mano, puoi solo ascoltarla.
1: Ascoltarla.
0: E come altre cose belle della vita, ha un sapore diverso se sai ascoltarla con il cuore. Benvenuti a Dreamland, la terra dei sogni.

0: puntata terminato. Il nostro viaggio finisce qua, signori, finisce qua. Mamma mia, da paura. Giuseppe scrive: embargo. Sì, ho messo anche quel disco lì, si chiama Embargo, giusto? La canzone del piccione. Qual è la canzone del piccione? Scusa. Salutoni comunque a tutte le persone che hanno scritto, di presente per Dreamland. Le canzoni del piccione è fatto davvero centro, non so cosa fosse, però va bene così. Grazie Dreamland. Grazie Gada. Va bene, questa registrazione ce l'hai? No, non ce l'ho. Ragazzi, ve la siete goduta, ve la siete ascoltata. Adesso vi lascio con Eleonora Salvi. Noi ci risentiamo domani su Studio la Dance Station d'Italia. Grazie a tutti e naturalmente buona serata.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show. Questa

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Q. Studio Q. News. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17.30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Yannick Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come Sagna.
1: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Sicuramente sarà una bella lotta.
0: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Vanoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
2: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
0: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela, nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
5: Attention please!
6: Siamo, buonasera popolo di Radio Studio Più, avete sentito la voce fuori campo, la voce che vi fa innamorare, buonasera.
4: Buonasera.
6: Wow, che voce hot.
4: Lo so.
6: Hai solo la voce hot o anche, non so, l'estetica?
4: Non lo so.
6: Non lo sai.
4: Ah, non lo so,
6: non lo sa neanche lui, vero?
4: Ah, non lo so.
6: Vabbè, va un po' a scoppio. Allora, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi e tutti gli scappati di casa.
7: Carmelo!
6: Buonasera al nostro...

0: Ad aprire così la primissima ora del programma Si Salvi Chi Può, ormai lo sapete, all'inizio dell'ora dobbiamo salutare tutti coloro che lavorano dietro alle quinte o anche in prima fila, giusto? Giusto? Abbiamo la nostra Alessandra, Dani, Edo, il tecnico! L'immancabile. E ovviamente ringraziamo anche il nostro DJ Dami, che questa sera ci farà ballare con la sua musica alle ore 18.30 e 19.30 con i Party Time. I vostri messaggi al 338-141-1001. Vedo che qualcuno è un po' svalvolato, possiamo definirlo così.
1: Oh, oh, oh. Merry Christmas.
0: Ma devo dire, è il 27 maggio, siamo proprio a periodo, Comunque fatemi salutare gli amici di Ibiza e Formentera all'ascolto con le frequenze di Radio Studio Più in FM

0: Radio Studio Più, non solo in Italia, ma lo ricordiamo anche Ibiza e Formentera. Che bello, che bellissime zone. Poi chissà anche questa insomma stagione, no? Che a brevissimo, insomma, arriverà l'estate, ma ormai ci siamo, no? Ma perché? Ma io non so, ma qua la gente è strana,
1: Energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation, energy.

0: Motivation, Christian Marchi, che salutiamo, un grande amico di Radio Studio Più. E Motivation, la carica giusta che serva a tutte le persone che insomma lavorano all'aperto e devo dire con questi gradi non è affatto semplice. Li facciamo un grande saluto a tutte queste belle persone e non mollate mai, anche se è difficile, ragazzi miei, con sto caldo.
1: Anche bimbo mio, sì. Cazzo la rana.
0: Ma perché?

0: Ele, anche i cuochi, la categoria dei cuochi che ci fanno schiattare in cucina tutti i fine settimana, sempre, le festività, noi siamo sempre a lavorare per voi.
1: È vero, assolutamente.
0: Ciao,
1: è vero.
0: Un abbraccio, un bacione a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
0: Sara da Ravenna.
1: Ciao Sara.
0: Dai che andiamo.
1: Ciao Sara da Ravenna, che bella, che bella. Beh, è vero, assolutamente vero. Cioè, ragazzi miei, anche loro non mollano mai, no? Soprattutto nelle festività e ovviamente anche in estate, cioè non è che si molla in cucina, che dire, fa sempre caldo, ma soprattutto fanno anche tante, tante ore. Vabbè, comunque, tornando a noi, stasera giochiamo con uno dei trend più divertenti e sinceri del momento. È un 10, ma quella persona sembra perfetta, no? Affascinante, simpatica, intelligente, però ha quel dettaglio che vi fa dire no, non ce la posso fare, no? Magari per qualcuno è la maleducazione, per altri è il ritardo cronico, chi magari non sopporta chi guarda il telefono durante una cena e chi magari chiude insomma tutto davanti a un vocale di 8 minuti. E vabbè, quindi voglio sapere la vostra. È un 10, ma qual è quella cosa che è davvero non accettata dall'altra persona? Intanto ascoltiamo un grandissimo artista di origini giapponesi, lui è americano ma è di origini giapponesi ed è famoso perché insomma a tutti i suoi concerti tira insomma a tutti i suoi fan delle torte. Stiamo parlando di lui, Steve Aoki.

Devo dire, una di quelle cose, vorrei tanto andare a un concerto di Steve Aoki, ma una cosa è certa, non vorrei stare in prima fila, insomma, per ricevere una bella torta in faccia. Quello mai. Al 338-141-1001 è un 10, ma qual è quella cosa che davvero non accettate dall'altra metà, no? È un 10, ma applaude quando atterra l'aereo. Marco da Torino, vabbè, ci sta, voglio dire, niente di strano, no? Poi, vedi, parlavamo, insomma, dei ristoratori e così via, e qui ci scrivono Alessandro da Palermo, vedi, è un 10, ma tratta male i camerieri. Eh no, questo non esiste, sono d'accordo.

0: mi sento particolarmente presa in causa, perché qui scrivono 10 ma dice esco 5 minuti tra 5 minuti ed è ancora in doccia. Caro Luca da Napoli, ma cosa mi dici mai? Sfido chiunque, insomma, a non rispettare questa regola, no? La regola delle donne. Io, come dico sempre, non sono in ritardo, io creo suspense. Vabbè, è un 10, ma dovevate, insomma, concludere la frase, no? Con una cosa che odiate, magari che non vi piace della vostra dolce metà, no? È un 10, ma non si lava i denti, gli puzza l'alito, vabbè, ci credo. Oppure un 10, ma guarda il telefono durante la cena, la nostra Sara da Bologna. Poi abbiamo Chiara da Firenze, è un 10 ma mette le storie con le frasi motivazionali ogni mattina. Vabbè, ma comunque conosco parecchie persone che fanno questa cosa, ma non ci vedo una cosa così brutta, dai.
1: Sì, ciao Eleonora, dunque nell'altra persona non mi piace assolutamente la scortesia.
0: Sì, quando sono maleducati.
1: Ed è maleducata, non si dimostra riconoscente per quello che hai fatto tu per questa persona.
0: Sì.
1: Per me è questo. Ciao, buona serata da Antonio di Palma.
0: Ciao Antonio, ormai non c'è bisogno che dai la tua presentazione, perché ormai ti conoscono tutti. È un 10 ma non sa scegliere cosa mangiare e poi ruba dal tuo piatto. È un 10 ma ti tratta male e non esiste.

0: al 338-141-1001 i vostri messaggi, vai.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Sono Enrico Cellini, dillo con una maglietta.
0: Ciao.
1: Volevo condividere un messaggio emozionale.
0: Sì.
1: La vendita, lo credo fortemente, mi ha salvato la vita. E voi di Studio Più mi mettete una gran carica comunque.
0: Grazie, un grandissimo abbraccio.

música.

0: Dobbiamo annunciare. Annunciare cosa? Beh, ovviamente la pubblicità. Eh sì, a brevissimo invece il party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Mi raccomando, rimanete con noi, eh.
1: Si salvi chi può. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 28 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica ancora alta, tuttavia scorrono correnti un po' più fresche verso i Balcani e sono responsabili di una certa variabilità e instabilità. Lungo la dorsale appenninica si innescano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, non esclusi fenomeni di moderato forte intensità associati anche a grandine, così come tra Lombardia, Veneto e Romagna nella seconda parte del giorno. Per il resto il sole sarà prevalente su buona parte del nostro territorio. Il clima sarà ancora molto caldo, seppur in leggera attenuazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
13: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Voilà, Elettra Lamborghini, che oltre ad essere molto bella come donna, perché lo possiamo dire a gran voce, è anche molto brava e molto simpatica. Andiamo ad aprire così il party time con la selezione del nostro DJ Dami.

0: E nel party time delle 18:40 arrivano tanti messaggi al 338-141-1001, tra cui questo messaggio che è molto molto simpatico. Vai!
1: Ciao Eleonora, siamo Giuseppe
2: e sì. Damiano
1: e stiamo ballando sulla postazione di lavoro.
0: C'è gioia, c'è gioia.

Rule the World. Comunque dovete segnarvi una bella data, il 4 di giugno, qui sulle frequenze di Radio Studio Pione al programma Si Salvi Chi Può, alle ore 18:15, ormai un appuntamento fisso con la nostra psicologa del benessere e sessuologa, no? Si parlerà di tutti quei tabù, perché ahimè purtroppo ancora sono dei grandi tabù. E quindi diamo una divulgazione, insomma, interessante e soprattutto intelligente, ecco. Perciò, qualora lo vogliate, segnate la data il 4 di giugno alle 18:15. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. Chi abbiamo? Abbiamo il nostro Daniel che ci dice un caldo saluto dal nostro amico Daniel. E salutiamo anche Daniele che, insomma, fa i grandi complimenti al nostro DJ Dami.

0: Il party time di Radio Studio più la Dance Station d'Italia. Siamo a mercoledì 27 maggio. Salutiamo tutti coloro che si sono appena collegati sulle frequenze di Radio Studio più. Siete in compagnia con
1: Carmelo!
0: Ehi, Carmelo!

Amour Toujours, ovviamente nella versione remixata di Tiesto qui su Radio Studio Più. E abbiamo il nostro amico, insomma, che ci scrive: chi mi ha fatto venire a Milano 41 gradi? Me ne insomma, sono scappato a Sondrio questa sera, vedi? Ebbene sì, insomma, un po' in tutta Italia.

0: Let Me Be. Andiamo con l'ultimo disco, salutiamo nel frattempo Fabri e Simo da Cannosa Sannita. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Abbiamo il nostro amico, vedi, nelle montagne bergamasche si sta benone, ci credo, al fresco, mica si sta male, eh? E poi abbiamo il nostro veterano, il nostro amico da Treia, che ci tiene al corrente, insomma, che a Treia ci sono 34 gradi, anche qui sul lago di Garda, insomma, fa abbastanza caldo. Salutiamo i nostri amici da Sassatello, buonasera. Vedi, a Senigallia si fa il bagno al mare. Vieni, arrivo subito.
1: Don't worry baby, I understand. Don't worry baby, you got.
0: Non dirmelo due volte che arrivo, eh.
1: Baby,

0: Don't worry, baby. Don't worry, don't worry. Vai.
1: Eleonora!
0: Dimmi!
1: Che vuoi?
0: Sì.
1: A Pescara!
0: Arrivo!
1: A farti il bagno!
0: Arrivo, arrivo.
1: E gli arrosticini.
0: Perché è Nubur, dai. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time.
2: On Studio Q. Your dance station. Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronny Milani presenta Club Connection.
2: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
3: Club Connection.
2: Il programma dove tutto è possibile.
3: Dal lunedì al venerdì alle 22.
2: Solo su Radio Studio Più. Spot.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
2: L'economia.
3: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linea e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 MWh l'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e i 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate

0: devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
1: Si salvi chi può con... Ele-

0: io lo so che l'avete cantata, l'avete ballata, la nuova, nuovissima canzone dei The Colors, Rolling Stone. Tra l'altro ho avuto, insomma, settimana scorsa ho avuto l'occasione di poter ascoltare questa canzone dal vivo proprio da loro, no? E Stash, insomma, il cantante dei The Colors, spiegava come è nata questa canzone, no? E ha raccontato che tutte le loro canzoni, o perlomeno il 90% delle loro canzoni, nascono dalla jam session. Ma cos'è la jam session? Beh, semplicemente sono momenti in cui gli artisti si trovano a suonare insieme in modo libero e spontaneo, no? Sostanzialmente, diciamo, passatemi il termine, che poi non è così, però è un po' a caso, un po' a sentimento, un po' con le vibes, no? E tra l'altro questa cosa jam session va fatta, insomma, c'è molto all'estero. Io quando sono stata a Budapest, vi parlo di tanti anni fa, insomma, ero stata in questo bellissimo locale molto particolare, c'era un palco e chi voleva, insomma, saliva sul palco e suonava il suo strumento, che può essere la batteria, la chitarra, il pianoforte, e insomma creavano una jam session pur non conoscendosi, e è davvero molto magico, è bellissimo. E niente, Stash ha raccontato appunto che le loro canzoni nascono proprio da questo. Vabbè, comunque partiamo con la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può. Buonasera, siete in compagnia con Eleonora Salvi e anche con il nostro amico
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, mettetevi comodi, arriva Calling Lose My Mind.

Loco Loco 19:16 anche qui su Radio Studio più la Dance Station d'Italia. E questa sera mi è capitato, o perlomeno in questi ultimi giorni, ricevere al 338-141-1001 i vostri messaggi di lamentele, no? Che fa caldo e non si capisce il perché. Allora sappiate che questa sera daremo una spiegazione del perché in questo periodo, nel mese di maggio, ci sono 36 gradi, perché sostanzialmente c'è l'anticiclone subtropicale che sta prendendo posto dall'anticiclone delle Azzorre, perché si è indebolita la corrente a getto polare, no? Che nasce dalla differenza di temperature tra il polo e l'equatore, che ci faceva da scudo a questi aumenti anomali di temperatura, perché i mari, e in primis è il Mediterraneo, si stanno riscaldando sempre di più. Cioè, per farla ancora in breve, perché tutte queste cose che stanno succedendo in estrema sintesi sono effetti di quello che chiamiamo cambiamento climatico, o meglio, quello che chiamavamo cambiamento climatico quando ancora lo si nominava, no? E quello stesso cambiamento climatico che abbiamo imparato ovviamente a ignorare, preferendo magari occuparci di altre cose, no?

0: il nostro amico Massari da Ortona, lo salutiamo, gli mandiamo un caloroso abbraccio. E vedi qua scrivono: mamma mia come spingete questa sera. Alex da Reggio Emilia, ciao caro Alex. Overside, breve pausa.
1: Si salvi chi può.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

la nuova stagione, dai, che arriva, che arriva. Vedi, parlando di caldo, dalle montagne veronesi ci sono 24 gradi, ben ventilato, ce lo scrive il nostro amico Ricky, che salutiamo. Ciao Ricky.

I need you, ho bisogno di te. La nostra grande Paola Peroni con il suo nuovissimo disco che come sempre fa ballare tutta Italia e non solo ovviamente. Salutiamo i nostri amici, vedi Ortona, ore 19.30, 29 gradi. Welcome Summer 2026, il nostro amico Pietro.

Lose Control al 338 141 1001. Che state a fa? Cosa fate in questo frangente? Vedi, buonasera Eli, un saluto da Ciro e Roberta da Modena. Noi stiamo in questo momento in montagna e si sta bene. Tra una coccola e l'altra troviamo anche il tempo di cucinare qualcosa di fresco. Ma ragazzi miei, Ciro e Roby, io in questo momento vi invidio, beati voi, bravi, fate bene.

Chicago Baby. Wow. Salutiamo i nostri amici da Loco Rotondo, da Salvatrice Cosimo, che ci tengono al corrente che anche lì fa caldo. Adesso ci sono in questo momento, quindi 19:41, 27 gradi, e stiamo consegnando gli invitati, insomma, gli, sì, per il matrimonio. Ciao ragazzi!

0: palestra con la vostra musica dall'estero. Vedi che bello, grazie, un grandissimo abbraccio. E poi a quest'ora chi arriva? Beh, lui.
1: Attenzione, questo sound ci sta facendo viaggiare. Ma lo sappiamo, in console c'è il re dei sogni, DJ Dami. Stiamo ballando nel parcheggio della sala controllo di Pescanord. Felicissima sera, principessa Gianluca, il vigilante matto.

occhi ogni volta. Vedi, Ciro da Modena, la scena quasi pronta. Arriviamo, non perdiamo tempo, dai. E poi nel party time tutto è possibile anche fare delle bellissime dediche come questa. Per Sabrina da Trento, sei la persona più bella che io abbia mai incontrato. Ti voglio un mondo di bene. Un bel messaggio, peccato che non si firma.

0: Beautiful come questa bellissima giornata, anche se c'è chi non l'apprezza. E beh, voglio dire, 35 gradi non sono pochi. Vabbè, comunque, da Ravenna i numeri uno sempre sul pezzo, da Ravenna al bar vi ascoltiamo e si va. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio e buon aperitivo, insomma, sì, se lo state facendo in questo momento. Ciao anche al nostro Domenico e ai nostri amici da Carpi.
1: Daniele!
0: Sì.
1: Bacal. Ciao Luca.

0: Ciao Eleonora, un saluto dalla Romania. Anche qui oggi ci sono stati 28 gradi, firmato Maurizio. A quanto pare non solo qui in Italia, un po' ovunque fa caldo, veri? La nostra Mary, ormai è arrivata l'estate, vero, ormai sì. Salutiamo e ringraziamo di cuore il nostro Matteo da Fiesse e poi arrivano tanti messaggi vocali, ascoltiamo, vai.
1: Siete spettacolari, grazie. Mi fate compagnia nel lavoro. Mi mettete We Are the Perfect?
0: Beh.
1: We Are Perfect.
0: Sì.
1: Di Christian Marchi. Un saluto a Enrico Cellini.
0: Non lo so, che famo? Lo mettiamo o non lo mettiamo?
2: Non penso proprio.
0: La voce della verità.

0: E come richiesto siamo tornati indietro nel tempo al 2007 con Christian Marchi, We Are Perfect. Chiudiamo così il party time, ringraziamo di cuore tutti quanti, ringraziamo anche il nostro DJ Dami, ringraziamo insomma il tecnico, chi lavora dietro alle quinte. Che dire, per conto mio ci risentiamo domani, mi raccomando fate i bravi, ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
6: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 28 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica ancora alta, tuttavia scorrono correnti un po' più fresche verso i Balcani e sono responsabili di una certa variabilità e instabilità. Lungo la dorsale appenninica si innescano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, non esclusi fenomeni di moderato forte e intensità associati anche a grandine, così come tra Lombardia, Veneto e Romagna nella seconda parte del giorno. Per il resto il sole sarà prevalente su buona parte del nostro territorio. Il clima sarà ancora molto caldo, seppur in leggera attenuazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

Let Me Stay, prezioso, buona serata a tutti. Alex Castellini, Graziano Fanelli, ero col trattore in tangenziale, andiamo a comandare, si è rotto il trattore e quindi ho dovuto spingere il trattore fino in radio, è per quello che sono leggermente in ritardo questa sera. È difficile da spingere, poi con quei rotoni, ragazzi, va bene.

0: spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E allora partiamo così questa sera col primo party time, tutto molto in ritardo, 2 minuti, dai, 20 e 32 minuti, no, ma non preoccupatevi perché adesso recupero, non c'è nessun problema. Invece, se non l'avete ancora fatto, visto che nel secondo party time c'è ancora qualche spazio, potete inviarci il vostro messaggio vocale, 338-141-1001 oppure 90.studiopiu.net, fate adesso la vostra scelta, richiedete il vostro brano dance 92.000, fatelo subito perché si riempie la svelta.
3: Extra.

Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtasi.

0: di questa sera sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Questa sera vorrei ritornare all'antico, non intendo We Need Freedom, ma una richiesta Italo Dance. Infatti vorrei sentire Danny J, Fiori di Lilla. Dal 2005, se non ricordo male, lì era già incominciato un po' il declino della mia dance preferita di sempre. Però nonostante quella non morirà mai per quanto mi riguarda. E a tutti gli altri la più classica buona serata, magari a domani, ciao ciao.

0: musica che va. Danny J, ancora ciao a tutti. Alex Castellini, Graziano Fanelli, suona citofono, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky ti ha Prato.
0: Ciao Rocky.
1: Un grande saluto a tutto il DTM, siete sempre numeri uno. Grande saluto a Q, Manu Voletta, Angio, Paolo, Simone, Davide e tutto il DTM. È vero, me l'ho scordato, scusate. E stasera voglio ascoltare Capricorn. Un grande saluto. Tre sere, il cielo, Soscura, San Paolo, paure. Ciao ciao!
0: Dedicata a tutti quelli del segno del Capricorno. Io lo sono perché sono del 30 dicembre. Anche Ugo Palmisano.

0: Ciao Alex, anch'io sono del Capricorno, io sono nato il 31 dicembre, pensa a te, per cui stesso segno, ascendente Scorpione. Spero che il mio brano verrà messo in onda, diciamo.
1: Oh, agli ascendenti Scorpione non mettiamo mai i brani in onda, è stata una decisione presa dalla direzione la settimana scorsa e quindi no, non riusciamo assolutamente a metterti in onda.
2: Ciao Graziano,
1: scherziamo.
2: Beppe di Gera Savoia.
1: Ciao Beppe.
2: Per aumentare ancora la caloria, scusate, Graziano, tira su il cursore numero 3247 e metti su il brano Pinocchio di Nicola Savino. E la pecora canta e buon giro di buon a tutti. Ciao ciao, Beppe DJ Savona.
3: La pecora canta.

0: Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, state ascoltando Dance Time Machine 90, l'unico programma dedicato interamente alla pecora canta. Prossimo messaggio, sentiamo subito chi c'è.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Allora, stasera faccio la dedica al buon Davide, al caro Simo, che la scorsa settimana mi fece una dedica ma mi sono sempre dimenticato di ricambiare, e do il bentornato al carissimo Antonio Di Palma. Per tutti e tre la dedica è gitta

Chiaramente non è Gita Noto in that, ma c'è un, credo, un piccolissimo problemino tecnico che stiamo cercando di risolvere in tempo breve. Vediamo se riusciamo a farcela.

buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Allora, stasera faccio la dedica al buon Davide, al caro Simo, che la scorsa settimana mi fece una dedica ma mi sono sempre dimenticato di ricambiare, e do il bentornato al carissimo Antonio Di Pasi. Per tutti e tre la dedica è Gitta, No More Turning Back, disco pazzesco, e Si Vola. Saluti!

0: Ciao, Paolo da Ponzia.
1: Oh, chiaramente non la rimettiamo, la rimettiamo perché basta una volta e si è bloccato tutto. Va bene, prossimo messaggio, sentiamo che sono al nostro citofono, sentiamo.
2: Buonasera Alex da Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo.
2: Questa sera scelgo Afterlife, The Edge of Universe. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao, adiuu.
1: E allora arriva Afterlife, detto anche Tiridam, palline

0: domanda sì, dice sicuramente quello, io sono sicuro di questa cosa e c'ho anche il sottotitolo, scritto palline alla lavanda, quelle che profumano il bucato, dai. Prossimo messaggio, sentiamo subitissimo chi sono al nostro citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Questa sera Alex sono anch'io un inguaribile romantico,
0: sì?
1: E me ne sbatto di tutto e di tutti e questa sera ti richiedo il brano in questione che è Dragon Ball. Cosa dici? Lo fai un altro strappo alla regola? Me lo metti? Dai, con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao da Andro.
0: Nessun problema, nessun problema, basta chiedere, noi possiamo fare qualsiasi cosa, qualsiasi magia, può fare Graziano?

dance anni 90 questo, va bene. Prossimo messaggio, anzi prossimo messaggio è già andato. Ascoltiamo la vera richiesta di Andro, dai. She can salt water. 1999 alle 20:57 sulla Dance Station Italia, Studio Più.

0: Salt Water, sono le 20:59, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli e
1: la pecora canta.
0: E c'è la bonus track, è vero Graziano? Oh, sì, qui viene in mente il nostro collega Miki Garzilli che a un certo momento, mentre eravamo in discoteca, lui esordiva con questa frase: mettimi il citofono un secondo,
2: mettimi anche il riverbero.
1: Ci siamo, siamo ancora collegati Folletti, siamo ancora collegati, la diretta nazionale Studio Più. Sulle mani, ci siamo Folletti.
3: Folletti.

0: Possiamo dire la discoteca, sì, anche perché sono nostri amici e ci ho lavorato per tanti anni. E Michi Garzilli era alla discoteca Florida, in quel momento in cui diceva siamo ancora collegati e poi diceva un'altra parola che iniziava con la B, che però non si può dire perché siamo in fascia protetta, va bene. C'è il prossimo messaggio, sentiamo chi sono al nostro citofono. È lui.
1: Buonasera a tutti e buon fine settimana.
0: Anche a lei.
1: Sapete qual è quel sovrano che fa sempre il riepilogo a fine giornata? Il Re Cap. Ciao, culo Milano.
0: Vabbè, sì, ci sta che il recap possa riepilogare sempre tutto. Tra l'altro l'ho visto ieri, il recap, e continuava a ripetere sempre le stesse cose, man mano che le ripeteva, lo ripeteva sempre più corto, e alla fine era...

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli e il DTM 90, perché
1: la pecora canta.
0: Esatto, andiamo da Paola di Monza, che dici Graziano? Sì, c'è Estrella, la Playa del Sol.

Grazie al nostro amico Vincenzo di Buscemi, state ascoltando Dance Time Machine 90, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, subito da Angela Di Fermo perché ci sono i James Spoon con Ride in the Night.

0: Spot. Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: E ci siamo, inizia così il secondo party time. Suona il citofono, sentiamo.
1: Fanelli, dammi un orgasmo. Erika, relation.
0: Ma sei Erika? La voce strana, Erika, eh. Devo sentire un attimo Rossano perché c'è qualcosa che non va nella voce di Erika. Sì. Chi sei?
1: Fanelli, sempre Massario, torno a mare.
0: Ah, ok.
1: Erika, relation.
0: Eccola, eccola in arrivo. Caro il nostro Massari di Ortona. Sei parente del pasticcere, no? Sì.
2: Che è la cosa più liucida e morta.

0: messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Buonasera Alex, buonasera Fanelli, volevo chiedere un brano, Io Vagabondo Remix, grazie Tony di Pieve Portoborone.
0: Eccola in arrivo, ricordatevi anche il nostro sito ufficiale, mi raccomando, se volete inviarci una playlist 90.studiopiu.net.

0: la versione remix. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90, prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex, buonasera a tutti, sono Daniel di Montichiari, volevo ascoltare Drago Stadin Tei di Haiduchi, lo volevo dedicare a mia moglie Michaela e a tutti quelli che ascoltano. Buona serata a tutti, ciao ciao.

0: Dragostea Dintei, Alex Castellini, Graziano Fanelli, il Party Time di TM90 numero 2 della serata. Prossimo messaggio.
1: Ciao Andre da Fiorano Serio, provincia di Bergamo.
0: Ciao Andre.
1: È possibile sentire Bass Beats e Melody dei Brooklyn Bounce? Grazie, buona serata a tutti.
0: Anche a te, eccola. This is the beginning.

0: Brooklyn Bounce, The Team, sulla Dance Station Italia all'interno del secondo party time di questa sera. Io so che questo è l'angolo delle cose strane, delle domande curiose. Ce l'abbiamo anche noi questo spazio nel programma, vero? Qualcuno vuol fare una domanda strana, sì?
1: Ma perché a Milano si può fare un Brindisi e a Brindisi non si può fare un Milano?
0: Bella domanda.
1: Vabbè, ciao a te.
0: Ciao Manu, Sacco Man, Pyramid Soundwave.

0: Pyramid Soundwave sulla Dance Station Italia. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è il secondo Party Time DTM 90, con me c'è Graziano Fanelli, suona il citofono, sentiamo.
1: Ciao, siamo Mavi e Leo.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: E richiediamo per favore la danza delle streghe di Gabri Ponte. Ciao, buona serata.
0: Anche a voi, buon viaggio.
3: Potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire.

Nation, lasciatemi salutare Alex Castellini e Graziano Fanelli che mi hanno appena passato il microfonone, e questo bel microfonone qui. Saluto Fede alla parte tecnica, saluto De Niro, Tiga, Ricky, Fede, Serena, Sofia, Lorena. Eccoci qua, è mercoledì 27 maggio e la family di Club Connection è ancora qui. Tutto bene? Tutto a posto? Siamo in mezzo, dai, siamo passati dall'altra parte. Tra l'altro si avvicina il weekendone, quello lungo lungo, quello che fa il pontone. Allacciate le cinture perché da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi della family a tenervi compagnia. Andate avanti, andate avanti.

0: l'anno 2007 quando uscì questa canzone di Mika, Grace Kelly. Sono le 22:11, buonasera a tutti, io sono Anni Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta solitamente, vai piano, respira, in diretta solitamente dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, ma dal lunedì 29 giugno aggiungeremo un'ora in più, quindi dalle 10 di sera fino a l'una di notte, capito? Andiamo a fare un po' di saluti. Chi c'è? Chi c'è? C'è Ronny e Family. Sergio ancora presente. Buon programma e buona serata. Dai, dai, che sta arrivando il grande ponte di lunedì. E lo so, ragazzi, molti lo stanno aspettando. Poi c'è anche buonasera da Muscoline, Brescia. Muscoline, magari è un nome, è un posto. Muscoline, dove sta? Oppure ti chiami Muscoline, cos'è il soprannome? Non lo so. Apri, Fede.
1: Buonasera, signor Milani. Sono Gustavo Tigan. Lei lo sa che io sono discotechina qui nella Riviera, che si chiama Il Ritmo di Sangue. Allora, senta, io quando ero giovane, che qui giravano un sacco di tedesche, mi chiamavano Maladai. Dopo sono cresciuto, mi hanno cambiato il nome e mi chiamavano la Ruspa dell'Adriatico. Adesso che sono un po' anzianotto, hanno cominciato a chiamarmi il capitano, perché lei lo sa molto bene che in tempo di guerra ogni buco è trincea. No. Buonasera, signor Milani. La saluto.
0: Ma a parte che io dico, ma basta con questi soprannomi, capito? Perché dopo i soprannomi creano anche tante aspettative, no? Cioè uno si chiama, che ne so, Roccone, ti aspetti va tanto ancora il soprannome, no? Anche nella coppia, no? Ciccino, Quericino, Bubù, Ciricicci, Ciriciocci, o l'amico, chi è lui? Lui è Rinco, come mai lo chiamate Rinco? Già il nome dice tutto, si chiama Rinco. Anzi, vi faccio questa domanda anche a voi, 338-141-1001. Avete qualche soprannome, oppure un amico che ha un soprannome strano, o anche una coppia che si chiama, capito, con soprannomi strani? 338-141-1001. Apri, Fede, chi è? Ciao Ronny, ha scritto Robby. Ciao Ronny, sono Razio, l'imbianchino dello spazio di Cervia. Vedi che anche questo c'è, l'imbianchino dello spazio. Io faccio il Ponte Lungo e vi ascolto da Milano Marittimo a Marittima, Bagno Virtual Beach 299, facciamo pubblicità, vi aspetto e vi offro un aperitivo, ma grazie. Ecco, vedi, quando se mi aspetti e mi offri l'aperitivo, posso dire di no, sai che mai mi chiamano, io ho già un soprannome, mi chiamano in radio lo Scroccone, non ho capito il perché, non lo so. Muscoline, e dove abito? Ah, in provincia di Brescia, io mi chiamo Rosanna, ciao Rosanna, quindi non è un soprannome, proprio è un paese, una zona. Andiamo avanti, 338-141-1001, abbiamo tempo fino a mezzanotte, insomma c'è ancora tanta strada da fare. E poi quando arriva 24.000 baci e tanta roba.

Io sto viaggiando, Fede. Quando mi metti Depeche Mode va sempre bene. Sono le 22:21. Stranamente non sono le 22:22. Ultimamente mi arrivano questi messaggi dall'alto. Però è già un pochino che non arriva più questo messaggino. Tipo 22:22, 23:23, 11:11, 14:14. Quindi posso andare avanti tutta la notte così. Allora, stasera abbiamo preso questa piega. Parliamo di soprannomi che si danno magari tra una coppia quando sono in casa, che vi tra di loro, che vi... oppure un amico, amici, anche voi stessi, come vi chiamano. 338 141 1001. Ci ha scritto Elisa da Firenze: il mio amico lo chiamo Gocci Jones perché gocciola sempre qualcosa. Non ho mica capito. Elisa, scusa, non l'ho mica, cioè gocci sono, vabbè. Quindi vabbè, è un po' strano, è difficile perché sono così. Come ti chiami, Rinco? Cioè si capisce subito, ma qui cioè non è mica facile. Andrea da Bari: il mio amico è puzzola perché non si usa mai, perché non usa mai il deodorante, più perché non usa il deodorante, secondo me perché non si lava, ecco. Poi chi c'è? Francesca: il mio ragazzo lo chiamo cinghiale. Bello questo è cinghialotto. Cinghiale, anche a me ogni tanto mi chiamavano cinghialotto, non so perché. Perché russa da campione. Vabbè, ma io per altri motivi, perché a volte facevo delle cose da cinghiale, capito? Cioè quando mi incazzavo, ma mi avevo ti cazzi come un cinghiale, vai piano, stai calmo. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate in diretta fino a mezzanotte. Ci siamo noi di Club Connection, andiamo avanti che sono solo le 22:23, ancora lunga la strada. Poi dal lunedì 29 giugno addirittura arriveremo fino a luna di notte, capito? Allunghiamo, ci spostiamo avanti in un'altra oretta, capito?

0: Ciao Ronny, buonasera da San Marino.
1: Ciao Serena.
0: A me mi chiamano Puffetta, probabilmente per la mia statura. Non arrivo al 1,60
1: per
0: la precisione, è 1,58 quindi Puffetta, direi che ci sta la grande. Invece io adoro chiamare le persone, le mie amiche, Musetto.
1: Sì. Così. Musetto.
0: Un saluto a tutta la family.
1: Poi chi c'è? Apri. A me gli amici mi chiamano Masem, sono Massimo di Bergamo, quindi Masem è per Massimo, non lo so. Apri Fede, chi è? Apri, chi è? Cristian, apri.
2: Ciao Ronny, eccomi.
1: Ciao Cristian.
2: Un po' in ritardo, ma sono arrivato.
1: Sì.
2: Siamo pronti per il party time, Chi c'è in console?
1: Siamo pronti.
2: Ciao!
1: Chi c'è? Chi c'è console? C'è DJ Dami, Ma prima c'è mio cugino.
3: Lo sapevi che una volta un suo amico ha detto a sua moglie: farò di te la donna più felice del mondo? E lei gli ha risposto: mi mancherai.
1: Ma no, dai, è bruttissima. È triste.
4: Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot. La Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Siamo quasi in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami? È mosso calamari, ma calamari pesanti. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Da questo momento tutto è possibile.

0: Primo party time di Club Connection, in console c'è DJ Dami fino alle 11. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì,
1: raccontateci
0: anche prima,
1: da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì,
1: che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Veloce.
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Time di Club Connection in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, quindi siamo anche in radiovisione, siamo anche in TV, capito? Ci potete vedere anche in TV, oppure se preferite potete scaricare la nostra app, capito?

giuro Fede che se non la smetti con quel citofono ti lancio una scarpa. Adesso sì, puoi aprire. Chi è? Ciao Ronny, la nostra gattina si chiama Olivia, in arte Livia, per gli amici Perette. Come mai Perette? Cosa vuol dire Perette? Ciao da Sonia e Daniel da Lendinara. Ciao ragazzi, salutiamo anche Ezio, il tassista notturno di Milano. Ciao ragazza, sempre lì, sempre lì. Un abbraccio anche a te. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami.

Fede, apri, apri, non lo vedo. Fede, apri, non lo vedo, non lo vedo. Ecco, deve caricare, deve caricare. Io ho una cugina alla quale sono molto affezionato e affettuosamente la chiamo TDM, ovvero testa di... no, qui non si può. Chi c'è? Lionello e Julien, sempre presenti da Gorizia. Ciao ragazzi!

0: chi è? Vieni avanti.
1: Come lo suona bene?
0: No, come suona bene, non come lo suona bene. Quella è un'altra cosa. Se dici come lo suona bene, eh.

Salutiamo Michele e Silvia da Castiglione delle Stiviere che hanno scritto vi ascoltiamo dalla mattina alla sera, siete unici. Ma grazie ragazzi, grazie. Capito? Loro dall'officina a casa ascoltano sempre Radio Studio Più. Queste sono cose belle, capito, Fede? Queste sono cose che caricano. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. E mentre c'è DJ che miscela, capito? Sta mixando, capito? Lui sta miscelando e mixa, capito? Miscela e mixa, miscela e mixa. Mixa

0: spacca tutto.
1: No, aspetta Fede, qui se tu dici spacca tutto, dopo magari se hanno un problema con l'audio ci mandano le spese a casa per risolvere il problema, noi dopo dovremmo pagare e non va bene, capito? Non si dice spacca tutto, capito?
0: Spacca tutto.
1: Allora non hai capito, se tu dici sempre spacca tutto non va bene, perché dopo se si rompe qualcosa
0: spacca tutto.
1: No, non hai capito, forse non sono chiaro, non devi dire spacca tutto, va bene? Adesso meno male,
0: spacca tutto.
1: Ecco, a posto.

Fede, allora, cioè nel senso, alza l'aria condizionata, quindi alza, perché adesso è troppo alta, quindi abbassa, e ogni volta non riesco a spiegarmi, è freddo, capito? Molto freddo, cioè, capito? Quindi alza le temperature e abbassa l'aria condizionata. Momento Giuliaci, fateci sapere come sono le temperature dalle vostre parti.

0: anche Attione di Trento, Roberto in auto mentre sta tornando a casa, sta ballando. Ciao, ciao Roberto. Hai capito che mentre sta tornando a casa Roberto, cioè in auto, lui sta ballando, sta ascoltando Radio Studio Più, sta ascoltando il Party Time di DJ Dami, hai capito?
1: Quindi?
0: E quindi c'è Roberto che mentre sta tornando a casa dal lavoro sta ascoltando il Party Time di DJ Dami, capito?
1: E allora?
0: E allora lui è in auto mentre guida, nel suo ritorno a casa sta ascoltando Radio Studio Più, il Party di Dami, capito?

0: Apri Fede, che qui ci stanno arrivando le temperature in diretta. Adriano e Anna Rita da Chieti hanno scritto 24 gradi in auto a quest'ora, capito? Apri, chi è? Apri, chi è?
1: Ciao Ronny!
0: Ciao Luca!
2: Appena finito di giocare a calciotto e a mangiare con gli amici, con sì, una tortina per il compleanno di Francesco.
0: Mi eri dimenticato, Francesco. Auguri, Francesco!

0: Fede, chi è?
1: Comunicazione in tempo reale. Temperatura sì. Esterna a Milano 30 gradi, secchi. Temperatura nel mio taxi 20 gradi, secchi. Madonna mia benedetta dell'incoroneta.
0: Non va bene, Cristian, è troppo bassa la temperatura. Ti ammali così, non va bene.

Ecco, è questo il momento che io amo, quando ci sono queste belle spianate, che non è la spianatina della pizza, come si dice in Romagna, cioè il piano, capito? Il piano, questa spianatuna.

0: Buonasera a tutti dalla provincia di Mantova, 28 gradi all'esterno, 28 gradi con lampi che ci illuminano la strada.
1: È finita, è già volata la prima ora. Facciamo un applauso a DJ Dami. Salutiamo anche Ivan da Pioltello. Scusa Ivan, ti ho letto adesso. Noi torniamo tra poco e giocheremo, non cambiate canale.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 28 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica ancora alta, tuttavia scorrono correnti un po' più fresche verso i Balcani e sono responsabili di una certa variabilità e instabilità. Lungo la dorsale appenninica si innescano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, non esclusi fenomeni di moderato forte e intensità associati anche a grandine, così come tra Lombardia, Veneto e Romagna nella seconda parte del giorno. Per il resto il sole sarà prevalente su buona parte del nostro territorio. Il clima sarà ancora molto caldo, seppur in leggera attenuazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Senti il profumo dell'estate, Fede, lo senti, non solo il profumo dell'estate, ma proprio le temperature dell'estate. Edward Maya, Still in Love, del 2009, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Attenzione, perché adesso si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Tutti conoscono il mio nome, ma nessuno sa davvero chi fossi. Ho lasciato sorrisi in tutto il mondo, senza mai dire una parola. Chi sono?
0: Io. Quando la gente mi vede, si mette a ridere, dice: ma lo vedi? Quindi mi vedono e ridono, senza dire una parola. Cioè, poi se parlo, cioè proprio lì è delirio, perché quando apro bocca proprio cade, capito? Allora, basta, torniamo in me. Torniamo, adesso parlo col mio io, aspetta, oh. Ronnie, cerca di vedere le cose da un altro, capito? Da un'altra, aspetta che meno male. Allora, eccoci qua, si gioca anche questa sera, però vi chiedo una cosa, gentilmente, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché non ci divertiamo, e poi dal momento che non si vince niente, non regaliamo niente, almeno proviamoci a trovare la soluzione da soli, no? Perché l'intelligenza sì che trova la soluzione, è anche veloce a trovarla, però qual è la soddisfazione? Non c'è nessun tipo di soddisfazione e non ci divertiamo. Oh, sei diventato un po' polemico, Fede, sarà l'età? Non lo so. Come al solito c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno. Guarda in alto, guarda in basso, c'è Pecchi e c'è Palà. Sta arrivando Whiplash, Stevie Wonder, Spender, Michael Jackson, Sting, Bring It By, c'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è una Ale, oh, guarda, sto pensando a una persona che per caso ha la fortuna o la sfiga, dipende dalle situazioni, di fare zapping sulla radio e becca uno che sta parlando, e quell'uno

0: fermami Fede, fermami. Io con questo disco non riesco a restare fermo, non lo so perché. Apri.
1: Allora qui in garage a pitturare i lampioni non ci sta poi mica male, ci saranno 33 gradi vicino a Modena.
0: Addirittura.
1: Mica male, ecco. Saluti da Blasi.
0: Beh, insomma, la temperatura è molto alta, ragazzi. Volevamo la bicicletta, adesso pedaliamo. Calvin Harris, Summer, ci stava, è perfetto. Era solo per ricordarvi che è estate piena, anche se siamo solo a maggio, vabbè. Attenzione, perché vado a leggervi.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Tutti conoscono il mio nome, ma nessuno sa davvero chi fossi. Ho lasciato sorrisi in tutto il mondo, senza mai dire una parola. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono?
5: Giorgio da Milano. E Alberto Sordi? C'è Alberto Sordi?
0: No, non è Alberto Sordi. Laura da Roma. È Mr. Bean? No. Secondo me non ci arrivate. Non ce la fate. Io me lo sento. Paolo da Torino. È Silvio. Silvio chi? Silvio Berlusca? Dici no. Marta da Firenze. E Gigi Proietti? No. L'ho detto io, non è facile. Anzi, non l'avevo neanche detto. Avevo detto che praticamente non vuol dire niente. Ho fatto il classico verso che faccio. Giulio da Roma e Aldo, Giovanni e Giacomo? No.
4: Tutti conoscono il mio nome, ma nessuno sa davvero chi fossi. Ho lasciato sorrisi in tutto il mondo, senza mai dire una parola. Chi sono?
0: Allora ragazzi, il giochino sta lì, cioè tutti conoscono il mio nome. È un po' come Domodossola, no? Che tutti dicono di Domodossola, poi si vede che ma dov'è Domodossola? Che cazzo? No, cioè io so di Domodossola. Ah sì, ma ci sei mai stato? L'hai mai vista? Sai dove si trova? No, e allora non dire di, capito? Fai di. Uno dice, quando fai lo spelling fai di, capito? CDC, VDV, TDT, SGC, come fate? BBB, si capisce di più, no? Non è meglio? Sara da Napoli e Massimo Boldi? No, Simone da Verona e chi è? Usen. Cos'è Busen? Scusate, Fede. Allora, o mi dai le info e mi dici che è sto Busen, ma si legge così, o Basen, Busen. Io non lo conosco. Qualcuno conosce un certo Busen? No, vabbè, comunque no, non è quella. Ogni tanto bisogna anche informarsi, no? Cioè, se non conosci le cose, bisogna che, insomma, serve, no? L'ignoranza va bene, però se non sai certe cose è meglio informarti. Poi chi c'è? Andrea da Padova. È la Walt Disney? Cioè, è Walt Disney? No, no, Fede.
4: Tutti conoscono il mio nome, ma nessuno sa davvero chi fossi. Ho lasciato sorrisi in tutto il mondo, senza mai dire una parola. Chi sono?
0: È lì, capito? Senza mai dire una parola, capito? 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 11:30.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Tonight, Christian Marchi con la voce di Armando. Attenzione, perché sono le 23:20, non abbiamo tanto tempo. O la troviamo, o la indoviniamo, o si ritorna domani con lo stesso indovinello.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Tutti conoscono il mio nome, ma nessuno sa davvero chi fossi. Ho lasciato sorrisi in tutto il mondo, senza mai dire una parola. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Mamma mia, andate piano, ragazzi. Andate piano, andate piano. Allora, chi è? Chi è? C'è Q e c'è anche Filippo che scrivono la stessa cosa. Stranamente, è una coincidenza? Chi lo sa? Charlie Chaplin, in arte Charlotte. Non so se voi conoscete questo personaggio famosissimo. Famoso soprattutto perché era un attore di cinema muto, capito? Dove non c'era audio, quindi vedevi e dovevi capire, capito? Con la mimica. Quindi erano molto bravi quegli attori di una volta, perché riuscivano a farti ridere con la mimica, non con le parole, perché non c'erano le parole, capito? E poi sono arrivati anche, c'erano anche i sottotitoli, non sempre. Io qualcosa ho visto, qualcosa vi ricordo, mi sa che una volta sola ho visto un film in bianco e nero, una pellicola muta. Quindi tieni buono Filippo e Q, che hanno scritto Charlie Chaplin, Charlotte. Di avanti, poi chi c'è? Buonasera Leonardo da Bitonto. La faccia sorridente. No, qui mi scrivono anche Stefano da Gallano di Petriano e Mr. Bean. No, tieni sempre buono Q e Filippo. Cristian, tassista notturno di Milano, l'ironia, clown per la Bea, poi comunque no. Anche Miki da Pesaro ha scritto, chi è che scrive? Charlie Shaolin. Michael, no, Charlie Shaolin. Poi chi c'è? Charlie Chaplin anche per chi? Chi è che l'ha scritto? Dov'è? Andate piano. Chi è che l'ha scritto? L'ho perso, Fede. Ale da Bollate, ok. Tieni sempre buono Q e Filippo, che sono i primi. Poi chi c'è? Vai avanti. Andate piano, ragazzi, non ce la faccio. Poi c'è la felicità, la gioia, il divertimento, Lillo da Valle Foglia. No, tieni sempre buono Q e Filippo, che sono arrivati insieme, stranamente. Bennis mi hanno scritto, da Ezio il tassista. Beh, ci può stare comunque. Il libro Taschi da Ravenna. Che cosa ha scritto il libro Taschi? Il libro Taschi. Ciao Radio Studio Più, vabbè. Chi è? Ciao Radio Studio Più, il personaggio è Charlie Chaplin, Salvatore d'Arrandazzo. Allora, i primi che hanno detto Charlie Chaplin, Charlotte, famosissimo attore di cinema muto, Q e Filippo, non lo so, Fede?
3: Tutti conoscono il mio nome, ma nessuno sa davvero chi fossi. Ho lasciato sorrisi in tutto il mondo, senza mai dire una parola. Chi sono? Charlie Chaplin,
0: in arte Charlotte. Io ogni tanto vado sul web e mi capitano certi video, no? Dove fanno vedere film vecchi anche di Charlie Chaplin, anche Stanlio e Olio, ogni tanto appaiono insomma immagini di film d'epoca, film storici, ma anche Bud Spencer e Terence Hill. Quindi bravi entrambi Q e Filippo, e bravi anche tutti quelli che hanno indovinato Charlie Chaplin, ma comunque sono arrivati dopo. Quindi si ritorna a giocare quando? Domani, stessa radio, stessa ora e stesso gioco.
4: Club Connection ti dice grazie.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: 11.30 spaccate. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è Ricky Balza? È mosso calamari. Uno dice, che cazzo dici? No, nel senso, è mosso calamari perché c'è Ricky Balza. Quindi adesso parte un viaggio infinito. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Fateci sapere in quale parte d'Italia state ballando, cosa state facendo, dove siete diretti e perché. Alzate il volume della radio. We'll

0: In questo ultimo party time di Club Connection, ma anche ultimo party time della giornata di Radio Studio Più, c'è Ricky Valza. Pierina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Assolutamente,
1: da questo
0: sì,
1: momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro, in viaggio
0: in
1: o
0: aereo,
1: con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste
0: sott'acqua
1: sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: E aperto la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Lo dico in italiano o in dialetto? Me am vega let, vuol dire io mi vado a letto.
0: Buonanotte, buonanotte, Taschi.

Non so voi, ma io sto sognando, sto viaggiando, sono dall'altra parte dell'oceano, io sono dall'altra parte. Ah, prefere chi c'è? Ciao Ronny, ciao Radio Studio Più, siamo Filippo e Valeria e nostra figlia Aria. Vi stiamo ascoltando in macchina con il volume al massimo, sto dicendo a palla io. Tratta Carpi Milano Marittima, un abbraccio grande, grazie ragazzi, grazie. Vedi, già molti stanno cercando di raggiungere le zone balneari, capito? Si va verso il mare. Il pontone, il famoso ponte grande, il pontone, quello grande. Italiani,

apri Fede che c'è un momento romantico, sei bellissima tesoro mio, da Andrei di Montichiari. Mamma mia, qua io quando sento queste cose in love mi emoziono.

0: Sotto lo zampino.
1: Ciao, adesso non ti ho più. Sono ciao. Marco, sto tornando da lavoro.
0: Senti che voce, Marco. Scusate. Stanchezza, questa
1: sto
0: stanchezza.
1: Tornando proprio adesso al lavoro, vado a casa.
0: Bravo.
1: Sono stato al ristorante, faccio aiuto chef.
0: Ah, ok. Buon rientro.

se vi state chiedendo, siamo in collegamento dal Tomorrowland? No. Siamo in collegamento dalla Ushuaia di Ibiza? No. Siamo in collegamento dal Coachella? No. Siamo in collegamento dal Music Conference del Festival di Miami? Dal Winter Music Conference? No. Questa è Radio Studio Più. Basta.

Non so voi, ma io sto godendo tantissimo. Questa è la nuova traccia, il nuovo lavoro di Paola Peroni. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, tanta magia. Complimenti a Paola Peroni, brava!

internazionale sulla Dance Station d'Italia è live, sta suonando dal vivo. Lo dice che è registrato, no, sta suonando dal vivo, è qui, voi non lo potete vedere, voi non lo potete sentire, no, sentire sì, voi non lo potete guardare, voi non lo potete ammirare, io sì, basta, volevo dire solo quello, e quindi no, io sì, boh, cioè.

0: E come ogni notte, anche stanotte arrivo io, Antonio sì. di Parma, a augurare a tutti la buonanotte. Un saluto a Ronnie e a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più. Buonanotte da Antonio e Anthony Antoine. Ciao ciao.
1: Ciao Antonio Antoine, capito Antonio?
2: Quindi?
1: No, Antonio tutte le sere si ricorda di noi, quindi mi caso a me questa cosa, perché prima di andare a letto lui ci chiama.
2: E allora?
1: E allora ci chiama, capito? È bellissimo, no? Non sei felice di questa cosa, eh?
2: Quindi?
1: No, niente. Antonio, che è un po' di moscia, tutte le sere si ricorda di noi. È una cosa bellissima.
2: Ma la vedi la vastità di sto
1: grazie, grazie. Sempre molto educata, molto gentile. Beh, molto bene, molto bene. Andiamo avanti così, eh?

0: chi è che aveva sotto lo zerbino?
1: Mi sta dando via la voce.
2: Apri Fede, apri.
1: Apri Fede.
2: Questo
1: apri.
2: Va a fare il concorso e scrolla davanti il direttore e ci deve interrogare. Allora questo qua gli dice: allora dimmi un animale. E questo ci dice: er cane. No?
1: Perché?
2: Dice il direttore: il cane. Vabbè, facciamo un'altra domanda.
1: Sì.
2: Dimmi una forma geometrica. È rombo. No.
1: È rombo.
2: Il rombo. Ma si può sapere come ti chiami? Il Nesto. Ma che nome è il Nesto? No, io mi chiamo Ernesto. Che tu mi stai rompendo i coglioni che mi dici sempre il.
1: Aiuto, mi viene un infarto in diretta. Questa era bella, questa era bella. Andiamo avanti. Qui ci scrivono: prendiamoci questa Serie B, forza Brescia, leonessa d'Italia. Dai, prendiamocela questa Serie B, prendiamo, valla a prendere, dai, forza.

0: Ma Ronny, mi chiedevo se con le mani gesticolo, con la testa.
1: Adesso Fede mi devi spiegare perché hai mandato l'applauso. Con la testa, l'hai capita? Secondo me l'hanno capita tutti.

0: Vieni avanti, chi è?
1: Ricky Valza. Mi fai paura.
0: Anche tu mi fai paura, eh? Aiuto.
2: Fede, apri Fede, un viaggio verso l'infinito, targato Ricky Walzer. Non so dove mi trovo, felicissima notte, capitano Ronnali, sala controllo, pesca nord presente, Gianluca il vigilante matto, molleggia, chiudi Fede.
0: Chiudi Fede. Gianluca, usa il GPS, capito? Se non trovi la direzione, non sai come andare a casa, usa il GPS.

0: E aperto la chiave sotto le zerbino.
1: Buonasera popolo della notte.
0: Buonasera.
1: Buonasera a chi come me, dopo che ha lavorato tutta la giornata, è uscito straordinario, sta ritornando a casa male, 6:30 domani è ancora operativo. Quindi buonasera, buonanotte, buongiorno, insomma, quello che volete. Davide Aro.
0: Buenas noches, San Salvador. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando in questo martedì, mercoledì, anzi ormai giovedì.

Abbiamo ancora 3 minuti a disposizione per fare altri 2 saluti. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate. Mettere il gettone.

0: E chi è?
1: Ciao!
0: Comprati a Rapao!
2: Chi è quello?
0: E che cazzo ne so io chi è? Che mi rimanda, Fede, rimanda!
1: Ciao!
0: Comprati a Rapao!
2: Chi è quello?
0: Non lo so chi è!

0: Aspetta Fede, rallenta che stiamo entrando in stazione, abbiamo tempo per l'ultimo, manda l'ultimo, ce la facciamo?
1: Ziolino, mi scappa la cacca e falla qua dentro. Ziolino, di che sesso sono le tartarughe? Che so io?
0: Facciamo un applauso a Ricky Valza. Facciamo un applauso anche a DJ Dami, entrambi spettacolari. Chiudi che è tardi, Fede, chiudi.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: È già giovedì 28 maggio. Bruno, sei arrivato tardi. Manda Bruno anche sulla sigla, che se ne frega, mandalo.
5: Buonanotte, Top Gigio.
0: Buonanotte, grazie Bruno. E anche questo mercoledì è andato, è finita. Temperature, devo dire, molto molto alte anche in questa notte. Fortunatamente noi ogni tanto c'è Federico che alza e abbassa, cioè un telecomando, continua a gestire l'aria condizionata a modo suo, praticamente non riesce a trovare una dimensione, una temperatura. Domani probabilmente sarò senza voce. Quindi ringrazio Fede, Tiga, Ricky, Sofia, Lorena, Serena, Max, insomma tutta la family di Club Connection. E da Roni Milani è tutto, mi raccomando, passate una buona notte, ci sentiamo domani, fate i bravi, ciao, grazie.
6: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi. Live!

o hai il sound quello giusto? Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.